0: Eccoci, ben ritrovati. Ora Musica presente tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, nel formato Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica si tirano le somme di un'intera settimana e si riascoltano tutte le novità al primo ascolto, tante questa settimana. Tra poco partiremo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi: Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte.
1: Esatto.
0: Raccontaci, certo, com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, tu hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album.
0: Okay.
1: Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: Houdini. Questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: In questo primo fine settimana del mese di settembre vi auguro un buon sabato 5 del mese di settembre appunto. Questa è la nostra parte di mattinata che passiamo insieme qui a Calle degli Orti Grandi fino alle 10.30 per parlare di varie cose, per tenerci compagnia anche in questo caldo, caldo fine settimana. Qualcosa cambierà dalla settimana prossima, ci hanno detto, per cui speriamo ovviamente, dite incrociate. Ma intanto musica da ascoltare, questa è Sienna Spyro e la sua Material Lover.

Cambia l'approccio dei giovani soprattutto alla patente di guida, alla possibilità di essere autonomi. Una volta si diceva, no? Significava essere così totalmente liberi, potersi spostare avendo una macchina ovviamente, però diciamo che impazienti, studiosi, lavoratori, persone magari con la gente con la testa sulle spalle, ma forse anche no, ognuno a modo suo ha trovato nella guida dell'automobile in effetti uno strumento per affermare la propria personalità. Questo è un sondaggio che è stato fatto in Italia e per intere generazioni è apparso come la patente abbia sublimato proprio l'idea di libertà dopo aver compiuto i 18 anni. Sembrava praticamente il passaggio per all'età adulta, no? Oggi invece le cose cambiano, i figli praticamente non vivono più lo stesso senso di inesorabilità che magari i loro genitori avevano e aspettavano con impazienza, no? Secondo un'indagine infatti fatta in Italia, secondo Segugio.it, il numero di giovani interessati a conseguire la patente è in larga misura inferiore rispetto alla precedente generazione. Il 75% infatti di chi oggi ha più di 50 anni ha preso la patente al compimento del 18° anno di vita o giù di lì, ecco, mentre soltanto il 46% di chi ha meno di 25 anni adesso si è iscritto a scuola guida e ha ottenuto l'autorizzazione per mettersi al volante di un'auto. Insomma, dietro questi dati c'è in effetti una radicale modifica di comportamenti, delle abitudini sociali, se si parla poi delle grandi città soprattutto, e visto che qui appunto nelle grandi città intendo si sta facendo sempre più difficile guidare, no, non è semplice nel senso che è impegnativo, poco pratico, è meglio magari mezzi pubblici o magari se si vive o si deve raggiungere una zona poco coperta tale da mezzi pubblici, vale meglio forse noleggiare un monopattino o una bicicletta, si risparmia tempo e tanto denaro. Quindi per questo forse il numero di auto intestato infatti agli under 25 è sceso a 600.000 unità e non è mai stato così basso appunto in Italia. Quindi praticamente il discorso è questo: la somma da pagare per portarsi la casa, l'automobile è già una bella cosa, poi è da mantenere ovviamente. Le assicurazioni, beh, per i giovani possono essere bel poccare perché possono superare abbondantemente i 1.000 euro l'anno, no? Poi c'è manutenzione, c'è il carburante o elettricità, quello che c'è. E non sono spese scontate quando si lavora da poco o magari ancora peggio per chi sta studiando e non sempre ha un'entrata mensile fissa. Quindi l'automobile resta uno strumento di fondamentale importanza se non si vive in città, in aree dove i servizi pubblici non bastano, e qui guidare davvero è una necessità. Però diciamo che se si vive in una grande città molti hanno optato proprio per non averla e appunto per questo c'è questa minore attrattiva anche da parte dei giovani e quindi rimandano il fatto di conseguire la patente, non è più una cosa necessaria. Come cambiano i tempi in effetti. Io ricordo l'epoca in cui appunto ebbi la patente, non subito a 18 anni perché comunque avevo quella per il ciclomotore e quindi motociclo. Cioè per la Vespa praticamente era quella, quindi quella per la moto per la macchina l'ho un po' rimandata, però per molti in effetti avere 18 anni significava automaticamente fare le pratiche per iscriversi a scuola guida. Ma le cose sono cambiate tanto. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love qui su Radio Capodistria questa mattina. In questa mattinata, fra poco, daremo anche uno spazio informativo per chi vuole aggiornarsi appunto su ciò che è successo e succede in giro per il mondo, ecco, con le nostre notizie flash. Ma intanto c'è Fireflies, e questa è una bella canzone di Martin Garrix assieme agli U2.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

E questa era Amy Winehouse e la sua Back to Black. Parliamo proprio di lei perché per celebrare il 20° anniversario dell'uscita dell'album Back to Black, il 23 ottobre arriva una ristampa molto particolare, Deluxe, in una serie di formati anche molto speciali. Le nuove edizioni includeranno anche delle demo inedite, dei rari lati B, come si chiamavano una volta, e l'esibizione dal vivo al Paradiso di Amsterdam dell'8 febbraio 2007, registrata durante il tour di Back to Black. I vari formati conterranno anche delle fotografie mai viste prima, realizzate dai fotografi dell'album originale, Misha Richter e Alex Lake, e anche nuove toccanti note di copertina firmate dai produttori amici Mark Ronson e Salam Remy. Parlando un po' di storia, Back to Black fu l'album più venduto in quel 2007. Nel Regno Unito ha attualmente superato i 4 milioni e mezzo di copie vendute, ottenendo la certificazione per 15 volte del platino. E grazie a questo disco Amy vinse ben 5 Grammy: registrazione dell'anno, canzone dell'anno, miglior album pop vocale, artista dell'anno e migliore interpretazione vocale pop femminile con Rehab in particolare. E a 20 anni di distanza Back to Black ha venduto oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo. Quindi è una cosa veramente incredibile. Per questo anniversario, dicevo appunto, arriverà questa speciale edizione. Nei dettagli, triplo vinile trasparente, bella sta cosa, accompagnata poi da un'edizione in 3 CD che riunisce in un unico progetto definitivo il periodo di Back to Black. Poi c'è il cofanetto che comprende 4 demo inedite, i rari lati B di cui vi dicevo e i brani dell'edizione Deluxe. Un terzo disco che contiene la memorabile esibizione dal vivo al Paradiso di Amsterdam nel febbraio del 2007 e tra l'altro registrata durante il tour ma mai pubblicata prima integralmente né su vinile né poi in streaming. Queste edizioni quindi presentano anche una nuova copertina alternativa, immagine proveniente dagli archivi di Mark Ronson, testi anche manoscritti da Amy e fotografie mai viste prima scattate dai fotografi delle sessioni originali Misha Richter e Alex Lake. Includono inoltre delle note di copertina firmate appunto, come già vi accennavo, dallo stesso Mark Ronson e da Salam Remy. Quindi effettivamente sarà, per gli appassionati comunque sia, ce ne sono veramente ancora tanti di Amy Winehouse, il 23 di ottobre sarà una data da segnare appunto per aggiudicarsi e accaparrarsi questo cofanetto deluxe o comunque questa raccolta di cose che riguardano il 20° anniversario dell'uscita dell'album Back to Black. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Drive Safe da parte di Miles Smith e Neil Horan. A proposito di guidare con prudenza, fra poco arriveranno anche le notizie sulla viabilità nel nord-est italiano. Restate con noi.

C'è un nuovo fenomeno, diciamo così, sociale, un nuovo comportamento che si sta delineando in moltissime persone in giro per il mondo, cioè quello di essere in coppia, ma di tenere qualcuno in panchina nel caso la relazione finisca. Si chiama cushioning ed è il comportamento del dating, praticamente questo, no? Che consiste appunto nel mantenere aperte alcune possibilità romantiche mentre già si è impegnati con un partner. Il termine richiama proprio un cuscino, cioè l'idea è quella di avere qualcosa che possa attutire la caduta in caso di rottura con l'altra storia. Secondo il portale Vice, che ha interpellato la dating coach April Davis, chi fa cushioning può mantenere rapporti ambigui, praticamente così si chiamerebbero, con ex, con amici o con nuove conoscenze, considerate però potenziali alternative. Può trattarsi di flirt, di messaggi frequenti o contatti mai realmente chiusi. A fare la differenza non è quindi il semplice fatto di parlare con altre persone, ma soprattutto l'intenzione di tenerle come piano B. E questo ovviamente è un altro aspetto, e mantenere segreta la cosa nei confronti del partner. Tra i comportamenti indicati dall'esperta ci sono chat nascoste, chat cancellate, contatti con un ex minimizzati, conversazioni flirtanti portate avanti con continuità. Un singolo episodio però non basta per parlare appunto di cushioning, bisogna considerare il contesto e soprattutto i confini che ogni coppia ha stabilito. Il cushioning, appunto questo fenomeno, può ricordare quello che una volta era definito il micro-cheating, sempre utilizzando delle parole anglosassoni, però una caratteristica precisa, cioè l'obiettivo è conservare una possibile alternativa romantica da utilizzare se la relazione attuale dovesse finire. Ecco, le spalle coperte, no? Ecco. Secondo questa dating coach, alla base possono esserci insicurezza, paura di restare da soli. Anche le app di dating possono alimentare questa percezione che esista sempre qualcuno di migliore a pochi swipe di distanza, e questo proprio è la cosa caratteristica di queste piattaforme. Il paradosso è evidente, perché costruire una rete di sicurezza per proteggersi praticamente da una possibile rottura può rendere invece allo stesso tempo più difficile investire davvero nella relazione che si sta vivendo. È un fenomeno sociale, ormai diventato così, un po' caratterizzato proprio dalla presenza di queste app di dating, dove c'è questo mercato praticamente disponibile. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Fever Dream da parte di Alex Warren in questa mattinata su Radio Capodistria, anche in questo sabato 5 del mese di settembre. Fra poco avremo anche lo spazio dedicato all'informazione flash, ma intanto ci sono One Republic e questa è Need Your Love.

Love Don't Cost a Thing da parte di Jennifer Lopez, che ogni tanto, vabbè, ha avuto dei problemi, ha avuto insomma delle delusioni per quel che riguarda la sua tournée. Vi ricordate, questo era un paio di anni fa, no? Ha venduto pochi biglietti, però poi si è risollevata. Amori che arrivano, amori che se ne vanno, ma lei se la canta e se la ride sempre, assolutamente. Adesso sono con noi Bob Sinclair e Keisha, questa è I Can't Wait.

L'estate porta sempre con sé insetti un po' così fastidiosi, invasivi, ma in particolare se andiamo a Singapore, da quelle parti c'è stata una vera e propria invasione di cicale, ecco, tant'è che è stata mobilitata una vera e propria task force contro questa invasione mai osservata prima nella città-stato, decine di migliaia di insetti, dalle ali arancioni che sono di una specie precedentemente segnalata nelle Filippine, che però hanno invaso i quartieri residenziali provocando rumore, disagi notturni e continui impatti contro finestre e contro i passanti perché volano a casaccio, no? Ecco, lo racconta il Wall Street Journal. Singapore conosceva finora 10 specie di cicale, ma quella protagonista dell'invasione si distingue per la tendenza a muoversi in sciami molto più numerosi. E quindi fanno anche un po' impressione, no? Non è ancora chiaro come sia arrivata sull'isola, ma tant'è che i residenti hanno raccontato di corridoi, pareti e pavimenti ricoperti da questi insetti. Durante il picco dell'invasione, alcuni genitori hanno riferito che il continuo rumore delle cicale contro le finestre impediva ai bambini di dormire, mentre diversi abitanti hanno cominciato a muoversi all'aperto proteggendosi con ombrelli e scialli perché queste volano a casaccio e ti finiscono addosso. Quindi il governo ha deciso addirittura di creare una task force composta da scienziati, da gruppi della comunità e rappresentanti dell'Agenzia Nazionale dei Parchi. Più di 500 alberi sono stati avvolti con dei fogli di plastica o di alluminio e alla base sono stati collocati dei tappeti di fibra di cocco o dei teloni nel tentativo di interrompere il processo di muta delle ninfe. Negli edifici residenziali pubblici sono state anche schermate alcune luci per verificare se gli insetti ne fossero o meno attratti. Operatori municipali hanno poi pattugliato i corridoi con reti, mentre sono state utilizzate delle trappole luminose composte da lampade, teli e contenitori con acqua saponata proprio per catturarle. Secondo le autorità locali, nell'arco della stagione sono state catturate complessivamente circa 22.000 cicale, una cosa. E in effetti a qualcosa è servito, perché i residenti hanno segnalato una riduzione del rumore e la situazione sembra essersi stabilizzata. Resta tuttavia ancora l'incognita su che cosa succederà il prossimo anno. Per la prossima stagione comunque le autorità stanno valutando l'impiego estremamente mirato, specificano ovviamente, di pesticidi e una potatura anticipata degli alberi per ridurre i possibili siti di deposizione delle uova, perché possono durare anche a lungo, per cui la covata può essere anche si può schiudere un bel po' più tardi, per cui bisogna fare un discorso proprio di prevenzione anche per gli anni successivi. È una cosa da, che ne so, da flagello, da piaga, è una cosa veramente che, cioè, sarebbe molto molto difficile per me da affrontare, perché ho una repulsione per questo tipo di insetti, cavallette, queste cose qua, quindi figuriamoci queste cicale che, invasive all'estremo proprio, ti si attaccano addosso, cioè no, ci possono nemmeno pensare, penso molti di voi anche abbiano questa sensazione nei loro confronti. E vabbè, buona mattinata comunque sia qui su Radio Capodistria. Thank you.

Risk It All, e questa era la voce di Bruno Mars. Fra poco uno sguardo alla viabilità, ciò che accade sulle autostrade nel nord-est italiano, e poi la nostra ultima mezz'ora insieme. Ma adesso c'è anche Madame assieme a Marrakesh, questa è Volevo Capire.

0: La settimana.
1: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

Lancio importante da parte della NASA del nuovo telescopio spaziale. Si chiama Roman, lanciato domenica dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida, a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX. Ve la dico tutta, no? Il compito sarà quello di tentare di rispondere ad alcune delle domande ancora aperte più importanti dell'astronomia moderna. Natura dell'energia e della materia oscura nella formazione e nell'evoluzione delle prime galassie, passando poi anche per la ricerca di decine di migliaia di nuovi esopianeti al di fuori del Sistema Solare. Nei primi 3 mesi saranno attivati progressivamente, poi allineati e calibrati, il telescopio e i suoi strumenti, e al termine di questa fase di commissioning, come si chiama, potranno iniziare quindi le osservazioni scientifiche vere e proprie. La missione primaria avrà una durata di 5 anni e l'obiettivo però di estenderla fino a 10. Ma la cosa, a parte l'aspetto tecnologico, la cosa interessante è che per la prima volta nella storia un telescopio porta il nome di una donna. Si tratta, appunto, si chiama Roman il telescopio, ma sarebbe praticamente soltanto una parte del nome, di quello di Nancy Grace Roman, la prima Chief of Astronomy della NASA e prima donna a ricoprire un ruolo dirigenziale nell'Agenzia Spaziale Americana. Il suo contributo fu fondamentale, possiamo ricordarlo, per lo sviluppo proprio dell'astronomia dallo spazio e soprattutto per ottenere l'approvazione di quello che sarebbe poi diventato il telescopio spaziale Hubble, famosissimo, tanto da essere proprio ricordata come la madre di Hubble. Quindi onore a lei, e soprattutto bello appunto che una donna, meglio il nome di una donna, venga utilizzato stavolta per una missione di questo genere, per un telescopio spaziale. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Night con Forte qui su Radio Capodistria e musica italiana adesso anche con Salva Vinci, questa vabbè la canzone che conosciamo benissimo, che lui ha portato anche all'Eurovision Song Contest, questa è Per Sempre Sì.

0: Debussy.
1: Beh, di successo ne ha avuto il ragazzotto, diciamo ragazzotto, insomma ha avuto una carriera un po' particolare, ultimamente si è fatto ben conoscere dopo anche varie partecipazioni, adesso anche con quest'ultima vittoria. Va bene, noi siamo quasi in chiusura di questo nostro appuntamento per questo sabato, vi auguro quindi un buon fine settimana, passatelo nel miglior modo possibile, ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre e come di consueto dalle 8 alle 10.30. Ma intanto per chiudere c'è anche Taylor Swift e la sua Elizabeth Taylor.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Souvenir d'Italie,
0: la collezione di sola musica italiana
1: su Radio Capodistria.

canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche, né è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona domenica mattina a tutti voi che siete in ascolto, ben trovati. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza sulla 4 Brescia-Padova. Vi informiamo che lunedì 7 settembre dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. Martedì 8 settembre dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo, sempre per lavori, verrà chiuso lo svincolo di Gresignano in entrata in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.

Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Alberto Cerna, sono le ore 7:15, notizia flash da Radio Capodistria. Oggi si tengono le elezioni legislative in Sassonia-Anhalt, stato federale tedesco nella Germania centro-orientale di circa 2 milioni di abitanti. Il partito di estrema destra Alternative for Deutschland è in testa ai sondaggi con oltre il 40% dei consensi e per la prima volta ha reali possibilità di andare al governo, cosa mai successa con un partito di estrema destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. A Belgrado si è svolta la cerimonia commemorativa dell'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, deceduto all'Aia dove scontava l'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. All'evento, segnato dalla presenza di familiari e sostenitori, ha presenziato anche il ministro della giustizia serbo Vujic. La salma, rientrata dai Paesi Bassi per l'autopsia, sarà tumulata domani al cimitero di Topčider. Il presidente Vučić ha già annunciato la propria assenza per impegni istituzionali. Slovenia, nel tradizionale raduno dei democratici a Lošice ob Savinji, il presidente Anželogar ha tracciato le priorità del partito: affrontare la sfida referendaria contro l'opposizione e prepararsi alle imminenti elezioni locali, estendendo la presenza sul territorio con l'obiettivo di individuare candidati forti, inclusa Lubiana, per superare l'era Janković. Salde le basi di governo grazie a 3 ministeri e al voto decisivo in aula, la formazione punta su sgravi fiscali e burocratici, sostegno alle imprese e contrasto alla corruzione. Secondo quanto calcolato dal portale Finanze, qualora il governo non intervenga sulla formula di calcolo, da martedì i carburanti subiranno marcati rincari. La benzina 95 ottani aumenterà di circa 5 centesimi, salendo a circa 1,67 euro al litro. Il diesel salirà di circa 14 centesimi, toccando il record di circa 1,95 euro. Il gasolio da riscaldamento crescerà di circa 13 centesimi, attestandosi a 1,55. A Venezia, appuntamento oggi con la regata storica, la più importante e spettacolare manifestazione di voga alla Veneta, che si ripete ogni anno la prima domenica di settembre. Anche in questa edizione sarà presente un gruppo di vogatori delle comunità degli italiani di Umago e Salvore. Per lo sport, arrampicata sportiva, Janja Garnbret ha conquistato la sua 51esima vittoria nelle gare di Coppa del Mondo sulla parete di Capodistria. Di fronte a una folla di tifosi, la campionessa slovena ha ottenuto il miglior risultato rispetto alle altre 7 finaliste. Nel confronto maschile, il successo è andato al giapponese Neo Suzuki. E per quanto riguarda la pallavolo femminile, l'Italia supera in semifinale la Polonia 3-1 e accede all'epilogo dell'Europeo. Sulla strada per il titolo ci sono le padrone di casa turca, allenate da Sergio Santarelli. La finale in programma oggi a Istanbul, fischio d'inizio alle 18. È tutto per le notizie flash, vi ricordo che il GR del mattino, come ogni domenica, andrà in onda alle 8:30.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie Autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che martedì 8 settembre dalle ore 21 fino alle ore 6 del giorno successivo sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta per chi si mette in A4 in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

Un cordiale buongiorno e buona domenica da Alberto Cernaz. Questi titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria, che andrà in onda alle 8.30. Dal palco dei democratici, Logar sfida il voto, referendum e amministrative, la partita d'autunno. Slovenia scatta il controllo della velocità media su 4 autostrade. Witkoff e Kushner a Mosca, Putin prima, seguito da Zelensky, ordinano lo stop dei raid per 3 giorni. Regata storica di Venezia, i vogatori di Umago e Salvore di nuovo in Canal Grande. Dante unisce Italia e Slovenia, nasce un nuovo itinerario letterario transfrontaliero. Parleremo di questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 8.30.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione su gran parte dell'Europa: staziona un campo di alta pressione, venti da est convogliono sulle nostre regioni aria più fredda. Previsioni oggi dapprima coperto, seguiranno schiarite, soffierà vento da est, debole bora nel litorale, temperature massime da 25 a 32 gradi. Domani e martedì sempre soleggiato e molto caldo, mercoledì nuovi addensamenti da ovest. Nel pomeriggio le zone occidentali saranno interessate da precipitazioni che nella notte tra mercoledì e giovedì si estenderanno alle zone orientali. La viabilità sulle principali viarie della Slovenia: il traffico generalmente è scorrevole, in vigore come consuetudine di domenica il divieto di circolazione fino alle ore 22 per i mezzi di massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Ore 8:30.
0: Il giornale del mattino.
1: Bentrovati per il giornale del mattino di Radio Capodistria dal palco dei Democratici. Logar sfida il voto, referendum e amministrative, la partita d'autunno. In Slovenia scatta il controllo della velocità media su 4 autostrade. Witkoff e Kushner a Mosca, Putin prima, seguito da Zelensky, ordinano lo stop dei raid per 3 giorni. Regata storica di Venezia, i vogatori di Umago e Salvore di nuovo in Canal Grande. Dante unisce Italia e Slovenia, nasce un nuovo itinerario letterario transfrontaliero. Buongiorno ad Alberto Cernaz. Nel tradizionale raduno dei membri del partito dei Democratici a Lociz Opsavini, il leader della formazione politica Angel Logar ha tracciato la rotta politica dei prossimi mesi. L'autunno sarà infatti segnato da una battaglia referendaria ribattezzata sfida tra buonsenso e irrazionalità politica, mentre le imminenti elezioni amministrative rappresentano il banco di prova cruciale per il movimento nel prossimo biennio. In questo scenario le priorità rimangono legate alla riduzione della pressione fiscale, al contenimento dei costi per le imprese e al deciso rafforzamento della lotta alla corruzione. Il servizio di Alessia Mitar.
2: Un incontro informale per ritrovarsi, tracciare un bilancio del lavoro svolto finora e definire i prossimi obiettivi da raggiungere. È stata questa la cornice all'interno della quale il presidente dei Democratici Angel Logar ha preso la parola, pur riconoscendo che l'ingresso in Parlamento è avvenuto con un risultato inferiore alle aspettative. Ciò nonostante, ha sottolineato come la compagine politica abbia assunto la guida di 3 ministeri, la gestione del gruppo parlamentare e l'esercizio di un 46esimo voto che si sta rivelando determinante nelle decisioni più delicate. Entrando nel merito dei lavori, nella seconda metà dell'anno le prime riforme affronteranno il vaglio parlamentare, affiancate da un pacchetto promosso dai Democratici per sbloccare la burocrazia aziendale, snellire le procedure amministrative e delineare un contesto economico nettamente più favorevole. Sul fronte dello scontro politico, Logar ha preannunciato battaglia sui referendum di ottobre, criticando l'opposizione di voler trasformare ogni disegno di legge in un quesito popolare pur di reagire alla perdita del potere. L'attenzione si è poi spostata sulle elezioni amministrative di novembre. Il partito mira a presentare liste e programmi nella quasi totalità dei comuni sloveni, mobilitando la base per completare la rete territoriale. Pur contando già 75 sezioni attive, Logar ha precisato che la scelta dei candidati per le città principali richiede ancora tempo. Tra le prossime scadenze figura anche la verifica del consenso interno, con lo svolgimento entro fine anno del congresso elettorale di quello giovanile. In conclusione, il leader ha ribadito i capisaldi del partito: centralità del lavoro, competitività d'impresa, legalità, assistenza sociale vincolata, lavori di pubblica utilità e sanità efficiente. Su quest'ultimo tema è intervenuto il ministro della salute Tadej Osterz per presentare la propria riforma basata su digitalizzazione, tempestività e massima accessibilità delle cure.
1: Secondo quanto calcolato dal portale Finanze, qualora il governo non intervenga sulla formula di calcolo, da martedì i carburanti subiranno marcati rincari. La benzina 95 ottani aumenterà di circa 5 centesimi, salendo a circa 1,67 euro al litro. Il diesel salirà di circa 14 centesimi, toccando il record di circa 1,95 euro. E il gasolio da riscaldamento crescerà di circa 13 centesimi, attestandosi a 1,55 euro. L'impennata dei prezzi, legata solo in parte al rialzo del greggio Brent a 96,28 dollari al barile, è guidata soprattutto dalle tensioni sui distillati medi dovute al blocco delle esportazioni russe, ai disagi in Medio Oriente e alla minore offerta asiatica. Il nuovo sistema di rilevazione della velocità media è ormai pronto a entrare in funzione sulle autostrade slovene. L'avvio è previsto in questi giorni e interesserà inizialmente quattro tratti considerati particolarmente esposti a rischi per la sicurezza stradale. Sentiamo Maja Novak.
3: Il nuovo sistema di controllo misura la velocità media di un veicolo lungo un intero tratto di strada anziché la velocità istantanea in un singolo punto. Per i conducenti non basterà quindi rallentare in prossimità del dispositivo di rilevamento. Il limite di velocità dovrà essere rispettato lungo l'intero tratto controllato. Il gestore autostradale DARS ha completato le principali attività necessarie all'installazione del sistema, dalla gara d'appalto alla realizzazione delle infrastrutture, dai collegamenti di comunicazione all'installazione delle apparecchiature. Il sistema è dunque tecnicamente pronto. Prima dell'entrata in funzione dovranno però essere completate le ultime procedure da parte degli altri soggetti coinvolti, inclusa la polizia. L'attivazione è prevista contemporaneamente su quattro tratti autostradali. Sull'autostrada del litorale il controllo riguarderà il tratto tra Logatec e Vrhnika in direzione Lubiana. La scelta dei tratti in questione è stata effettuata da DARS e polizia sulla base di criteri legati alla sicurezza stradale. Sono state prese in considerazione soprattutto le zone caratterizzate da maggiori rischi, da un numero più elevato di incidenti e di conseguenza anche da frequenti rallentamenti e congestioni del traffico. Secondo DARS, l'obiettivo principale non è sanzionare gli automobilisti, ma aumentare la sicurezza e favorire una velocità di marcia più uniforme. A sostegno della scelta vengono citate anche le esperienze di altri paesi europei, tra cui Austria e Italia, dove sistemi analoghi sono già utilizzati. Secondo i dati citati da DARS, in Italia nel primo anno dopo l'introduzione del controllo della velocità media il numero delle vittime della strada sarebbe diminuito del 50%, mentre la velocità media si sarebbe ridotta del 15%.
1: Brevi dal mondo, oggi si tengono le elezioni legislative in Sassonia-Anhalt, stato federale tedesco nella Germania centro-orientale di circa 2 milioni di abitanti. Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland in testa ai sondaggi con oltre il 40% dei consensi e per la prima volta ha reali possibilità di andare al governo, cosa mai successa con un partito di estrema destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Alle ultime elezioni nello stato nel 2021 AfD era arrivato secondo col 21% dei voti dopo l'Unione Cristiano-Democratica che aveva preso il 37% e aveva formato un governo di coalizione con socialdemocratici e liberali. I sondaggi ora indicano che la situazione è molto cambiata. Gli inviati americani Witkoff e Kushner in missione al Cremlino hanno discusso ieri per 3 ore con Vladimir Putin di piani sostanziali per l'Ucraina per portare avanti, come hanno affermato al termine dei colloqui, l'agenda di pace di Trump nella guerra fra Russia e Ucraina. Nulla però trapela sui contenuti, le parti hanno parlato di piani concreti per i passi successivi che saranno annunciati nelle prossime settimane. Intanto la delegazione statunitense attende con interesse incontri produttivi dall'odierna missione a Kiev. Il portavoce del Cremlino Peskov ha annunciato una tregua di 3 giorni per garantire la sicurezza dei negoziatori statunitensi. Anche l'Ucraina ha garantito che durante la visita di Kushner e Witkoff non effettuerà attacchi contro la Russia. A Belgrado si è svolta la cerimonia commemorativa dell'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, deceduto all'Aia dove scontava l'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. All'evento, segnato dalla presenza di familiari e sostenitori, ha presenziato anche il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. La salma, rientrata dai Paesi Bassi per l'autopsia, sarà tumulata domani al cimitero di Topçider. Il presidente Aleksandar Vučić ha già annunciato la propria assenza per impegni istituzionali. L'ipotesi iniziale di concedere gli onori di Stato e le recenti manifestazioni di glorificazione di Mladic hanno scatenato dure reazioni, spingendo la commissaria europea all'allargamento Marta Kos ad annullare la sua visita ufficiale in Serbia. No. Nel 2026 la Jadrolinea di Fiume punta a rinnovare la sua flotta, che ora conta 58 navi. Sempre quest'anno la compagnia ha inaugurato 3 nuovi collegamenti marittimi, di più nel servizio di Valmer Kuzma.
4: Una flotta di 58 navi con un'età media di quasi 28 anni e un grande piano di rinnovo ormai ai nastri di partenza. E questa è la sfida della Jadrolinea, la principale compagnia di navigazione croata, che nel 2026 punta a modernizzare e rendere più sostenibile la propria flotta. Per preparare il finanziamento degli investimenti, la compagnia ha avviato una collaborazione con l'International Finance Corporation, membro del gruppo della Banca Mondiale. Il primo progetto, come riporta la China, riguarda la nuova nave passeggeri Nova Postira, destinata ai collegamenti nell'area ragusea e verso le isole Elafiti. La gara è già stata conclusa e sono in corso le trattative con i cantieri. Intanto la Jadrolinea continua a garantire una rete essenziale per i collegamenti con le isole croate e con l'Italia. Nel 2026 sono stati inaugurati anche 3 nuovi collegamenti: Zarancona, Spalla Tolesina Bol Lissa e la rotta stagionale del Ponte del Quarnero. Nei primi 8 mesi dell'anno le navi della Jadrolinea hanno trasportato 9.300.000 passeggeri e 2.800.000 veicoli. Il traffico passeggeri è leggermente diminuito rispetto al 2025, mentre quello dei veicoli è rimasto stabile. Sul fronte finanziario, dopo la perdita registrata nel 2025, nei primi 6 mesi di quest'anno i ricavi sono aumentati del 3%, ma i costi sono cresciuti del 5%, soprattutto per manutenzione ed energia.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Venezia, appuntamento oggi con la regata storica, la più importante e spettacolare manifestazione di voga alla Veneta, che si ripete ogni anno la prima domenica di settembre. Anche in questa edizione sarà presente un gruppo di vogatori delle comunità degli italiani di Umago e Salvore. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
5: Se vedevo in Canal Grande, hanno detto ieri gli 8 vogatori istriani partiti dall'Umaghese alla volta di Venezia, dove oggi a bordo di una caorlina andranno a comporre il corteo storico che precede la parte competitiva. Partecipare alla regata, che è una delle manifestazioni più attese, con decine di imbarcazioni tipiche del 500 e figuranti in costume che rievocano l'accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, regina di Cipro, è per loro motivo di onore e di vanto.
6: È da 15 anni si voga in Canal Grande, è bello, i vogatori ci tengono molto, anche noi.
5: Afferma Antonella De Grassi, segretaria della comunità degli italiani di Umago, che assieme ad una cinquantina di connazionali dell'area è partita alle prime luci dell'alba verso il capoluogo lagunare per sostenere i loro beniamini.
6: Tutti sempre sono ritornati a casa vedendo questa regata come un'esperienza unica.
5: Spiega la De Grassi raccontando dell'orgoglio di veder sfilare tra tanti altri i vessilli di Umago e dell'Istria.
6: Poi ci posizioniamo in vari posti, quando urliamo Umago, forse Umago, dove li vediamo più da vicino, loro ci fanno il saluto, l'alzaremi, sono tutti orgogliosi e felici di avere anche un seguito.
5: Per tutti loro è un'occasione per mettersi in gioco, ma soprattutto per rinsaldare l'amicizia nate negli anni con tanti altri partecipanti e associazioni.
6: Ma i nostri vogatori hanno proprio le amicizie legate all'Arsenale di Venezia e alle altre squadre che partecipano tutti gli anni alla regata, dunque loro sono veramente felici di ritrovarsi.
5: Un appuntamento che di anno in anno rinnova il legame storico e culturale profondo tra l'Istria e Venezia e conferma che questo gemellaggio di remi rappresenta un ponte ideale che unisce le due sponde della Adriatico, l'amore comune per il mare e le tradizioni della voga.
1: L'Associazione degli scrittori sloveni ha aderito al progetto Dante Europeo che nell'ambito del programma Interreg Italia-Slovenia sta dando vita a un nuovo itinerario letterario transfrontaliero per mettere in collegamento il patrimonio letterario, la cultura e il turismo sostenibile dei due paesi. Sentiamo Valerio Fabbri.
7: Come ha spiegato in settimana l'Associazione degli scrittori sloveni, il progetto Dante Europeo trae origini dall'eredità del poeta italiano per eccellenza e dal suo legame con l'area transfrontaliera fra Friuli Venezia Giulia, Valle dell'Isonzo, Trieste e Istria Slovena. La presenza di Dante Alighieri nella zona è legata a diverse fonti storiche, tradizioni e narrazioni letterarie che il progetto ora reinterpreta. Nasce così questo itinerario transfrontaliero composto da 5 percorsi culturali interattivi che mette in collegamento luoghi, figure letterarie, patrimonio culturale e storie su entrambi i lati del confine, con l'obiettivo di avvicinare il patrimonio letterario al visitatore moderno e di connetterlo con forme di turismo sostenibile. Tra gli elementi importanti del progetto vi è il collegamento fra i festival letterari di Pordenone Legge e Vilenica, uno degli appuntamenti letterari internazionali con una maggiore tradizione in tutta la regione e che per questo rappresenta un punto d'incontro naturale per la cooperazione trasfrontaliera e uno spazio in cui il patrimonio della letteratura può connettersi con la creazione contemporanea. In questo progetto, iniziato ad aprile 2024 e della durata di 30 mesi, Isola recita un ruolo importante come capofila, anche perché proprio qui, nel Medioevo, gli amanuensi copiarono uno dei manoscritti della Divina Commedia, oggi conservato nella Biblioteca Marciana di Venezia. I risultati del progetto verranno presentati in una conferenza stampa conclusiva che si terrà il 29 settembre a Trieste.
1: Torna nella sua 7ª edizione il premio letterario Friuli Venezia Giulia, istituito dalla regione insieme alla Fondazione Pordenone Legge. A riceverlo quest'anno sarà il giornalista e scrittore veneziano Alessandro Marzo Magno, noto per i suoi molti libri di divulgazione storica. La premiazione si svolgerà il 19 settembre all'interno del Festival Pordenone Legge, ma sentiamo di più con Ornella Rossetto.
8: Alessandro Marzo Magno, che alla curiosità di giornalista abbina la formazione storica e soprattutto la capacità di scrivere di storie in maniera accattivante, ci ha regalato negli anni libri bellissimi su Venezia e sulla civiltà veneta, anche quella fiorita lungo le coste dell'Adriatico orientale. E a lui va ora la 7ª edizione del premio letterario Friuli Venezia Giulia, il racconto dei luoghi del tempo, istituito dalla regione con la Fondazione Pordenone Legge per promuovere appunto il territorio regionale attraverso la penna di importanti scrittori. La giuria ha riconosciuto l'impegno di un autore che ha nel cuore Venezia, ma lo sguardo aperto sull'Adriatico e le sue storie. Narratore eccellente delle vicende lagunari, recitano ancora le motivazioni, dimostra attenzione accurata ai caratteri, raccontati con una prosa sempre viva. Alessandro Marzo Magno riceverà il premio il 19 settembre durante Pordenone Legge, occasione in cui presenterà il racconto inedito Quando Marano era l'ombelico del mondo, un'opera composta quale vincitore del premio in uscita proprio nei giorni del festival. A rendere ragione del titolo è un'antica controversia di cui è stata al centro nel Cinquecento la cittadina della Laguna Friulana e che ha riguardato non solo Venezia e l'impero asburgico ma anche la Francia e in parte la Chiesa. Vicende che l'autore ha ricostruito sulla scorta di documenti d'archivio, raccontando un lembo di Friuli Venezia Giulia meno conosciuto e celebrato. Le precedenti edizioni del premio sono state conferite allo storico e saggista Valerio Massimo Manfredi e quindi agli scrittori Melania Mazzucco, Marco Balzano, Mariolina Venezia, Diego Marani, che ha raccontato le peculiarità dell'area di confine in occasione di Go 2025, capitale europea della cultura, e Giuseppe Lupo, che ha esplorato invece l'identità di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
0: Lo sport.
1: Cominciamo col ciclismo. Marco Brenner conquista la 14ª tappa della Vuelta da Jaén alla Sierra de la Pandera. Il corridore tedesco si impone al termine di una lunga fuga, regolando gli ultimi compagni d'avventura, battendo il colombiano Santiago Buitrago in un emozionante arrivo a due. Alle spalle dei fuggitivi, la sfida tra i big regala importanti scossoni alla classifica generale. Lo spagnolo Enric Mas conserva la maglia rossa, ma deve fare i conti con l'attacco di Felix Gall. L'austriaco allunga insieme allo spagnolo e sale al secondo posto a 2 minuti e 6 secondi dal leader. Perde invece terreno lo sloveno Primož Roglič, che sul traguardo paga 25 secondi e scivola al terzo posto della generale. Arrampicata sportiva, Janja Garnbret ha conquistato la sua 51ª vittoria nelle gare per la Coppa del Mondo. Sulla parete di Capodistria, di fronte a una folla di tifosi, la campionessa slovena ha ottenuto il miglior risultato rispetto alle altre 7 finaliste. Nel confronto maschile il successo è andato al giapponese Neo Suzuki. Calcio, in prima lega slovena, Olimpia Brigne Grosuplia 3-0, Alumini Bravo è finita a reti inviolate. Stasera in campo il Koper, che gioca fuori casa contro i campioni in carica del Celje, mentre il Maribor nel pomeriggio ospiterà il Mura. In Serie A, successo in trasferta del Torino per 2-1 sul campo della Fiorentina. La Roma ha battuto con lo stesso punteggio l'Atalanta, mentre Inter e Napoli è finita 3-2. Stasera il big match Juve-Milan. Pallavolo femminile infine, l'Italia supera in semifinale la Polonia 3-1 e accede all'epilogo del campionato europeo. Sulla strada per il titolo ci sono le padrone di casa turca, allenate da Sergio Santarelli. La finale è in programma oggi a Istanbul, fischio d'inizio alle 18. Sono le 8:49 minuti e concludiamo qui il giornale del mattino di Radio Capodistria, edizione domenicale, in redazione Alberto Cernaz, per la parte tecnica Elio Valentic. Grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
10: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
11: È stata inaugurata nell'ex chiesa di San Francesco a Udine la mostra fotografica dedicata agli scatti di Simone De Ciglia, fotografo, maestro di snowboard sportivo e grande amante della montagna, scomparso lo scorso febbraio. L'esposizione, realizzata dall'associazione The Farm con la collaborazione del comune di Udine, è inserita tra le iniziative culturali di Friuli Doc 2026. Raccoglie circa 40 fotografie attraverso le quali rivivono lo sguardo e la sensibilità del giovane fotografo friulano. Un tra le Alpi Giulie e la natura incontaminata e gli sport di montagna. Durante il periodo di apertura sarà possibile acquistare con un'offerta libera il volume fotografico dedicato a Simone. L'intero ricavato sarà devoluto all'associazione Bambini del Danubio, impegnata nel garantire cure mediche a bambini gravemente malati appartenenti a famiglie non abbienti. L'esposizione sarà visitabile fino al 20 settembre.
12: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
9: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: nella nostra comunità. Un imprenditore al mese.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Nella nostra comunità. Questa domenica torno io, Barbara Costamagna, per portarvi alla scoperta di una nuova realtà imprenditoriale della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Oggi parliamo di uno degli alimenti più antichi e diffusi al mondo, il latte, fonte preziosa di nutrienti, al centro di tradizioni culinarie e di moltissimi derivati che accompagnano la nostra quotidianità. Il latte è un piccolo miracolo bianco, profuma di casa, di mani pazienti e di una stalla all'alba. Se potesse parlare, racconterebbe storie di campi, di erba piegata dal vento e di campanacci che scandiscono il tempo della terra. Questa puntata è dedicata a chi lavora con le mani e con il cuore. A Corona, frazione di Salvore, incontriamo Gabriele Bosdachin, che gestisce l'allevamento di mucche di famiglia. È stato presidente della Comunità degli Italiani di Salvore per 2 mandati e mezzo, oltre che attore della filodrammatica comunitaria. Ma la sua giornata è spesa soprattutto nel mestiere di allevatore. Una vita impegnata tra costi in aumento, normative sempre più stringenti e un territorio che cambia. In una nebbiosa giornata invernale lo abbiamo visitato alle porte di Monte Rosso, dove l'allevamento resiste alla cementificazione selvaggia. Tra il silenzio della bruma e il muggire sommesso delle mucche abbiamo ascoltato una storia di radici, fatica e passione che profuma di latte fresco e di terra bagnata. Siamo con Gabriele Bosdachin, connazionale di Salvore, esattamente di Corona, vicino a Monte Rosso, che da anni si occupa dell'allevamento. Che animali alleva?
2: Allora, io praticamente allevo mucche da latte, è già la quarta generazione che ci occupiamo di questo lavoro, probabilmente visto l'andazzo anche l'ultima, poi anche carne, un po' di agricoltura e tutto il resto, ma più che tutto agricoltura fine al nutrimento del bestiame, non per la vendita a terzi. E principalmente appunto ci occupiamo di latte, è un po' un mercato in decadimento, diciamo, perché comunque i prodotti genuini e naturali sembra che interessino oramai più a pochi. La grande distribuzione oramai

ormai per noi non conviene più perché i prezzi d'acquisto della grande distribuzione sono assolutamente disastrosi, perché pensiamo che qui in Croazia il latte viene acquistato dai 50 ai 60 centesimi al litro, quindi un prezzo che non copre nemmeno le spese di produzione. E quindi siamo qua per il momento, continuiamo la tradizione e poi vediamo.

0: quarta generazione, quindi magari ci fai un po' la storia di questa attività e della tua famiglia.
1: Il mio bisnonno praticamente ha cominciato questa attività all'epoca, oltre alle mucche avevano anche pecore, parliamo del periodo fine 800, primi del 900, naturalmente come coloni di una famiglia ricca. E poi nel secondo dopoguerra con mio nonno sono diventati indipendenti e hanno continuato questa attività da soli, e poi mio papà, mio zio, e ora sono rimasto io qui. Comunque negli anni 70 e 80 del secolo scorso eravamo un'azienda quasi, potrei dire, all'avanguardia per la zona come attrezzature, come apparecchiature, e comunque avevamo comunque sui 40 capi di bestiame. Poi con il passaggio alla Croazia indipendente ho anche aumentato il numero, sono arrivato a possedere oltre 60 capi di bestiame. Per momento siamo a 30 e vedremo come andremo avanti.
0: Te ne occupi solo tu o c'è qualcuno che ti aiuta?
1: Per il momento sono da solo.

0: a livello pratico, qual è il tuo lavoro ogni giorno?
1: A livello pratico significa essere occupato 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Questo è un lavoro che non ti dà tempo libero, perché purtroppo gli animali non sanno cosa sia la domenica, non sanno cosa sia il Natale, non sanno cos'è la Pasqua. Loro comunque devono essere nutriti, puliti, ovviamente la mungitura. Sono attività che devono assolutamente essere svolte ogni giorno, anche quando fa troppo caldo, anche quando piove, anche se c'è la bora. Comunque è un'attività che va svolta ogni giorno. Sono cose che non ti permettono, diciamo, di andare a fare una passeggiata nel tempo libero, ecco, perché il tempo libero decisamente non ce n'è.

0: La vostra azienda è automatizzata, avete anche adesso macchinari?
1: Sì, col tempo ci siamo adattati alle nuove esigenze, alle nuove tecnologie, anche perché uno dei problemi più grandi, se non forse anche il più grande in questi ultimi 10-20 anni, e la mancanza di forza lavoro. Quindi, non avendo braccia a sufficienza, ti devi per forza affidare alla tecnologia, affidare ai macchinari che purtroppo hanno anche un suo costo, anche una manutenzione e tutto il resto, e questo è il secondo punto dolente, diciamo, che è quello che un po' ci impedisce di progredire con una velocità normale.

0: E il latte a chi lo vendete?
1: Il latte oramai sono 5 anni che mi rivolgo soltanto a una clientela privata, perché appunto finché ci affidavamo alla grossa distribuzione non ci stavamo più dentro quei prezzi, era diventato impossibile, e quindi ho deciso di diminuire la produzione, di rivolgermi soltanto a una clientela privata e con un costo, diciamo, adeguato. Per il momento è così.
0: Ecco, quindi lo vendete ma anche a ristoranti, a attività di questo tipo?
1: No, soltanto a famiglia. Abbiamo le consegne a domicilio, facciamo le consegne, copriamo praticamente tutta la zona dell'Umaghese fino ad arrivare a Cittanova. Per il momento va bene così, poi in un futuro vedremo.
0: Vendete anche la carne?
1: Sì, ovviamente, perché diciamo chi è del mestiere sa che la mucca se non fa il vitello non fa latte, e quindi sì, che anche la carne, anche se anche questo è purtroppo ultimamente un grosso problema, da quando in zona ci sono grossi centri commerciali che vendono carne a prezzi stracciati, per noi piccoli produttori è diventato un problema, perché noi a quei prezzi non riusciamo a produrre, non ci stiamo dentro. Purtroppo, visto che soprattutto qui in Croazia, soprattutto dopo l'introduzione dell'euro, il potere d'acquisto della gente è calato molto, gente piuttosto che magari fidarsi di un produttore piccolo ma con un prodotto genuino, si accontenta di andare ad acquistare nei grossi centri commerciali carne che posso dire di dubbia qualità e dubbia provenienza, ma costa poco e la gente la compra.
0: Ma anche per voi sono aumentate le spese dopo l'introduzione dell'euro e magari anche dopo la pandemia?
1: Assolutamente, dopo la pandemia c'è stata un'impennata dei prezzi, anche se non paragonabile a quella che c'è stata dopo l'introduzione dell'euro. Avendo vissuto per altre situazioni lavorative l'introduzione dell'euro in Slovenia e in Italia, ho potuto fare il paragone con la situazione che è venuta a crearsi in Croazia. Ad esempio, in Italia l'euro ha impattato su un'economia che era abbastanza buona, mentre in Croazia l'euro ha impattato negativamente su una situazione economica che già di per sé non era buona, e quindi l'ha peggiorata molto. Molto di più per il settore dell'allevamento, che era un settore già in crisi prima. Ora con l'euro oserei dire che è un disastro, perché sì, anche noi abbiamo un po' aumentato il prezzo dei nostri prodotti, ma non riusciamo a seguire il percorso di crescita dei prodotti che noi dobbiamo acquistare, dai carburanti ai servizi veterinari a tutto quello che comporta la nostra attività. Per il momento c'è un dislivello molto grande. Vedremo, ci vorrebbe un intervento statale, governativo, regionale, le istituzioni dovrebbero un po' più seguire questa attività, ma vediamo che purtroppo questo è un trend a livello europeo. Ad esempio, l'ultima polemica dell'accordo col Mercosur e tutto il resto, le principali vittime, diciamo, di questo nuovo trend siamo noi piccoli produttori, che purtroppo probabilmente non riusciremo a seguire questo andamento dei prezzi.
0: Anche perché poi vi ritrovate a dover competere a livello europeo con paesi che hanno grandi allevamenti, come ad esempio l'Olanda.
1: Purtroppo, diciamo, noi Croazia, ma diciamo l'Istria in particolare, non è mai stata zona di grandi allevamenti, è stata soprattutto una zona di allevamenti di qualità, quindi non quantità ma una qualità altissima per quello che riguarda il latte, la carne, i formaggi, le verdure, per non parlare del vino, dell'olio e tutto il resto. Purtroppo, come parlavo prima, la logica della grossa distribuzione tende a escludere i piccoli produttori, anche se sono produttori di qualità molto elevata, in favore di produttori grandi che appunto su una grossa produzione e magari anche con attività, non voglio dire illecite, ma almeno dubbie, riescono a produrre con minori costi, e noi purtroppo i costi ce li abbiamo molti, molto elevati, e questo purtroppo va a scapito sia della quantità che della qualità.

0: Però voi siete anche un po' i guardiani di quello che è il paesaggio di quest'area. Lei si trova tra l'altro proprio in un punto significativo, perché attaccato a voi ci sono i campi da golf del Kempinski, no? E, ecco, anche questo aspetto mi sembra una parte fondamentale, no, di quella che è la realtà agricola del Salvorino.
1: Appunto, dove oggi ci sono i campi da golf, una volta pascolavano le mucche. Questo è un po' il simbolo dell'attuale situazione. Per dire, fino a 20 anni fa nella zona di Salvore c'erano oltre 150 mucche, con più di 20 famiglie che ne avevano almeno 2, 3, 4, a parte noi e ancora qualcuno che ne avevamo di più, ma comunque era ancora molto diffuso. Ora praticamente in tutta la zona di Salvore, ma possiamo aggiungere anche a Umago, perché oramai è uguale, ci sono sì e no 80 capi. Questa è un po' la differenza. Una volta, dove c'erano campi lavorati e pascoli, oggi c'è un campo da golf, crescono alberghi, crescono ville di lusso, e praticamente per momento non ce l'ha ancora detto nessuno, ma è un po' un messaggio che ci vuole dire: boom, avete fatto il vostro tempo, levatevi, perché abbiamo bisogno di fare ville con piscine.
0: Però così si perde anche una tradizione del territorio, no? Comunque chi viveva qui, soprattutto ecco, la comunità italiana era fortemente legata alla terra, oltre che alla pesca.
1: Sì. Difatti dico sempre: chissà cosa penserebbe mio nonno se tornasse a Salvore in questo momento, a vedere quanto la situazione sia cambiata. Non lo so, è un momento difficile, perché diciamo i giovani forse preferiscono più il guadagno facile, quindi vendere qualche appezzamento di terra e incassare subito, dove diciamo i genitori, nonni e bisnonni, per generazioni si sono spezzati la schiena e comunque riuscendo a portare avanti famiglie molto più numerose. Per fare un esempio, soltanto qui a Corona abitavano oltre 30 persone, fra nonni, bisnonni, nipotini, tutto il resto, c'erano oltre 30 persone. Ora praticamente siamo in 3. E quindi purtroppo questa tradizione, se non ci sarà un cambio di rotta, un qualcosa che possa invertire la tendenza, penso che purtroppo col tempo, neanche non troppo lungo, purtroppo è destinata a sparire.

0: Lei parlava dei giovani, ma Gabriele è giovane, voleva fare questo lavoro?
1: Ma come dico sempre a tutti, sembrerà curioso o strano, ma non sono stato tanto io a scegliere questo lavoro quanto questo lavoro ha scelto me. Perché quando da bambino ci cresci in mezzo agli animali, ti siedi sui trattori, sappiamo che comunque tutti i bambini adorano i macchinari e le robe così, ti entra dentro, diventa parte di te. Questa è la differenza, diciamo, da un piccolo produttore, produzione intensiva. Io non considero i miei animali animali, li considero quasi parte della famiglia, perché quando tu hai un animale che lo tieni per 14, 15, 16 anni, diventa quasi un membro della famiglia. È questo che fa la differenza, diciamo, fra noi e i grossi produttori. E quindi io ci sono cresciuto fin da bambino in mezzo agli animali, nei campi, nei pascoli e tutto il resto, e praticamente mi ci sono trovato dentro e ho continuato.

0: parlava degli animali come parte della famiglia. So che è una domanda stupida, ma mi sono sempre chiesto, voi allevatori, ma gli date i nomi anche alle mucche?
1: Assolutamente sì, cioè ognuna ha il proprio nome, ha il proprio che poi possono essere nomi, diciamo, abbiamo i nomi della tradizione che praticamente c'erano in ogni stalla qua nel circondario: Bianca, Bruna, Stella, Viola, Garofola. Questi erano un po' i nomi che tuttora ho nella mia stalla, e poi ovviamente aumentando il numero, avendone tante, arrivi anche a nomi un po' più fantasiosi: Esmeralda, Jacqueline. Ho una mucca che si chiama Bijou, perché una volta, essendo una visita in Valle d'Aosta, c'era una signora che aveva le vacche al pascolo e aveva sta mucca che si chiamava Bijou, e ho deciso di chiamarne una anch'io così. Ecco, quando poi il numero aumenta ci deve mettere un po' di fantasia anche.
0: Ecco, ma ci si affeziona anche? C'è una mucca che lei ricorda, no, in modo particolare?
1: Ma assolutamente sì. Assolutamente sì, difatti quando poi per limiti di età o magari per malattia o qualcosa te ne devi comunque distaccare, posso dire che non è facile, perché chi fa questo lavoro con amore, perché se non lo fai con amore non puoi fare questo lavoro, perché appunto è una non voglio dire una schiavitù, ma quasi, e è chiaro che ti ci affezioni. E per chi vuole vedere la mia pagina Facebook, sulla foto profilo sono con una mucca, per far capire.

0: Per concludere, io so che non ha figli ma ha un nipote al quale cerca di passare le tradizioni, no, di Salvore. Ecco, magari sta facendo qualche pensierino tuo nipote per fare questo mestiere?
1: Ma a lui piace tanto, difatti quando ha un po' di tempo fra i vari impegni, perché oggi sappiamo che i ragazzini sono straimpegnati fra scuole e attività extrascolastiche, quando ha un po' di tempo corre sempre qui da me nella stalla e gli piace. Adesso, vedendo com'è la situazione attuale, non so se sinceramente gli consiglierei. Sì, mi farebbe molto piacere che ci fosse qualcuno che porterebbe avanti la tradizione. Adesso bisogna vedere e avere anche l'onestà intellettuale di vedere se effettivamente da questa attività si può avere un futuro, o se chi si prenderebbe questa responsabilità sarebbe comunque destinato a un futuro di lavoro e soddisfazioni poche.
0: Mi sembra che la risposta è scontata, nonostante le difficoltà, ecco, torneresti a scegliere di fare questo lavoro?
1: Ma penso di sì, perché comunque la vita mi ha portato a fare questi passi, nonostante l'università, nonostante un inizio di lavoro diverso, ma poi comunque c'era bisogno di aiutare i genitori a casa, quindi i fine settimana, i pomeriggi, le vacanze, e poi è venuto quasi in automatico, quindi penso che nonostante tutto lo rifarei volentieri.
0: Perché torneresti anche a Salvore, quindi?
1: Forse, diciamo, in una Salvore di 20-30 anni fa più volentieri che in quella di adesso.

0: Prima di salutarci, lasciamo che il profumo del latte resti nell'aria e nelle memorie. Una storia di radici, fatica e passione che vive nel quotidiano. Un grazie a Gabriele e a chi custodisce tradizioni e lavoro di comunità e preserva il nostro territorio. Continuate a seguirci per nuove storie dalla Slovenia, dalla Croazia e dal mondo dell'imprenditoria della comunità nazionale italiana. Una buona domenica a tutti e a risentirci appresso.
1: Nella nostra comunità. Un imprenditore al mese.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Corsica, Sicilia e Sardegna sono le isole di Mediterradio, la trasmissione che ogni settimana crea un ponte di voci e musica grazie a Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corse e Frequenza Mora, con Vito Biolchini da Cagliari, Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia. Salute amiche e amici.
1: E saluto a tutti, contenta assai e ritrovarvi del suo nuovo episodio di Mediterradio.
2: Ciao Vito, ciao Matteo e un caloroso abbraccio a tutti i nostri fedeli ascoltatori. Dopo le puntate speciali dalla Tunisia e da Marsala, ritorniamo ad una classica puntata con le tre isole. Penultima quella di oggi e sentiamo con quali argomenti da Vito.
0: Il 16 giugno il Parlamento francese esaminerà il progetto di proposta costituzionale per la concessione dell'autonomia alla Corsica. Un momento cruciale, come spiega Romain Colonna, presidente della Commissione delle competenze legislative delle regole dell'Assemblea di Corsica. E la vicenda dell'autonomia è legata a quella della lingua corsa, con l'insegnamento immersivo rilanciato nel corso di una manifestazione a Bastia. Sentiremo la voce del presidente della scuola corsa, Giuseppe Turchini. Il prossimo 27 giugno, appuntamento a Cagliari con il Sardegna Pride, la manifestazione a difesa dei diritti delle persone LGBTQIA+, e sentiremo Carlo Cozza dell'associazione ARC. Giovani e mondo del lavoro, in Sicilia l'Union Camere organizza seminari informativi, ce ne parlerà la segretaria generale Santa Vaccaro. Poi la cultura con Marcella Croce, autrice della guida Borghi della Sicilia, e lo storico Anthony Santilli, autore del libro Frammenti insulari, nuove prospettive storiografiche per le isole del Mediterraneo. E per l'attualità, allora andiamo a Bastia da Matteo Burini.
1: La band istituzionale a Corsica si è giunta in pochi tempi. Dopo 4 anni di negoziazioni tra le leti corse e lo Stato francese, si compie a poco il progetto sui Bovo, aperto dopo la morte di Ivan Colonna nel 2021. Da questo progetto è sorto più tardi un progetto di testo di legge costituzionale per dare a Corsica un statuto autonomia in un quadro della Repubblica francese. Il testo sarà dunque studiato all'Assemblea nazionale il 6 giugno prossimo. Una tappa importantissima per quelli che portano il progetto in caso di cambiamento di riguso da parte dei parlamentari francesi, tutto si andrebbe a caderno e addio all'autonomia. In caso di validazione, il testo sarebbe passato inoltre in mani del Senato e del Consiglio Costituzionale, che anche di un buon riguso. L'attesa è tremenda in l'isola, come la dirige Romain Colonna, eletto in Europa autonomista fa proprio insieme e presidente della Commissione delle competenze legislative e delle regole dell'Assemblea di Corsica.
3: Una questione di più in conto l'insieme della storia contemporanea di Corsica di poi oramai 60 anni, una rivendicazione vecchia che si è tradotta in modo democratico e per un periodo più recente di più in conto i mesi passati e l'annata passata di discussione e d'accordo politico con il governo francese, che oggi porta un progetto di legge costituzionale al Parlamento. E dunque noi abbiamo lavorato, ma continuiamo fino all'ultimo a lavorare per convincere la rappresentazione parlamentare e rispettiamo di sicuro la sovranità del Parlamento francese, l'Assemblea nazionale in Parigi e del Senato, ma noi siamo guidati per convincere questa rappresentazione di bisogno assoluto di questo progetto di riforma di legge costituzionale per sbucare a livello politico in una situazione che può essere accettabile per i corsi, per migliorare la vita dei corsi e di nuovo per assicurare la base del popolo corso. Di sicuro che a Corsica ci rimanda sempre a un insieme di rappresentazioni di valse, di crispazione, di tensione, di conflitto, ma penso che di pochi anni e di mesi abbiamo fatto la dimostrazione che eravamo capaci veramente di portare un progetto politico nobile, virtuoso, di migliorazione sociale per la Corsica, e ma continua veramente sino all'ultima, senza stanciare, a portare la nostra rivendicazione legittima, validata a livello democratico, parecchie volte, e di convincere i parlamentari della necessità assoluta d'avanzare per la Corsica, perché non avanza mica per la Corsica come noi volemo, che è una posizione conservatrice di statu quo che pone un grosso problema democratico, sociale, economico, culturale, linguistico, e che non è un problema mica città.
1: Giulia Bosca, un equilibrio per scrivere su questo.
3: Beh, quando avete un Stato che storicamente gioca contro gli interessi collettivi di Corsica e una rivendicazione validata a livello democratico in Corsica parecchie volte si pochi anni, è di sicuro che ci ha trovato un equilibrio, un Stato francese, un emicro, un insieme di nazionalisti corsi. Questa la sappiamo e di aiuti è tutto a difficoltà di una negoziazione e ci ha trovato a lui chi può si permette a ognuno un momento lato di mantenere una discussione, un equilibrio e un sbocco. E l'indio la sfida di giorni, l'ore, giorni e settimane a bene di un ritrovasimico in una situazione che aiuta a nome della maggiorità fa proprio insieme di un ritrovasimico in una situazione che non ci permetteria più da città l'equilibrio politico, perché qui sarebbe un fiasco tamanto, mica per noi sarebbe un fiasco tamanto per i corsi e la Corsica.
1: Una manifestazione in sostegno al redale scuola associativa immersiva in lingua corsa, scuola corsa, si è sbucinata da Guarchi di Orlova. 2.000 persone sono falate in Chero, un Bastia, a sostegno l'insegnamento immersivo e a squadra di scuola corsa. Un evenimento indienato a rigoso e contrattualizzazione di 5 posti insegnanti a aperte e Stato. Un fatto pericoloso per la bene a scuola, il suo presidente Isepo Durchini ha tenuto a reagire e ha fatto promessa ad un capia a mobilizzazione.
4: Lo scopo di questa manifestazione è di dimostrare la solidarietà e l'attesa di Azuge da Corsa, dare da Scuola Corsa e dare da un statuto degno per la lingua al di là di Scuola Corsa. Siamo in una negoziazione collettiva, una devoluzione di competenze e un trasferimento di queste competenze non un dominio linguistico è essenziale. Senza ufficialità non c'è salvezza, espandamento della lingua. E Scuola Corsa ben illustra di maniera chiarissima su fatto qui e c'è anche un'indignazione da parte di Azuge da Corsa dopo i promosi di chi sono tenuti e dopo tutti gli attermamenti che fanno che siamo in una discussione con strappa più. Dunque è ora di pigliare decisione, se decisioni non costano tanto caro, so 5 posti, fate un conto, moltiplicate 40.000 euro per 5, siamo a 200.000 euro. Chi pesano 200.000 euro in un logeano di un oggetto francese non è manco una goccia.
1: C'è stata questa lettera di parlamentari corsi al primo ministro, poi dopo un messaggio che avete portato oggi in prefettura, che sta da passare?
4: Allora, si è ingaggiato il prefetto di regione che era distanziare con noi, a ciò che noi ci ritroviamo in principio di settimana, non sta a casa di proposte che abbiamo fatto per sicurizzare un redale, cioè che Parigi accetti già un schema proposto e poi dopo abbiamo fatto sapere che pur con questa accettazione qui non ci sarà mica un conto senza contrattualizzazione di londeggi posti, perché che tutti gli anni saremo sempre nella stessa configurazione in due su finanziamento potrà essere dichiarato illegale. Dunque c'è la sorte una volta per tutte di questa configurazione così e di un messaggio chiarissimo e semplicissimo che abbiamo formulato oggi. C'è stato parecchie migliaia di persone oggi, sì, sul genere di mobilizzazione non bastesse a far sentire la nostra voce in Parigi, perciò era e gli è già fatta a intravedere altre modalità d'azione, dice radio più ferme.
0: Negli ultimi anni abbiamo avuto spesso l'impressione che fosse arrivato il momento storico per l'autonomia della Corsica. Il percorso è stato lungo e accidentato, con tanti passi in avanti e forse troppi stop. Adesso si è arrivati a un momento cruciale. L'arrivo all'Assemblea Nazionale di questo progetto di legge costituzionale potrebbe segnare forse un punto di non ritorno nel processo dell'autonomia della Corsica, è ciò che tanti sperano.
2: Una proposta di legge costituzionale per una Corsica autonoma all'interno della Repubblica Francese, ma cosa prevede questo progetto? Sicuramente appunto il riconoscimento dell'autonomia della Corsica, ma anche la ridefinizione dello status della Nuova Caledonia. Un percorso che dovrebbe attuarsi come parte di un processo di pacificazione e di risoluzione politica del conflitto storico appunto con lo Stato francese. E interessanti sono le parole di Romain Colonna, che sottolinea come quando si parla di Corsica viene rappresentata quasi sempre in modo sbagliato, si parla di tensioni, di violenza, invece il progetto di legge costituzionale che viene portato avanti va in tutt'altra direzione, progetto politico, come dice lui stesso, nobile e che vuole portare un miglioramento sociale alla Corsica tutta.
1: E subito una musica esciuta in 2018, una collaborazione tra uno e personalità maio di Aganzona Gorsa, Feli e Urupu Buntilu e Uriacquisto Gorsu, canta o Bobulu Gorsu, una canzone che riomba come un motto, che lo canti o Bobulu Gorsu.

0: Il 27 giugno appuntamento a Cagliari con il Sardegna Pride, la manifestazione che vedrà sfilare per le vie della città migliaia di persone in difesa dei diritti del mondo LGBTQIA+. Sarà l'evento culminante della cosiddetta Quiresima, 40 giorni di attività con iniziative legate alla salute sessuale, al transfemminismo, all'antifascismo e alla libertà di espressione. Chi racconta chi? Pratiche contro la propaganda dominante è il titolo scelto per l'edizione di quest'anno, come ci spiega Carlo Cozza, portavoce dell'associazione ARC.
1: È un tema che ci è venuto perché abbiamo riflettuto sul fatto che spesso le narrazioni delle minoranze, compresa la nostra, sono in mano a pochi, vengono chiamati poteri forti, e in realtà noi abbiamo capito che questi poteri forti non sono più gli organi di informazione, ma i social network e le piattaforme digitali. Quindi abbiamo visto che questa narrazione spesso è ostaggio da chi detiene i comandi di queste piattaforme, che decidono quali sono i contenuti e quindi anche quali sono le rappresentazioni delle persone, delle storie, delle identità, e ci siamo finiti anche noi. Quindi l'idea nostra con Quiresima è quella di riportare in piazza le nostre narrazioni, le narrazioni delle persone protagoniste, del volontariato e dei temi LGBTQIA+.
0: Insieme a questi temi specifici però ce ne sono altri. Come mai questa voglia di allargare lo sguardo anche ad altri ambiti?
1: Ma questo è un po' lo spirito di Quiresima, che nasce proprio con l'idea di mettere insieme le associazioni, i collettivi, le persone, le idee, le emozioni diverse per fare rete. Abbiamo visto che l'unione fa la forza, cioè più voci ci sono sui temi, più si fa cultura, si fa democrazia. Ma adesso mi viene in mente questo termine, cioè si fa massa critica delle persone rispetto alla vita politica, e quindi in questo senso si fa democrazia. Quiresima mette insieme anche quest'anno una trentina di associazioni e collettivi, quindi se pensiamo quante persone poi vengono portate agli eventi, si fa un numero importante. Quindi anche se non siamo candidati alle prossime elezioni, però noi comunque crediamo che politica non è solo quella partitica, questa è la buona politica che ci piace.
0: Il 27 giugno poi ci sarà il Pride a Cagliari, una manifestazione che è sempre stata una festa molto partecipata dalla città.
1: Sì, questa è la 15ª edizione in qualche modo del Pride, che torna a Cagliari, l'anno scorso era a Sassari. La caratteristica nostra è quella del Sardegna Pride, cioè mettere insieme tutte le associazioni LGBT che lavorano sui temi appunto delle differenze di genere, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, ed è una festa appunto colorata che mette al centro la libertà e i diritti, quindi chiunque può venire a manifestare, a fare festa, ma a leggersi il documento politico e a ritrovarsi tra quelle righe del documento politico che appunto promuovono libertà e inclusione.
2: E adesso parliamo di giovani e mondo del lavoro, in particolare degli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti di istruzione secondaria superiore, per i quali Union Camere Sicilia, insieme alla Camera di Commercio di Palermo Enna, organizza dei seminari formativi. L'obiettivo è permettere ai ragazzi di completare il percorso di studi avendo acquisito le competenze richieste dalle imprese e avere a disposizione gli strumenti adatti, non solo per presentarsi in modo efficace alle aziende, ma anche per mettere a frutto una propria idea imprenditoriale. Per raggiungere questo obiettivo, giovedì scorso a Palermo è stata avviata una giornata di seminari informativi con le classi quarte e quinte dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Alessandro Volta, un'iniziativa realizzata nell'ambito del progetto Competenze per le imprese, strumenti per orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro, che permetterà di superare quel gap tra offerta e domanda di lavoro. A Santa Vaccaro, segretario generale Union Camere Sicilia, abbiamo chiesto in che modo questi seminari, questi incontri colmano questo gap, questa distanza.
3: Noi diciamo che ci occupiamo dal curriculum alla startup. Infatti, con i seminari che da anni organizziamo nell'ambito del progetto Competenza per le imprese, i nostri esperti hanno aiutato migliaia di ragazzi siciliani delle ultime classi degli studi superiori a trovare un lavoro oppure ad aprire una propria impresa. Durante questi incontri, innanzitutto, diamo un primo orientamento su come affrontare l'enorme mondo del mercato del lavoro. Poi spieghiamo i trucchi base da tenere presenti sia quando si compila un curriculum, ma anche come creare un primo contatto con le imprese e come impostare al meglio un colloquio di lavoro. Infine, per chi invece vuole trasformare una propria idea in un'attività, forniamo informazioni sulle opportunità e sulle agevolazioni che sono previste per chi fa autoimpresa.
2: Qual è la risposta del mondo scolastico e come si può rafforzare la sinergia tra istituti superiori e camere di commercio per strutturare questi percorsi?
3: È una risposta entusiasta. All'inizio, per rompere il ghiaccio, ci siamo proposti a quelli che una volta si chiamavano gli istituti tecnici industriali o del turismo, nei quali naturalmente i ragazzi venivano avviati verso competenze più facilmente spendibili nei principali settori economici. Poi si è sparsa la voce degli ottimi risultati ottenuti e oggi sono gli istituti di ogni tipo a chiederci di tenere seminari con i loro ragazzi. Devo dire che grazie alla riforma degli studi superiori e all'avvento degli ITS, ad ogni seminario ci troviamo a confrontarci con ragazzi sempre più preparati, sempre più consapevoli delle proprie capacità e molto determinati a scommettere sul proprio futuro. Partono con idee chiare e noi ci limitiamo quindi ad aiutarli a metterlo a frutto. Il rapporto con le istituzioni scolastiche è consolidato.
2: Cos'è la piattaforma SNI Servizi Nuove Imprese e quali servizi offre ai giovani che vogliono fare impresa?
3: Tutti sappiamo quanto sia complicato aprire un'attività e non sempre è sufficiente l'aiuto di un professionista abilitato. Il servizio Nuove Imprese lo possiamo definire come un incubatore presente in ogni camera di commercio. È un vero e proprio modello di semplificazione che funziona bene e che avvicina i giovani a quella meta che prima sembrava un sogno impossibile. E con l'aiuto delle camere di commercio quel sogno può diventare realtà.
0: Sardegna e Sicilia sono sostanzialmente appaiate nella non invidiabile classifica relativa alla dispersione scolastica. Iniziative come quella della Union Camere Sicilia sono fondamentali per dare stimoli alle ragazze e ai ragazzi e consentire loro di crearsi un futuro e non finire nella palude in cui stagnano i cosiddetti NEET, ovvero i giovani che non studiano e non lavorano, ovvero quasi il 20% dei giovani sardi tra i 15 e i 29 anni.
2: E in Sicilia il mercato del lavoro per i giovani, lo sappiamo, presenta un forte paradosso. Da una parte un tasso di disoccupazione giovanile che supera il 48% e dall'altra le aziende locali registrano una carenza di profili tecnici specializzati. Questo squilibrio alimenta una costante fuga di cervelli e di manodopera verso altre regioni d'Italia, come ben sappiamo, ma anche verso altri paesi. Ma in realtà non mancano i profili specializzati, perché in Sicilia ci sono molti istituti che curano percorsi formativi di eccellenza, quindi il vero problema spesso è di tipo comunicativo e quindi percorsi informativi, appunto come quelli proposti da Union Camere, sono utili per mettere in comunicazione l'offerta e la domanda di lavoro.
0: La musica dalla Sardegna si chiama Lumia ed è il titolo dell'album firmato dalla cantautrice e autrice Ilaria Porcedu e dal compositore musicista Emanuele Contis. Il lavoro è un punto di incontro tra due traiettorie, un luogo sonoro in cui la canzone d'autore si espande diventando paesaggio, visione e materia. E da Lumia di Ilaria Porcedu e Emanuele Contis ascoltiamo Andare Via.
4: Questa sera...

0: Adesso andiamo un po' in giro tra i borghi più belli della nostra Sicilia. Lo facciamo con Marcella Croce, studiosa ed esperta delle culture e delle tradizioni popolari, che con la sua guida Borghi della Sicilia, pubblicato dall'editore Capricorno, ci invoglia a conoscere l'isola attraverso traiettorie insolite e coinvolgenti. Marcella Croce ha selezionato per l'editore 35 borghi emblematici, piccole perle disseminate tra le pieghe a volte rigogliose, a volte aspre, della nostra terra, capaci di restituirci l'unicità di questa nostra isola. Una scelta non facile quella della selezione, perché i borghi da visitare in Sicilia sono certamente molti di più. Nella guida, comunque, per ogni borgo possiamo trovare tutte le informazioni per la visita, un itinerario e approfondimenti su storia, arte e natura.
1: La guida è nata dai miei articoli pubblicati dal Giornale di Sicilia negli ultimi 3-4 anni. La serie degli articoli era intitolata Una gita fuori porta e uscivano settimanalmente. Quindi per scrivere gli articoli naturalmente ho dovuto girare un bel po' e estrarre da ogni luogo le cose interessanti e curiose che potessero attrarre il lettore.
0: Sono 35 i borghi descritti e rappresentati in questa guida, ma quanto è stato difficile sceglierli?
1: È stato molto difficile, non potevo assolutamente superare il numero di 35, perché l'editore, il Capricorno, ha una collana su borghi della Campania, della Puglia, della Toscana, eccetera, quindi c'era questo numero invalicabile. In più i borghi non dovevano avere più di 10 o 12 mila abitanti al massimo, e quindi questo ha ridotto abbastanza la scelta.
0: Tra tutti quelli appunto che lei ha descritto, ce n'è uno in particolare che l'ha colpita per una caratteristica, per una particolarità?
1: Allora, uno in cui ho passato molto tempo, nel senso che ci ho vissuto per un anno, è Petralia Soprana, perché per un anno, 50 anni fa, ho insegnato inglese in un istituto superiore di Petralia e ho deciso, ho scelto di abitare a Petralia Soprana invece che fare su e giù come tutti i miei colleghi partendo alle 6 del mattino da Palermo.
0: E qual è la caratteristica, qual è la particolarità che l'ha colpita?
1: Intanto il paesaggio, la gentilezza delle persone, il ritmo della vita. Questo si può dire di tanti posti, però Petralia è particolarmente scenografica per tante cose.
0: Si avvicina l'estate, a chi ci sta ascoltando, 3 borghi da suggerire, da visitare, 3 borghi davvero particolari dove trovare qualcosa di veramente inedito?
1: Intanto Palazzo Lacreide, nell'entroterra di Siracusa, nella provincia di Messina ce ne sono pure molti, per esempio Montalbano e Licona. Il paese nell'interno sicuramente ha conservato delle tradizioni e delle peculiarità che altrove sono scomparse.
2: La ricerca storiografica scava nel passato e riconsegna alla realtà nuovi elementi di riflessione. Vale anche per le isole del Mediterraneo, indagate nel libro Frammenti insulari, edito da Vella e curato dallo storico Anthony Santilli. Uno studio dal quale si scopre che le isole non sono mai state così isolate come si crede e che invece vivono una comune realtà di interdipendenza che genera però identità differenti. Anthony Santilli.
3: Sicuramente le isole hanno un destino comune, naturalmente poi dobbiamo far riferimento anche ai bacini, quindi ai mari che le ospitano. Ogni mare ha le proprie specificità. Questo non significa che ogni isola con le stesse condizioni geografiche abbia poi un destino simile, perché le variabili sono storiche, appunto, sono tantissime. Ogni isola in realtà, proprio per queste mille variabili, ha un proprio destino. Ci sono naturalmente dei tratti comuni, ma gli esiti sono sempre unici. Ecco, noi dobbiamo sempre renderci conto di questo, dell'unicità, degli esiti, delle dinamiche storiche per ogni spazio insulare, e da lì partire per costruire appunto una nuova storia delle isole nel Mediterraneo.
2: E quali tratti comuni oggi ancora possiamo individuare?
3: Uno dei tratti comuni potrebbe essere proprio la distorsione dell'immagine dell'isola. Noi quando pensiamo all'isola, o meglio, chi non è un abitante di questi spazi insulari cosiddetti minori, lo immagina come uno spazio isolato. Ecco, la condizione e l'associazione dell'isola all'isolamento è, per esempio, una distorsione della realtà. Questo è un tratto comune a tutte le isole. Ed è anche il motivo per il quale molto spesso la maggior parte di questi spazi insulari è stata utilizzata anche come luogo di detenzione, perché gli stessi attori politici hanno sempre pensato che questi luoghi fossero ideali per allontanare i soggetti che si voleva appunto marginalizzare. In realtà proprio la storia e la ricerca ci dicono che queste idee di isolamento sono una costruzione, un immaginario. Le porosità, le connessioni tra isola e isola sono tantissime, le connessioni tra isola e terraferma altrettante.
2: Quindi potremmo dire che le isole non sono poi così tanto isolate per certi aspetti?
3: Assolutamente sì, nel senso che all'immagine di isolamento, e sicuramente in parte non possiamo negarlo, una distanza vi è, ma per esempio non si considera mai quanto sia unente l'elemento acquatico, cioè la dimensione insulare molto spesso viene vista come una dimensione isolata perché si pensa al mare come elemento di isolamento e non come elemento di connessione. Da Ferrambro in poi, quindi uno dei maggiori storici del Mediterraneo moderno, abbiamo cominciato ad apprezzare invece il nostro caro Mediterraneo, per esempio, come un elemento organicamente, intrinsecamente portatore di connessioni.
0: E ai borghi consigliati da Marcella Croce io aggiungo altri due borghi, che sono quello di Marzamemi in provincia di Siracusa, un suggestivo borgo marinaro famoso per la sua antica tonnara, e poi Erice in provincia di Trapani, borgo medievale fortificato e arroccato sul monte omonimo che offre panorami unici sulle isole Egadi. E infine vi consiglio vivamente di visitare la Festa del Grano a Chiaramonte Gulfi il 13 e il 14 giugno.
2: Il tema dell'insularità domina il dibattito in Sardegna, connesso soprattutto agli svantaggi che l'insularità oggettivamente porta sul piano economico. Il ragionamento dello storico Santilli è però più profondo e ci spinge anche a riflettere sul tema della nostra identità e su alcuni stereotipi e luoghi comuni, come ad esempio quello delle isole isolate, appunto luoghi comuni che meritano di essere analizzati e se possibile superati. E rispetto alle isole fortezza non possiamo non ricordare poi il progetto di trasferire gran parte dei detenuti in regime di 41 bis in tre carceri della Sardegna. Segno che alcuni pregiudizi restano a dispetto di una realtà che cambia.
0: E adesso la musica dalla Sicilia. Quelli come noi è l'ultimo singolo del cantautore palermitano Sabu Alaimo, estratto dall'EP omonimo pubblicato lo scorso marzo. Nel brano Quelli come noi l'artista mette insieme le storie di persone diverse ma accomunate da un senso di alienazione rispetto alla contemporaneità. Un linguaggio diretto, un sound cupo e incisivo con cui Sabu Alaimo dà voce ai reietti del nostro tempo. Il videoclip ufficiale è stato girato tra i mercati storici di Palermo, il Capo e Ballarò, e costruisce un racconto visivo realistico e immersivo in cui il brano si intreccia con la vita quotidiana dei quartieri.

0: Con la musica dalla Sicilia si chiude questa puntata di Mediterradio. A Cagliari c'era la parte tecnica, lo ringraziamo Stefano Achenza.
1: A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Mariano Zucchero. Vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound e potete seguirci sulla nostra pagina Facebook. L'appuntamento, come di consueto, è la prossima settimana, sempre sulle frequenze di Mediterradio.
2: E si compie qui la nostra emissione. Un ringraziamento a voi, Adelaide e Vito. Ci ritroviamo da qui a poco per un nuovo episodio di Mediterradio.
0: E si chiude dunque questa puntata di Mediterradio, la penultima della stagione. Ci ritroviamo la settimana prossima per un appuntamento speciale con Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corse, Frequenza Mora e tutte le altre radio partner: Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria, Radio Romania Internazionale e Radio TRT, la voce della Turchia. Vi aspettiamo!
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo rallentamenti a causa di lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Code poi per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni e sempre per traffico. Sulla 31 della Val d'Astico si verifica traffico lento in uscita allo svincolo di Piovene Rocchette in direzione Piovene. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico sostenuto in entrata allo svincolo di Latisana Prudenza alla guida. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Hello to all you rockers, it's me Mokak, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
6: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria in onda tra le 16 e le 18.

0: della settimana.
1: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le 10.30, notizie flash e rassegna stampa da Radio Capodistria. Ancora buongiorno da Alberto Cernaz. È attualmente in corso nel comune di Radoulitsa, sotto il ponte ferroviario di Globocco, la disattivazione della bomba d'aereo americana di 250 kg risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta di recente nel letto del fiume Sava. L'operazione condotta dall'Unità Nazionale per la Protezione dagli Ordigni Inesplosi richiede rigide misure di sicurezza a causa dell'alto rischio di esplosione. Disposta all'evacuazione di persone e animali entro un raggio di 400 metri dal punto di ritrovamento, l'obbligo di riparo al chiuso, l'area circostante è transennata e presidiata dalle forze dell'ordine. L'esercito dell'Iran ha annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che cercava di entrare nello stretto di Hormuz. In precedente i Pasdaran avevano preso di mira tre petroliere che seguivano una rotta non autorizzata e tre imbarcazioni riconducibili agli Stati Uniti, avvertendo le altre navi di non tentare il transito su rotte non approvate. Intanto si riaccende il conflitto in Libano. Le forze armate di Israele hanno compiuto nuovi raid nella parte meridionale del paese in risposta al lancio di due droni da parte di Hezbollah contro postazioni dell'IDF. Ricorre oggi il 96esimo anniversario della fucilazione di quattro antifascisti al poligono di Basovizza. Nel pomeriggio è prevista la tradizionale commemorazione, che quest'anno sarà dedicata in particolare al ricordo di Alois Valencic, il più anziano dei quattro condannati a morte nel 1930 dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Il comitato organizzatore della cerimonia ha deciso, in vista del centenario del 2030, di concentrare oggi, ogni anno, il ricordo su uno dei personaggi che subirono la pena, e uno degli obiettivi del comitato sarà inoltre quello di coinvolgere maggiormente nell'evento le scuole superiori della comunità slovena in Italia. A causa del gran caldo previsto in Andalusia, gli organizzatori della Vuelta de España hanno ridotto la 15ª tappa di oggi da 189 a 110 km. La decisione, presa in accordo con le squadre, corridori e la giuria per tutelare la salute degli atleti, fa scattare il protocollo per le temperature estreme. La frazione da Palma de Rio a Cordova partirà quindi alle ore 15, con oltre 2 ore di ritardo sulla tabella di marcia.
0: Prima pagina.
1: I giornali in Slovenia e Croazia di domenica non escono, vediamo quelli stampati in Italia. Il Corriere della Sera apre con la politica estera ucraina, 3 giorni per trattare, il sì di Putin a una mini tregua, ma avverte la situazione non è facile. Lo zar vede gli inviati USA dopo il lungo stop, oggi Witkoff e Kushner per la prima volta da Zelensky. E poi lo scontro al forum di Cernobbio, Monti punge Vannacci, no alla retorica fascista. Passiamo a Repubblica, che titola un'onda nerissima, Vannacci a Cernobbio con i suoi slogan mussoliniani. In Sassonia-Anhalt l'estrema destra AfD potrebbe conquistare per la prima volta il potere in regione. Omaggio nazionalista a Belgrado per Mladic, il macellaio di Srebrenica. E un'intervista poi su Repubblica col leader dell'estrema destra francese Bardella, con Le Pen, dice stop ai migranti in Costituzione. L'altro tema sulla prima pagina di Repubblica, Mosca, inviati USA da Putin, fermi raid per 3 giorni. Il Piccolo di Trieste in apertura, turismo, un settembre d'oro, nei poli balneari della regione in aumento i viaggiatori che scelgono le ultime settimane d'estate, pernottamenti su del 16% in 3 anni. Colloquio col vescovo di Trieste Enrico Trevisi, con una legge sul fine vita, dice il preso le più angosce per i fragili. Concludiamo col Primorski Dnevnik, quotidiano in lingua slovena. Domani, leggiamo in apertura, 650 allievi delle superiori in lingua slovena tornano tra i banchi di scuola. Il presidente italiano Sergio Mattarella con l'omologo austriaco Alexander Van der Bellen in Alto Adige per l'80esimo anniversario dell'accordo di Parigi. Non si è stranieri a casa propria, ha detto Mattarella. Era questo l'ultimo titolo dell'odierna rassegna stampa. Noi ci risenteremo per il GR Centrale, in onda come sempre alle 12.30.
0: Note d'estate, le note di un'estate indimenticabile, a cura di Tomáš Cindrič.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona domenica, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si rallenta tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, poi per traffico code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla 4 Venezia-Trieste, per il solo traffico intenso, si rallenta nei pressi dell'innesto con la 23 in direzione Trieste, code poi per traffico in entrata allo svincolo di Latisana e code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano in direzione del Bivio 4, code in uscita allo svincolo di Portogruaro. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Vi riproponiamo oggi una puntata di
3: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
2: Buongiorno a tutti voi, benvenuti, bentrovati, bentrovati all'ascolto di Punto a Capo. Vi abbiamo già raccontato in una delle nostre puntate delle iniziative che Capodistria dedica lungo l'intero 2026 ad uno dei suoi personaggi più illustri, un grande nome della storia della medicina, Santorio Santorio, considerato il padre della fisiologia sperimentale moderna. Ma volete mettere il piacere di parlarne, come noi faremo oggi, appunto, con uno dei suoi studiosi più autorevoli e che nelle iniziative dell'anno santoriano oltretutto è anche attivamente coinvolto. E quindi andiamo subito a salutare in studio con noi il dottor Fabrizio Bigotti. Ben trovato e grazie di essere nostro ospite.
4: Grazie.
2: Poi
4: a voi,
2: la presento,
4: un piacere.
2: Subito meglio, ecco, storico della scienza e della medicina che si muove tra Regno Unito, Germania e Italia, dove dirige a Pisa il centro di studi della medicina rinascimentale. Lei ha avuto, dottor Bigotti, in queste settimane a Capodistria, piccola patria di Santorio, un'agenda piena, e quindi noi le vorremmo chiedere di che cosa concretamente si sta occupando, ma intanto trova che si respiri un'atmosfera di fervore santoriano in città?
4: Eh beh sì, direi proprio di sì, è stata un'agenda veramente molto piena di eventi su diversa scala, direi, dalle passeggiate santoriane godibilissime fino a eventi, ecco, un po' di natura un po' più scientifica, sia nella biblioteca di Capodistria sia allo ZRS. E sì, devo dire che si respira palpabilmente. Quando io venni qua 11 anni fa questa atmosfera non si respirava, e quindi ne sono veramente molto contento.
2: C'è un progetto in particolare che lei, da direttore del Centro Studi Pisani, ha messo in piedi insieme al Centro di Ricerche Scientifiche ZRS.
4: Eh sì, si tratta della Santorio Residential Fellowship, che è uno schema internazionale aperto to senior scholar, come si vuol dire, cioè a quei ricercatori che hanno passato la fase del postdoc 6 anni dopo il PhD, il dottorato di ricerca, e che sono o associate professors o si trovano comunque a metà del loro percorso accademico. Ne sono stato particolarmente felice perché nacque da un'intuizione che io ebbi quando venni qua nel 2024 e che è stata recepita immediatamente e con grande entusiasmo dalla ZRS. Devo dire con un pizzico di orgoglio che è stata una selezione molto difficile, perché per il primo round abbiamo avuto delle sottomissioni di altissima qualità. E quindi è stato oggettivamente con il rimpianto nel cuore abbiamo potuto dire no ad alcuni ricercatori che avevano su carta ma anche su progetto veramente una qualità altissima. E adesso abbiamo questo ricercatore, il professor Jean Petitjean dall'Università di Montpellier, che è attualmente appunto residente a Capodistria. Intendiamo con lo ZRS ripetere questa esperienza perché è stata molto positiva, e quindi speriamo, insomma, di stabilire Capodistria come un centro di studi santoriani. Mi lasci solo dire di cosa si tratta in termini concreti questa fellowship. Chiaramente non è su Santorio, è sul, diciamo, l'ambito ampio degli studi santoriani. Cioè Santorio è stato un filosofo, è stato un medico, è stato uno scienziato, è stato un inventore, è stato anche

0: un poeta in gioventù, o meglio comunque interessato a studi di letteratura. Quindi la fellowship è aperta a tutti coloro che si occupano dell'Alto Adriatico, Venezia, ma anche l'Istria, e che si occupino in generale o di storia della medicina, o di storia della scienza, o anche di storia istituzionale di ambedue. Quindi il bacino di utenza è molto ampio, non si tratta solamente di studiare Santorio, però è dedicata alla figura che è probabilmente più emblematica di Capodistria.
1: Quindi credo che ne sentiremo sicuramente ancora parlare, e appunto venendo a Santorio e per illuminare la figura per chi ci ascolta e per chi magari non lo conoscesse, chi era Santorio, nato a Capodistria, allora capoluogo dell'Istria veneziana nel 1561, morto a Venezia nel 1636, e perché lo celebriamo o perché merita di essere celebrato?
0: Merita di essere celebrato, già in vita lo era e lo è stato ancora di più poi nei secoli a venire, come l'iniziatore di un nuovo modo di fare medicina. Un modo di fare medicina in cui la diagnosi medica, e quindi più in generale l'approccio del nostro dell'essere umano al mondo, è mediato dallo strumento di precisione. Lo strumento di precisione serve ad evitare gli errori, e un metodo di evitare gli errori è proprio la prima opera di Santorio. Un grande filosofo, Hegel, diceva che la storia è la filosofia in particolare è il modo in cui noi apprendiamo il nostro tempo in concetti, e quindi in un certo senso è sempre storia contemporanea. Quindi dobbiamo un attimo focalizzare per quale motivo è oggi importante Santorio. Santorio ha aperto nella storia della medicina l'idea che la precisione nella diagnosi è fondamentale. Come ho detto altre volte, nessun medico oggi formulerebbe una diagnosi senza ricorrere a strumenti come l'analisi del sangue, l'elettrocardiogramma, il polso, il peso. Perché? Perché noi sappiamo benissimo che quello che una volta era chiamato lo sguardo clinico
1: non basta,
0: ci dà una visione molto generale, ma anche molto, come dire, prona all'errore. E questa è la grande eredità di Santorio. È un'eredità che ne fa un uomo moderno in tutti i sensi.
1: E Santorio ci ha lasciato poi alcuni strumenti ancora di uso corrente, che sempre vengono ricordati, il termometro su tutti, ma ce ne sono stati e ce ne sono anche parecchi altri.
0: Sì, in tutto 30, diciamo, divisi non in maniera quantitativamente uguale tra strumenti matematici di precisione, che, come appunto lei ha ricordato giustamente, il termometro, ma anche uno strumento per misurare il polso, l'igrometro, e poi quella che l'immagine santoriana per eccellenza, la sedia a statera sulla quale lui si pesava quotidianamente per registrare le variazioni di peso, che lui associava a variazioni del metabolismo e quindi l'incidenza della malattia sul corpo. Ma ce ne sono anche clinici, come ad esempio un letto portatile, oppure Santorio, lo conoscono in pochi, ma è stato colui che ha inventato la comoda, cioè l'idea che il letto si potesse ribaltare per permettere al paziente di stare seduto invece che sempre sul letto. E poi strumenti chirurgici diversi, in particolare uno che aprì una stagione nuova della chirurgia per la puntura dell'ascite, cioè dell'acqua che si trova nel peritoneo, e che è fatta con un ago che si chiama Acus Santori, e che divenne proprio il procedimento standard fino, diciamo, a metà del Settecento, ed era chiamata la paracentesi italica. Quindi un ventaglio di strumenti ci dà anche un po' l'idea di chi era Santorio. Santorio è un uomo che pensa non tanto in termini teoretici quanto in termini pratici
1: precisamente.
0: Immediatamente, sì.
1: Allora, dottor Bigotti, peraltro Santorio non è un genio solitario, questo credo valga la pena di sottolinearlo, è piuttosto fra i protagonisti di un periodo in cui le discipline biologiche e con esse la medicina si stavano incamminando verso grandi conquiste. È un clima di rinnovamento della ricerca scientifica di cui Santorio, professore all'Università di Padova, è compartecipe.
0: Indubbiamente siamo in un periodo in cui c'è una grande efflorescenza, diciamo così, di studi scientifici e non solo. Chiaramente viene immediatamente in mente il nome di Galileo, che era anche un collega e un paziente di Santorio, ma ce ne sono altri. C'è la figura del frate Servita, Paolo Sarpi, figura immensa nella letteratura italiana, non solo per le sue doti come prosatore, ma anche come storico, come teologo, difese la Serenissima contro le ingerenze politiche del potere papale. Ma c'era anche una pletora di figure minori. È stato detto più volte che quella era l'inizio della rivoluzione scientifica. Oggi questa categoria è un po' in discussione. Quello che possiamo dire però è che geograficamente queste contingenze si condensano perché c'è un clima particolarmente favorevole, c'è una certa tolleranza religiosa tra Padova e Venezia, c'è un clima di commercio, e il commercio è stato nella storia un modo il meno invasivo possibile per conoscere gli altri, per vederne i costumi senza necessariamente immediatamente giudicarli. Su questo Venezia è stata maestra nella storia, e tutti questi aspetti si consolidano a creare un humus culturale nel quale Santorio è una delle figure preminenti.
1: È una figura affascinante, allo stesso tempo poco conosciuta al grande pubblico, oggetto, lei lo diceva prima, da alcuni anni di un'importante riscoperta, non solo nella natale capodista, ciò che sarebbe un po' riduttivo chiaramente, ma anche nel mondo della scienza e negli studi a livello internazionale. L'istituto che lei dirige a Pisa ha, credo, importanti meriti in questo senso.
0: È troppo buona, però effettivamente è così. Noi abbiamo diversi schemi dedicati a Santorio, una Santorio Fellowship per giovani studiosi, adesso abbiamo la Residential Fellowship, abbiamo una Global Fellowship che permette a studenti e studentesse meritevoli di andare a studiare in uno dei nostri prestigiosi partners, Yale, Würzburg, Parma, Dublino, Lisbona, e ce ne sono altri che stanno arrivando. Sì, c'è stato un rinnovamento negli studi legati alla figura di Santorio. Io ne vorrei citare in particolare due: uno degli studiosi Joachim Braga e Simone Guidi, che hanno dedicato, oltre a quello, insomma, il 2022 che ho curato io con il professor Jonathan Berry, si sono occupati della quantificazione e hanno proprio scritto Santorio uno spartiacque. Watershed. E poi questo non è ancora pubblicato, ma verrà pubblicato presto, mi fa molto piacere citarlo, il lavoro di Marsha Woodbells, che è stata una Santorio awardee, perché c'è anche un Santorio Award per le migliori tesi di dottorato, e che si occupa proprio dei consigli medicinali in Inghilterra inizio del Settecento, dove Santorio la fa da padrone. Questi sono strumenti, non sono vanti, sono strumenti per promuovere attraverso il nome di Santorio la scholarship, cioè lo studio di la filosofia, della medicina, della scienza, del contesto culturale che ha permesso l'evoluzione di alcuni concetti che sono ancora fondamentali per noi oggi.
1: Lei stesso, mi sembra, è arrivato ad alcune nuove scoperte e leggo appunto di come Santorio si sia interessato non solo di medicina ma anche di aspetti più generali della scienza, in particolare della struttura della materia, giungendo a delle conclusioni in cui sono considerazioni sue, dottor Bigotto, potrebbe aver anticipato di parecchi anni l'amico e collega Galileo Galilei, di cui lei ci parlava prima.
0: Sì, guardi, fu una scoperta, ne ho fatta una più recentemente, ma quella fu fortuita. Invece quella di Santorio fu veramente cercata, perché stavo facendo una raccolta delle edizioni santoriane e una mattina, consultando quella che è più vicina a me, perché io abito a Londra, alla British Library, aprendo il commentario da vicino al 1625, trovai i marginali di Santorio. E si capisce benissimo perché aggiunge, corregge, rivede proprio lui.
1: Non cioè stanno... sono note di sua mano.
0: E sono adesso matematicamente convinto che sia lui per due motivi. Il primo perché usa nos, e il secondo perché una di quei marginali è una copia del 1612, di un passaggio che lui aveva già usato nel 1612. Quindi è matematicamente sicuro che sono sue. E quelle note, insieme ad altre che stavo studiando, dimostrano qualcosa di molto importante: che Santorio si era interessato alla struttura della materia, cioè di come i processi materiali influiscano poi le esperienze sia psichiche che corporali, già nel 1603, ma addirittura questi studi potevano essere fatti risalire al 1590 e in particolare all'influenza di Paolo Sarpi, che è poi la figura, il trait d'union tra Santorio e Galileo. Galileo sembra essere stato effettivamente influenzato da Santorio, perché nel 1623, in un'opera che è importante per gli studi galileani, cioè Il Saggiatore, quando inizia a sbozzare una sua idea di come funziona la materia, fa un riferimento molto importante alla insensibile traspirazione, e quindi l'autorità massima su questo tema era Santorio. I due però si conoscono, si tengono in contatto mediante amici comuni, ma non sono veramente...
1: Lei ha molto indagato il rapporto fra Santorio e Galilei.
0: Ci ho provato, è molto difficile, perché abbiamo solo una lettera di Santorio a Galileo, che è una lettera cordiale ma un po' fredda. in cui, dalla quale sappiamo che Galileo era un paziente di Santorio, ma allo stesso tempo sembra che Santorio abbia avuto notizie del fatto che Galileo aveva reclamato l'invenzione di strumenti che non ha mai inventato, il pulsilogio e il termometro, e questo aveva molto raffreddato, come dire, gli animi all'interno di un circolo di conoscenze comuni, come dicevo, mediate da Paolo Sarpi. E quello, come l'ha chiamata un grande storico della medicina, il professor Mirko Trzmek, per dirla alla francese, o Germk, per dirla alla croata, è un rapporto enigmatico, perché si vedono molte delle idee di Galileo già in Santorio. E il fatto che l'uno fosse paziente dell'altro, badi che storicamente è stato visto l'opposto, cioè la storiografia italiana, soprattutto la storiografia italiana dell'Ottocento, ha fatto l'opposto, ha fatto di Galileo la fonte e l'origine di qualsiasi scoperta scientifica.
1: E quindi di Santorio un epigono.
0: Esatto, esatto. Invece proprio la scoperta, documenti alla mano, che strumenti come il pulsilogio, uno strumento che con un pendolo misura il polso, erano stati costruiti prima che Galileo li citasse in una lettera, e questo apre tutta un'altra questione, insomma. E del resto va detto chiaramente, Galileo del pendolo non dice di averlo inventato, sta cercando una spiegazione matematica di un fenomeno che ha osservato, ed è probabilmente un fenomeno che ha osservato come paziente di Santorio.
1: Una curiosità, e così concludiamo: le carte di Santorio, posto che ce ne siano, che ne siano rimaste, dove si trovano?
0: Sarà molto difficile questo, perché la famiglia Santorio o Santori, perché loro si fermavano in tutti e due modi, si è estinta nel 700. Io ho trovato anche una casa che loro avevano comprato, la nipote di Santorio, Elisabetta, sul Brenta, ma è stata rifatta nell'800. Purtroppo, da studi che ho fatto e anche pubblicato, sembra che si sia disperso tutto, perché se lei considera che il commentario da Avicenna, quello annotato da Santorio, si trova in Inghilterra ed è stato acquistato intorno alla fine degli anni del 90 del 600, vuol dire che si è disperso tutto. Noi abbiamo il catalogo dell'ultimo dei Santorio o Santori, e in questo catalogo ci sono due opere di Santorio, nessuna di queste è quella originale, sono tutte opere tarde, sono ristampe tarde, che vuol dire che nella stessa famiglia
1: non si conservavano più le prime edizioni.
0: Esatto, però sappiamo dal 700, da un biografo di Santorio, che c'erano ancora lettere che gli erano state arrivate. Io ne ho trovate diverse, soprattutto nella relazione con un medico contemporaneo, Ludovico Settala, che poi è il medico del Manzoni, il famoso medico del Manzoni, insomma, si conoscevano tutti, e qualcosa sta uscendo fuori.
1: Straordinario.
0: Però vorrei, ecco, concludendo, accennare una scoperta che ho fatto, questa sì molto importante. Santorio dice nel 25 che gli stanno rubando gli strumenti, che quindi lui pubblica delle illustrazioni rozze, perché pubblicherà un grande lavoro su queste cose.
1: Non riesce a pubblicare,
0: però io ho scoperto chi è la persona che gli ha rubato le cose, e questa persona ha avuto accesso agli originali, e noi adesso sappiamo che Santorio ha inventato un altro strumento che questa persona illustra in quella piccola opera. Questo piccolo lavoro si chiama Del governo del vivere, di un medico che si chiama Bonomo, è un allievo di Santorio, ce lo dice Santorio, e pubblica tutto nel 1620. E nel pubblicare questi strumenti ci dice anche come venivano usati, le dimensioni di questi strumenti.
1: Quindi è una fonte importantissima.
0: È stata una fonte importantissima, è un'opera del 1620, quindi pubblicata 5 anni prima di Santorio. E Santorio viene citato minimamente una nota a margine, med stat sanctor. Quindi immagini,
1: questa è l'onestà intellettuale, quella che potremmo chiamare.
0: Beh, un minimo almeno, sì.
1: Sì, grazie. Ringraziamo il dottor Fabrizio Bigotti, è stato un piacere, buon lavoro. Noi speriamo di risentirla, e credo proprio che non mancheranno le occasioni per rivederla in città, Capodistria.
0: Sarà, dicevo, un onore,
1: piccola
0: un piacere,
1: patria di Santorio. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: E due pubblicazioni su Santorio che vedono entrambe il contributo di Fabrizio Bigotti, ci piace segnalarlo, sono state curate in occasione dell'anno santoriano dalla Biblioteca Centrale di Capodistria, la prima per titolo Santorio Santorio e Capodistria, con inclusa una mappa sulle tracce di Santorio in città, e il dottor Bigotti ne ha firmato la prefazione. L'altra è Santorio Santorio, metodo, errore, misura, sempre a cura di Peter Stocca e Tadej Suschel, e suo, cioè del dottor Bigotti, un profilo biografico di Santorio. E dedotti come siamo ora su questo illustre personaggio, andiamo a scoprire insieme il consiglio di lettura di questa settimana del nostro critico Luigi Tassoni, che lo sentirete anch'esso a che fare con la medicina.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Carissimo dottor Jung, si intitola in modo davvero accattivante il recente libro che la scrittrice Sandra Petrignani ha dedicato al famoso psicanalista svizzero, pubblicandolo con Neri Pozza. Che prospettiva dà Sandra Petrignani, che gli ascoltatori di Leggio lo sanno, una splendida narratrice, a questa grande figura di intellettuale? Ce lo spiega il nostro professore Luigi Tassoni, a cui chiediamo intanto se è di un ritratto che si può parlare a proposito di questo romanzo.
2: Sì, direi che si tratta proprio di un ritratto alla maniera naturalmente molto intelligente che al ritratto sa attribuire Sandra Petrignani, e anche a uno di quei ritratti che a me piacciono molto perché sanno andare con attenzione e passo accorto fra le pieghe di personalità complesse come sono quelle alle quali ci ha sin qui abituati Sandra Petrignani. Ricorderete il bellissimo romanzo dedicato a Duras, Margherita, appunto, e quello su Natalia Ginzburg, La Corsara, dei quali abbiamo parlato in passato. Ora, prima di tutto, il ritratto di Jung è disegnato con tratti essenziali dell'uomo carismatico che era, ovvero quelli di un uomo che grazie a questo suo carisma aveva una grande ascendenza sul femminile, per come giustamente ce lo propone Petrignani. Le donne che circondano Jung in tutta la sua vita, in specie negli ultimi anni, pare facciano gara per garantirgli, ciascuna a modo suo, una fedeltà esclusiva, ma anche percorsa dalla solidarietà che le lega le une alle altre, tanto da formare una sorta di circolo junghiano che con rispettive mansioni si occupa della vita domestica, dell'immagine pubblica, del grande psicanalista, dell'opera, del privato, oppure della salute.
0: E appunto riguardo a questo circolo, come lei l'ha chiamato, junghiano, viene da chiedersi in che modo il femminile domina nel romanzo e forse anche in che modo le donne intorno al pensatore carismatico ne sono dominate.
2: C'è un forte, fortissimo legame affettivo e insieme intellettuale, questo Petrignani lo racconta davvero molto bene, fra Jung e le numerose donne della sua vita, intendo quelle che lo frequentarono e ne furono pazienti e non per forza ebbero con lui un certo tipo di legame sentimentale. Ecco, un tratto messo in evidenza nel romanzo è il coinvolgimento erotico a vari livelli, e non solo nel caso notissimo, e qui solo sfiorato, di Sabine Spielrein, ma soprattutto nel caso di Christina Morgan, che invece occupa molta parte del romanzo, allieva, paziente, interlocutrice e in anni diversi amante di Jung. Ciò che Petrignani descrive è la profonda compenetrazione e l'intesa intima creatasi tra Jung e le affascinate presenze femminili. In che modo lui ne fosse affascinato, beh, questo forse rimane un mistero, forse è giusto che rimanga un mistero.
0: Il romanzo di Sandra Petrignani ha una doppia linea narrativa, c'è quella del racconto privato dello psicanalista e quello della stessa autrice. Dunque, in che modo si rapportano o si conciliano questi due momenti narrativi?
2: Sì, direi proprio che l'espressione del piano narrativo che scivola su un altro piano è la più corretta. Infatti si alternano due storie nel romanzo. Una è quella centrale, portante, naturalmente degli ultimi anni e persino degli ultimi istanti di vita del grande psicanalista, integrati da sapienti incursioni nella memoria del passato. L'altro piano riguarda la storia della scrittrice che qui si chiama Egle e che ai giorni nostri è impegnata nella scrittura di un romanzo su Jung e in questa fase si lega di profonda amicizia all'anziana Lorenza, sua vicina di casa. Quando Egle spiega alcune circostanze della vita di Jung a Lorenza è come se le spiegasse a ciascuno di noi in modo molto diretto e devo dire anche in modo molto efficace.
0: In che modo o in che misura trapela in questo racconto l'opera di Jung?
2: Petrignani sceglie di non entrare nello specifico delle competenze junghiane, e questo lo fa capire già subito, però le fa trapelare appunto dal racconto della vita e del personaggio, dotato di una forte personalità e anche bisognoso di interlocutori alla sua altezza. Emergono dal libro le passioni di Jung, da quelle legate al suo lavoro di analisi psicanalitica, appunto come sappiamo i sogni, i simboli, ad esempio lo studio del mondo magico, alla letteratura e il suo legame particolare con gli oggetti ai quali è veramente molto attaccato, che è come se gli parlassero. Insomma, ne emerge l'immagine di uno Jung grande mago e incantatore, fermo nella sua idea dell'inconscio collettivo e nella ricerca di quelle costanti archetipiche che contraddistinguerebbero l'umanità come tale. Quando dico fermo nella sua idea intendo dire ben convinto della sua idea, ecco, che è un'idea che invece lo porta in movimento a raggiungere e a esplorare degli universi che prima di lui non conoscevamo.
0: In Carissimo Dottor Jung, soprattutto nella seconda parte, si cita spesso il lavoro costante, ma faticoso, per l'anziano psicanalista. A quali libri lavorava Jung?
2: Allora, naturalmente la stesura e la dettatura dei suoi ricordi che circostanziano le esperienze fondamentali di analisi dell'inconscio con e dopo Freud, perché qui ci viene raccontato il retroscena umano e biografico di questa parte del lavoro di Jung. Ricorderei anche il famoso libro rosso scritto tra il 1914 e il 1930 che approfondisce il valore dell'autoanalisi e pone lo stesso Jung al centro dell'attenzione. E infine è un libro dal titolo celeberrimo, L'uomo e i suoi simboli, a cui lavora fino agli ultimi giorni, cioè fino alla primavera del 1961, e che ha anche in buona sostanza un carattere divulgativo.
0: Il romanzo si conclude appunto con la morte dello psicanalista a 85 anni, era il 1961 e sarebbe particolarmente interessante sapere come viene affrontato il tema nel romanzo di Sandra Petrignani.
2: È proprio la morte, naturalmente le proiezioni sul vissuto dell'elaborazione della morte non potevano che occupare la parte finale del racconto. Nelle ultime pagine seguiamo Jung quasi 86enne, ancora al lavoro, mentre ha alle spalle un'opera sterminata. Petrignani lo immagina nella sua casa di Küsnacht, con lo sguardo rivolto all'amatissimo lago, quando ha abbandonato definitivamente l'amata pipa, tenuta spenta in bocca negli ultimi anni, e Petrignani ci ricorda la volontà di Jung di considerare la morte come un punto di partenza piuttosto che un epilogo. E lo Jung del romanzo vi si avvicina tra visioni e sogni e forse predizioni o anticipazioni senza particolari sofferenze sulla sua poltrona con lo sguardo rivolto alla sua collaboratrice ironica e affettuosa che si chiamava Ruth.
0: Ci lasciamo con la consueta lettura e sentiamo allora il brano che lei ha scelto per noi, tratto dal romanzo di Sandra Petrignani, Carissimo Dottor Jung, edito da Neri Pozza.
2: Allora, leggo proprio dall'ultima lettera che Jung ha scritto a una delle protagoniste, a una delle donne a cui lui era legata, appunto Christiana Morgan, di cui abbiamo parlato, che affettuosamente lui chiama Lady Morgana. Carissima, indecifrabile Lady Morgana, la prima cosa è esistere, nel senso che ci siamo detti varie volte, perché non è da tutti esistere, sai bene anche questo. E poi darsi un compito quotidiano e svolgerlo al meglio, senza trascurare i dettagli in tutto quello che ci circonda, persone e cose. Nello stesso tempo bisogna assolutamente prestare attenzione a ciò che avviene dentro di noi, essere coscienti, insomma, della vita in tutte le sue forme, in tutte le sue espressioni.
0: Vi abbiamo riproposto una puntata di
1: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

imbarcata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. A causa di un incidente si verificano code in entrata allo svincolo di Latisana, poi sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e l'innesso con la 23 in direzione Trieste. Sempre sulla stessa autostrada si verificano code per traffico alla barriera di Trieste Lisert in entrambe le direzioni, sulla 23 Palmanova Tarvisio rallentamenti per traffico tra Udine Sud e l'innesso con la 4 in direzione del bivio A4 e sulla 28 Portogruaro Conegliano in direzione del bivio A4, code in uscita allo svincolo di Portogruaro. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code per lavori tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano e code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Questi titoli dei fatti del giorno da Radio Capodistria che andranno in onda alle 12.30. Gli emissari di Trump dopo Mosca oggi portano a Kiev le proposte per una soluzione del conflitto. Sono 100 le aziende slovene individuate come quelle col maggiore potenziale di crescita sui mercati internazionali. Regata storica di Venezia, i vogatori di Umago e Salvore di nuovo in Canal Grande. La Sella Poclon ospita oggi la tradizionale fiera del Monte Maggiore. Per lo sport Vuelta, a causa del gran caldo, gli organizzatori accorciano la tappa di 80 km. Questo ed altro nei fatti del giorno da Radio Capodistria, come sempre, alle 12.30.

0: America, Missy Alia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo
1: un

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione su gran parte dell'Europa, stazione un campo di alta pressione, venti da est convogliono sulle nostre regioni aria più fredda. Previsioni, nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno, nell'interno soffierà vento dei quadranti orientali, temperature da 25 a 32 gradi. Domani, lunedì, tempo analogo, in serata possibili addensamenti, temperature minime da 10 a 19 gradi, le massime sui valori odierni. Martedì sempre sereno, mercoledì annuvolamenti a partire da ovest con piogge e temporali in progressiva intensificazione nel corso del pomeriggio. Nella notte le precipitazioni si estenderanno ad est. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, segnalati rallentamenti sull'autostrada A1 in più punti in direzione della costa, code di un chilometro dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria, incolonnamenti anche sulla regionale Isola Strugnano, tra Santa Lucia e Strugnano e tra Capodistria e Dragogna. In vigore come ogni domenica il divieto di circolazione fino alle 22 dei mezzi pesanti con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Sono le 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Gli emissari di Trump dopo Mosca oggi portano a Kiev le proposte per una soluzione del conflitto. Sono 100 le aziende slovene individuate come quelle col maggiore potenziale di crescita sui mercati internazionali. Regata storica di Venezia, evocatori di Umago e Salvore di nuovo in Canal Grande. La Sella Poclon ospita oggi la tradizionale fiera del Monte Maggiore. Vuelta, a causa del gran caldo, gli organizzatori accorciano la tappa di 80 km. Buongiorno da Alberto Cernaz. Gli emissari statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff sono attesi a Kiev per il loro primo incontro col presidente ucraino Volodymyr Zelensky con l'obiettivo di favorire la fine della guerra. I due giungono da Mosca dopo aver svolto colloqui estremamente franchi col presidente Vladimir Putin per garantire la sicurezza della delegazione tra le parti temporaneamente in vigore. Una tregua nelle capitali, mentre nelle altre città si continuano a segnalare bombardamenti. Il servizio di Alessia Mitar.
2: Venerdì Trump aveva dichiarato di aver inviato Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con una proposta concreta per porre fine alla guerra che dura ormai da oltre 4 anni. I due emissari, che hanno finora mediato per conto di Washington nei vertici diplomatici tra le parti, vantano già diverse missioni nella capitale russa, pur non essendosi mai recati finora a Kiev. Nella giornata di ieri si è svolto al Cremlino il vertice di 3 ore con il presidente Putin per fare il punto sulla cessazione delle ostilità. I colloqui si sono tenuti nell'ambito di una tregua temporanea di 72 ore concordata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Nonostante lo stesso leader russo abbia premesso che la situazione resta complessa e non semplice, sottolineando l'esigenza di affrontare tutte le cause profonde che hanno scatenato il conflitto, la dirigenza russa ha definito i colloqui estremamente franchi, costruttivi e improntati alla reciproca fiducia. A margine del vertice, Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo, ha spiegato ai media che gli inviati della Casa Bianca si sono presentati con un articolata preparazione, formulando una serie di idee sui possibili percorsi verso la risoluzione piuttosto che limitarsi a solleciti generici. Ushakov ha inoltre aggiunto che la Russia confida pienamente nel raggiungimento dei propri scopi strategici, senza tuttavia specificarne i dettagli. Dal canto suo, la Casa Bianca ha espresso soddisfazione, confermando che sono stati esaminati piani sostanziali per la pace, i cui dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane. Chiusa la parentesi moscovita, la missione si sposta ora in Ucraina, dove i due diplomatici discuteranno con Volodymyr Zelensky.
1: Sono 100 le aziende slovene individuate come quelle col maggiore potenziale di crescita sui mercati internazionali. La selezione è stata presentata a Bled nell'ambito del Forum Future 500 organizzato in concomitanza col Forum Strategico di Bled. Al centro dell'incontro il futuro della competitività europea e soprattutto la necessità di creare condizioni favorevoli alla crescita delle imprese più promettenti. Sentiamo Maja Novak.
3: L'iniziativa Future 500 è nata un anno fa con l'obiettivo di individuare le aziende europee in grado di trasformarsi in protagonisti globali. La Slovenia rappresenta il primo mercato pilota del progetto, che in una fase successiva sarà esteso anche ad altri paesi europei. Le 100 aziende selezionate sulla base di una metodologia specifica hanno più che raddoppiato il proprio fatturato nell'arco di 3 anni, passando complessivamente da 1 miliardo a oltre 2 miliardi di euro. Offrono impiego a 8.100 persone. Nello stesso periodo hanno creato circa 2.400 nuovi posti di lavoro. All'incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni europee, dei governi nazionali, del settore bancario e delle imprese. Dal forum è emerso un punto condiviso: l'Unione Europea non ha difficoltà a creare aziende innovative, ma fatica a farle crescere. Ad aprire i lavori è stato il ministro dell'economia Angel Hogar, secondo il quale l'Europa non ha perso la competizione economica con Cina e Stati Uniti, ma con se stessa. Le difficoltà sul fronte della competitività, ha sottolineato, sono infatti risultato di decisioni prese all'interno dell'Unione Europea e non di fattori esterni. Secondo Hogar, l'Europa dispone di talenti, competenze e capitali, ma deve migliorare il collegamento tra queste risorse. Tra le priorità ha indicato maggiori finanziamenti per la crescita, infrastrutture digitali e per la ricerca, prezzi dell'energia competitivi e una riduzione degli ostacoli amministrativi. Sulla stessa linea il vicepresidente della Banca Europea per gli investimenti, Marco Primorac, che ha evidenziato la presenza in Europa di eccellenti università, istituti di ricerca, ingegneri altamente qualificati, tecnologie pulite, materie prime critiche e significative capacità di investimento. Il problema, ha spiegato, è la frammentazione del capitale che raggiunge troppo lentamente le imprese in grado di competere sui mercati globali.
1: Brevi dal mondo. Oggi si tengono le elezioni legislative in Sassonia-Anhalt, stato federale tedesco nella Germania centro-orientale di circa 2 milioni di abitanti. Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland è in testa ai sondaggi con oltre il 40% dei consensi e per la prima volta ha reali possibilità di andare al governo, cosa mai successa con un partito di estrema destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'esercito dell'Iran ha annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che cercava di entrare nello stretto di Hormuz. In precedenza i Pasdaran avevano preso di mira 3 petroliere che seguivano una rotta non autorizzata, avvertendo le altre navi di non tentare il transito su rotte non approvate. Intanto si riaccende il conflitto in Libano. Le forze armate di Israele hanno compiuto nuovi raid nella parte meridionale del paese in risposta al lancio di 2 droni da parte di Hezbollah contro postazioni dell'IDF. La splendida cornice naturale di Sellapoclon ospita oggi la tradizionale Fiera del Monte Maggiore, arrivata alla 18ª edizione. Numerosi contenuti, dalle bancarelle alle esposizioni degli animali autoctoni per la gioia dei bambini. Sentiamo Valmer Kusma.
4: Poco più di 2 ore fa Sellapoclon ha preso il via alla più grande fiera dell'Issi e del Quarnero, quella del Monte Maggiore, che praticamente rappresenta un ponte ideale tra le 2 realtà geografiche. L'evento, promosso per il 18° anno di fila dal Parco Naturale, celebra il patrimonio culturale naturale locale, riunendo oltre 50 espositori che offrono prodotti autoctoni, specialità gastronomiche e manufatti artigianali tipici. Inoltre, i visitatori possono apprendere come vengono costruiti gli strumenti musicali autoctoni in legno, conoscere la micologia, il patrimonio culturale del comune di Laurana, oppure visitare il recinto con gli animali autoctoni come il boscarin istriano, asini, capre e le pecore autoctone. L'offerta enogastronomica viene allestita al parcheggio e nei pressi del rifugio alpino di Sellapoclon e sulla terrazza del bar di montagna del centro per i visitatori. Oltre alla mostra mercato, la fiera offre un ricco programma di intrattenimento con musicisti che vanno per la maggiore nell'area istoquarnerina. Per chi viaggia è importante rilevare che in occasione dell'evento è in vigore un regime provvisorio di traffico, ossia da Vragna in Istria si procede a senso unico in direzione della meta. Previsto inoltre un pedaggio promozionale della Galleria del Monte Maggiore. La fiera chiuderà i battenti stasera alle 22.
1: Ricorre oggi il 96esimo anniversario della fucilazione di 4 antifascisti al poligono di Basovizza. Nel pomeriggio è prevista la tradizionale commemorazione, che quest'anno sarà dedicata in particolare al ricordo di Alois Valencic, il più anziano dei 4 condannati a morte nel 1930 dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Il comitato organizzatore della cerimonia ha deciso, in vista del centenario nel 2030, di concentrare oggi ogni anno il ricordo su uno dei personaggi che subirono la pena. Uno degli obiettivi del comitato sarà inoltre quello di coinvolgere maggiormente nell'evento le scuole superiori della comunità slovena in Italia. A Venezia, appuntamento oggi con la regata storica, la più importante e spettacolare manifestazione di voga alla Veneta, che si ripete ogni anno la prima domenica di settembre. Anche in questa edizione è presente un gruppo di vogatori della comunità degli italiani di Umago e Salvore. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
5: Se vedevo in Canal Grande, hanno detto ieri gli 8 vogatori istriani partiti dall'Umaghese alla volta di Venezia, dove oggi a bordo di una caorlina andranno a comporre il corteo storico che precede la parte competitiva. Partecipare alla regata, che è una delle manifestazioni più attese, con decine di imbarcazioni tipiche del Cinquecento e figuranti in costume che rievocano l'accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, regina di Cipro, è per loro motivo di onore e di vanto.
6: È da 15 anni si voga in Canal Grande, è bello, i vogatori ci tengono molto, anche noi.
5: Afferma Antonella De Grassi, segretaria della comunità degli italiani di Umago, che assieme ad una cinquantina di connazionali dell'area è partita alle prime luci dell'alba verso il capoluogo lagunare per sostenere i loro beniamini.
6: Tutti sempre sono ritornati a casa vedendo questa regata come un'esperienza unica.
5: Spiega la De Grassi raccontando dell'orgoglio di veder sfilare tra tanti altri i vessilli di Umago e dell'Istria.
6: Poi ci posizioniamo in vari posti, quando urliamo Umago, forse Umago, dove li vediamo più da vicino, loro ci fanno il saluto, l'alzaremi, sono tutti orgogliosi e felici di avere anche un seguito.
5: Per tutti loro è un'occasione per mettersi in gioco, ma soprattutto per rinsaldare l'amicizia nate negli anni con tanti altri partecipanti e associazioni.
6: Ma i nostri vogatori hanno proprio le amicizie legate all'Arsenale di Venezia e alle altre squadre che partecipano tutti gli anni alla regata, dunque loro sono veramente felici di ritrovarsi.
5: Un appuntamento che di anno in anno rinnova il legame storico e culturale profondo tra l'Istria e Venezia e conferma che questo gemellaggio di remi rappresenta un ponte ideale che unisce le due sponde della Adriatico, l'amore comune per il mare e le tradizioni della voga.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Si è conclusa con successo l'operazione di disattivazione e rimozione della bomba d'aereo americana da 250 kg risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta la scorsa settimana nel letto del fiume Sava nel comune di Radoulica. L'intervento, svolto dall'Unità per la protezione dei residuati bellici, si è rivelato complesso, ma è stato portato a termine in un'ora dopo il trasferimento precauzionale dei residenti e il blocco del traffico. Secondo gli esperti, nell'area potrebbero giacere ancora circa 30 ordigni in esplosi dello storico bombardamento alleato del 1945, i quali tuttavia non presentano rischi di detonazione spontanea. Torna nella sua settima edizione il premio letterario Friuli Venezia Giulia, istituito dalla regione insieme alla fondazione Pordenone Legge. A riceverlo quest'anno sarà il giornalista e scrittore veneziano Alessandro Marzo Magno, noto per i suoi molti libri di divulgazione storica. La premiazione si svolgerà il 19 settembre all'interno del Festival Pordenone Legge, ma sentiamo di più con Ornella Rossetto.
7: Alessandro Marzo Magno, che alla curiosità di giornalista abbina la formazione storica e soprattutto la capacità di scrivere di storie in maniera accattivante, ci ha regalato negli anni libri bellissimi su Venezia e sulla civiltà veneta, anche quella fiorita lungo le coste dell'Adriatico orientale. E a lui va ora la settima edizione del premio letterario Friuli Venezia Giulia, Il racconto dei luoghi del tempo, istituito dalla regione con la fondazione Pordenone Legge per promuovere appunto il territorio regionale attraverso attraverso la penna di importanti scrittori. La giuria ha riconosciuto l'impegno di un autore che ha nel cuore Venezia, ma lo sguardo aperto sull'Adriatico e le sue storie. Narratore eccellente delle vicende lagunari, recitano ancora le motivazioni, dimostra attenzione accurata ai caratteri, raccontati con una prosa sempre viva. Alessandro Marzo Magno riceverà il premio il 19 settembre durante Pordenone Legge, occasione in cui presenterà il racconto inedito Quando Marano era l'ombelico del mondo, un'opera composta quale vincitore del premio in uscita proprio nei giorni del festival. A rendere ragione del titolo è un'antica controversia di cui è stata al centro nel Cinquecento la cittadina della Laguna Friulana e che ha riguardato non solo Venezia e l'impero asburgico ma anche la Francia e in parte la Chiesa. Vicende che l'autore ha ricostruito sulla scorta di documenti d'archivio raccontando un lembo di Friuli Venezia Giulia meno conosciuto e celebrato. Le precedenti edizioni del premio sono state conferite allo storico e saggista Valerio Massimo Manfredi e quindi agli scrittori Melania Mazzucco, Marco Balzano, Mariolina Venezia, Diego Marani, che ha raccontato le peculiarità dell'area di confine in occasione di Go 2025, capitale europea della cultura, e Giuseppe Lupo, che ha esplorato invece l'identità di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
0: Lo sport.
1: A causa del gran caldo previsto in Andalusia, gli organizzatori della Vuelta spagnola hanno ridotto la 15ª tappa di oggi da 189 a 110 km. La decisione, presa in accordo con le squadre, i corridori e la giuria per tutelare la salute degli atleti, fa scattare il protocollo per le temperature estreme. La frazione da Palma del Rio a Cordova partirà quindi alle ore 15 con oltre 2 ore di ritardo sulla tabella di marcia, mantenendo comunque un dislivello di 1800 metri e 2 salite classificate tra il 30° e il 75° chilometro. Lo spagnolo Enric Mas parte in maglia rossa, il di leader della generale, mentre Primož Roglič scende al terzo posto. Arrampicata sportiva, Janja Garnbret ha conquistato la sua 51esima vittoria nelle gare per la Coppa del Mondo sulla parete di Capodistria di fronte a una folla di tifosi. La campionessa slovena ha ottenuto il miglior risultato rispetto alle altre 7 finaliste. Nel confronto maschile il successo è andato al giapponese Neo Suzuki. Calcio in prima lega slovena, Olimpia Brigne Grosuplia 3-0, Alumini Bravo è finita a reti inviolate. Stasera in campo il Koper che gioca fuori casa contro i campioni in carica del Celje, mentre il Maribor nel pomeriggio ospiterà il Mura. In Serie A successo in trasferta del Torino per 2-1 sul campo della Fiorentina, la Roma ha battuto con lo stesso punteggio l'Atalanta, mentre Inter-Napoli è finita 3-2. Stasera il big match Juve-Milan. Pallavolo femminile infine, l'Italia supera in semifinale la Polonia per 3-7-1 e accede all'epilogo del campionato europeo. Sulla strada per il titolo ci sono le padrone di casa turca allenate da Sergio Santarelli. La finale è in programma oggi a Istanbul, fischio d'inizio alle ore 18. E adesso sono le 12.46, concludiamo i fatti del giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitter, per la parte tecnica Elio Valentic. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico sostenuto nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la 23 in direzione Trieste. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni di marcia. Sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle ore 21 di martedì 8 settembre fino alle ore 6 di mercoledì 9 settembre per lavori verrà chiuso lo svincolo di Grisignano in entrata in direzione Milano. In entrata in direzione Milano. Con questo è tutto, vi ricordo

0: formato weekend, il sabato e la domenica, per riascoltare le novità della settimana e quei brani che abbiamo ad alta rotazione tra le nostre promozioni dell'estate 2026. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Un po' di novità ve le ho già fatte ascoltare ieri, le altre arrivano tra poco. Subito invece, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Don't Look Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, al primo ascolto, e la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Samuel Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo, giusto?
1: San Vincenzo. Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento.
1: Esatto, esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso, comunque direi che annuale, è un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, il latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sì, sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze, o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente, niente, sì, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica. Adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi, buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, Danzel per tutti. Well, I, well, I, well.

0: Ora musica.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo.

0: lontano e noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana tibetana, o magari potremmo partecipare a un seminario di kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esaminata di meditazione.
2: A chiudere la puntata, novità al primo ascolto, Niente prove, il singolo di Elena Camo.

0: niente prove. Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Stanchi della solita musica?
3: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
2: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
3: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio. Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Radio Capodistria. Notizie.
4: Bentrovati per le notizie flash, sono le 13.30. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono giunti a Kiev. Gli emissari hanno raggiunto la capitale a bordo di un convoglio speciale ribattezzato Espresso per la Pace, segnando la seconda tappa della loro missione diplomatica al fine di giungere a un'intesa. Ad attenderli era presente una delegazione guidata dal capo dell'intelligence estera ucraina, Rustem Umerov. Ad accoglierli subito dopo Volodymyr Zelensky, che sui social ha ribadito la volontà dell'Ucraina di operare in modo costruttivo, sottolineando come la priorità rimanga il raggiungimento della pace, supportata da concrete garanzie di sicurezza. Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofica inondazione che ha colpito il confine tra Cina e Nepal a fine agosto. Nel Tibet cinese i morti accertati sono saliti a 43, dispersi a 519, mentre in Nepal si contano già 1.344 vittime e 606 stranieri svaniti nel nulla, portando il totale dei dispersi tra i due paesi a quasi 5.000 persone. Nel frattempo proseguono le operazioni di soccorso nel nord del Nepal, dove tre operai di un impianto idroelettrico sono stati tratti in salvo dalle gallerie allagate a 10 giorni dal disastro, mentre si teme che altri lavoratori siano ancora intrappolati sottoterra. Le autorità indonesiane hanno chiuso oggi 6 aeroporti dopo l'eruzione del vulcano Anak Krakatau, situato a più di 150 km dalla capitale. La cenere vulcanica ha reso impossibile i voli, oltre 200 quelli cancellati e circa 20.000 passeggeri hanno subito disagi. Il vulcano Anak Krakatau, che significa figlio di Krakatau, è entrato in eruzione ieri. L'agenzia di vulcanologia indonesiana ha registrato una colata lavica e detonazioni udibili fino a 700 km di distanza. Italia si conclude oggi il forum Ambrosetti di Cernobbio con un'ultima giornata incentrata sulle prospettive economiche e politiche dell'Italia. Durante la sessione dedicata alle opposizioni, i leader Elie Schlein, Giuseppe Conte e Matteo Renzi hanno ribadito la convergenza sui temi di lavoro e ambiente, contestando duramente l'aumento dei costi del riarmo a favore invece di una difesa comune europea. Nel dibattito sono emerse anche proposte concrete, dal fondo sovrano di sviluppo avanzato da Conte fino all'ipotesi di svolgere le prossime consultazioni a maggio, avanzata da Renzi per evitare la campagna elettorale in estate. È tutto per il momento, prossimo appuntamento con le news da Radio Capodistria alle 15.30.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico sostenuto nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la 23 in direzione Trieste. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni di marcia. Sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle ore 21 di martedì 8 settembre fino alle ore 6 di mercoledì 9 settembre per lavori verrà chiuso lo svincolo di Gresignano in entrata in direzione Milano. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Disco 2000.
1: Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Si verificano inoltre code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di lunedì 7 settembre fino alle ore 6 di martedì 8 settembre resterà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie, la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

come stai? Domanda inutile. Stai come me? E ci scappa da ridere.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Vediamo le notizie delle 15.30. Da domani prenderanno ufficialmente il via le procedure per le elezioni amministrative del 15 novembre, segnate dall'entrata in vigore della riforma che priva del diritto di voto circa 100.000 cittadini di paesi terzi residenti permanenti. Il Ministero dell'Interno pubblicherà il conteggio aggiornato degli elettori, parametro fondamentale per calcolare le firme necessarie a sostenere le candidature dei sindaci e dei consigli comunali, la cui raccolta si chiuderà il 15 ottobre. Tuttavia pende sul processo elettorale il rischio di un intervento della Corte Costituzionale. Un'eventuale sospensione della legge a procedure già avviate reintegrerebbe gli elettori esclusi, modificando le soglie delle firme e generando, come evidenziato da diversi giuristi, una profonda confusione procedurale che potrebbe persino compromettere la legittimità delle consultazioni. Mentre a Kiev il presidente ucraino Zelensky ospita i due emissari statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff, inviati da Trump per dare un nuovo slancio ai negoziati dopo la missione di ieri a Mosca con il leader Vladimir Putin, da Roma giunge l'accorato intervento di Papa Leone XIV. Esprimendo profondo dolore per i raid che hanno causato vittime innocenti in diverse città ucraine nelle ultime ore, il pontefice ha lanciato un nuovo appello durante l'Angelus per porre fine alla spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia, auspicando che iniziative in corso per riattivare i colloqui producano frutti concreti e spianino la strada a una pace duratura basata sulla concordia e sul dialogo. Secondo i dati della Commissione elettorale resi noti dall'agenzia DPA, l'affluenza a mezzogiorno per le elezioni nel land tedesco della Sassonia-Anhalt ha raggiunto il 34,7% dei circa 1,7 milioni di elettori, un dato in forte crescita rispetto al 22,4% dello stesso orario nel 2021, quando la partecipazione finale toccò il 60,3%. Mentre il voto prosegue senza ritardi, le consultazioni suscitano un forte interesse internazionale. I sondaggi indicano infatti un netto vantaggio dell'estrema destra e di Alternativa per la Germania, stimata tra il 41 e il 43%, staccando nettamente l'Unione Cristiano Democratica CDU, che si attesta invece intorno al 22% delle preferenze. Non resta che aspettare le 18, orario in cui si chiuderanno i seggi e saranno diffuse le prime proiezioni dei risultati. 8 paesi a maggioranza musulmana, tra cui Egitto, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, hanno condannato congiuntamente le dichiarazioni dei ministri israeliani Itamar Ben-Gvir e Israel Katz sullo sfollamento dei palestinesi da Gaza. In una nota, gli stati hanno definito i piani di rimozione forzata una grave violazione del diritto internazionale, una minaccia alla stabilità regionale, ribadendo che Gaza è parte integrante dei territori occupati e sollecitando l'intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I ministri degli esteri hanno riaffermato che l'unica strada per una pace duratura resta la soluzione a due stati basata sui confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale. E con questa notizia per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con l'informazione è fissato alle 17.30, sempre sulle onde di Radio Capodistria. Grazie della cortese attenzione e buon proseguimento di giornata più tardi.
2: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni.
4: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
2: Alla console Paolo Tocco.
5: E rieccoci con Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
4: E bentornati da Marco Testoni. Ciao.
5: Allora, Classic Rock spesso fa delle reprise, delle celebra anniversari, e stavolta si parla di un disco, un gruppo che secondo me non si è mai fermato, lo abbiamo sentito costantemente come se fosse sempre presente. Parliamo degli Eagles e parliamo di un brano, Hotel California, che fa parte proprio dei pilastri del nostro rock, del rock internazionale. E nel Classic Rock in edicola, che ha sempre in copertina i Deep Purple, si dà un bello spazio proprio a questa celebrazione. Allora, chi hanno intervistato, Marco?
4: Allora, in occasione di appunto questo cinquantenario dell'uscita di Hotel California Album, che fu pubblicato nel 1976, quindi eccoci qui, sono 50 anni precisi. Classic Rock intervista due protagonisti di quel disco, due protagonisti assoluti, ovvero il cantante e batterista Don Henley e il produttore dal nome difficilissimo Bill Imchick.
5: Meno male che lo dici tu. Mi ricordo un personaggio che, per chi era appassionato di Superman, che si chiamava agli inizi Nembo Kid, un suo antagonista di un altro pianeta si chiamava più o meno come questo. Ridillo, come si chiama?
4: Bill Simchick.
5: Bravo.
4: Nome, ripeto, complicatissimo, però grandissimo produttore di questo che è stato il picco creativo e anche commerciale, diciamolo, della band californiana, ovvero Hotel California. Un brano che però, se andate a leggere il testo, non è così solare come uno potrebbe pensare, quindi è anche una critica in qualche modo agli eccessi, l'edonismo del sogno americano e in qualche modo la fine delle illusioni degli anni 60.
5: E vabbè, sarebbe bello farlo riascoltare a chi oggi spadroneggia in maniera parecchio onnipresente in America. Allora, io direi ascoltiamocelo così, tutti rifatevi le orecchie perché stiamo per ascoltare Hotel California Eagles.

0: Ancora qui con Classic Rock On Air, questa volta dopo la solita apertura con i Big The Rock collegata a Classic Rock in edicola, noi come al solito in ogni puntata diamo uno spazio al nuovo, a quegli artisti che difficilmente le major comprendono e tantomeno i grandi mezzi di comunicazione. Noi, come vizio, come abitudine, sia io che Nando Misuraca. Ciao Nando!
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock On Air.
0: Ecco, questo spazio che mi divido con Nando è dedicato a, ci collaborano con noi ovviamente sia il MEI che l'altoparlante, che ci inviano molte novità, molte nuove star, nuovi artisti che si presentano o che arrivano da festival, da rassegne. Questa volta è l'altoparlante che ci invia un gruppo siciliano molto interessante. Il gruppo si chiama Amennula ed è formato da Daniele Grasso ed Elisa Milazzo. Daniele Grasso è un chitarrista rock, chitarra elettrica, Elisa Milazzo voce e tamborra o grandi tamburelli, ma la cosa bella è che loro fanno un etno proprio in lingua siciliana molto bello, molto preciso, che a un certo punto viene supportato da strumenti elettronici belli anche da discoteca, no? Nando, c'è un suono molto molto forte, molto curato.
1: Sì, è praticamente il loro marchio di fabbrica è questa mescolanza di tamburelli, stomp box, chitarra drone, accordate in un modo particolare per costringere, dicono loro, l'ascoltatore a sentire prima di suonare. E poi c'è questa voce popolare di Elisa Milazzo che ben si intreccia con le chitarre di Daniele Grasso, generando questo loop, appunto loop di sale, loop musicale che diventa una sorta di mantra.
0: Sì, il brano che ascolterete, vi anticipo il titolo, poi lo lanceremo, si chiama Tinnairi, che in dialetto si chiama Te ne devi andare, no? Tinnairi.
1: Come il nostro napoletano Teniai.
0: Esatto, bravo. Abbiamo tradotto in napoletano e meno male che lo traduciamo anche in italiano. Devi andartene via. Allora, esatto. questo brano è molto, molto, molto bello da sentire, forte, intenso, ritmico, e ci fa piacere, come al solito, sostenere queste novità che ci invia l'altoparlante, che ringraziamo sempre per il lavoro che fa di distribuzione del nostro programma in tutte le migliori radio italiane. E allora, Nando, non ci resta che annunciare Tinnairi
1: Amennula.

0: Siete sempre collegati con Classic Rock on Air e adesso andiamo avanti spaziando anche laddove le immagini chiedono musica, quindi colonne sonore, quindi il momento dello spazio di Soundtrack City che curi tu e che nel web è una rubrica, vi invito a vederla perché è ricca di interviste a autori di colonne sonore, registi, protagonisti del rapporto suono immagini che è appunto Soundtrack City. Noi come solito a Classic Rock on Air diamo un estratto delle interviste o annunci di cose come stavolta la celebrazione, la premiazione sul palco del premio Musa. E dice, ricordiamo cos'è il premio Musa e che cosa tu ci farei ascoltare fra un po'.
1: Allora, il premio Musa è il premio della critica cinemusicale, un premio al miglior compositore di film, miglior compositore di serie TV e di documentari. Dico qualche testata, ovviamente Soundtrack City, o colonne sonore, Cine Corriere di cui tu sei il direttore, poi Cinema Italiano e poi da quest'anno anche tantissimi giurati stranieri che vengono dall'Inghilterra,
0: molto
1: da tutta
0: bene,
1: Europa. E peraltro, diciamo, siccome noi arriviamo dal punto di vista temporale prima dei Davide Donatello, prima dei Nastri d'Argento, quest'anno ad esempio nella sezione cinema ha trionfato Fabio Massimo Capogrosso per il film Primavera, che guarda caso poi ha vinto sia il Davide Donatello che i Nastri d'Argento. L'altro premiato è Paolo Bonvino, che ha composto la colonna sonora della serie TV Il Gattopardo, e infine Franco Eco, che ha vinto nella categoria documentari con il film Adar, il frutto di Dio. Tutto questo per raccontare, caro Renato, che il 29 e il 30 agosto sul prestigioso palco del Mercurio d'Argento di Massa noi questi grandi compositori li andremo proprio a premiare rilasciandogli appunto la targa del premio Musa della critica cinemusicale.
0: Bene, aggiungo solo una cosa, mi fa molto piacere per Franco Eco, che ho avuto spesso ospite durante i miei corsi all'Accademia Griffith di appunto rapporto suono immagine, era allora debuttante, oggi è un affermatissimo autore di colonne sonore, molto bene. Allora, in chiusura vi facciamo ascoltare un brano dello stesso Paolo Bonvino, e Skin.
1: Eh sì, perché è tratto dalla colonna sonora di una serie TV del 2016 intitolata I Medici, dove ci fu questa collaborazione tra Paolo Bonvino e Skin, che è la cantante appunto solista degli Scancanensi. Il brano si intitola Renaissance.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, tutta completamente dedicata al premio Musa della critica cinemusicale. Un premio nato per celebrare l'eccellenza delle colonne sonore e la qualità della musica per immagini in Italia. Un premio che è già arrivato alla sua terza edizione e che quest'anno premia tre produzioni italiane particolarmente importanti dal punto di vista della realizzazione della colonna sonora. Sto parlando di Fabio Massimo Capogrosso, miglior compositore di musica per film con Primavera, Paolo Bonvino, che ha vinto invece la categoria serie TV con Il Gattopardo, e infine Franco Eco, che ha vinto per la categoria miglior musica di documentario con Adar, il frutto di Dio. Tutti questi compositori saranno premiati sabato 29 agosto al premio Mercurio d'Argento di Massa, un'altra manifestazione molto importante sempre nell'ambito delle colonne sonore, con concerti dal vivo, workshop e tanto tanto tanto altro. Allora io direi di andarci ad ascoltare le dichiarazioni che ci hanno lasciato Fabio Massimo Capogrosso e Franco Eco subito dopo questo importante riconoscimento.
3: E ringrazio la giuria del premio Musa per aver premiato il lavoro musicale svolto sul film di Damiano Miglioletto Primavera. E è un premio che mi fa molto piacere ricevere, perché dato da una giuria attenta proprio al lavoro musicale, quindi alle partiture. E Primavera è stato un film molto importante per me, perché è un progetto musicalmente ambizioso, lo testimoniano anche le eccellenze musicali che ho potuto coinvolgere in questo lavoro: l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, i solisti aquilani, Carlo Boccadoro, David Romano, primo violino del sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E chiaramente un progetto, come sempre, come tutti quelli che ho fatto da quando opero nel mondo del cinema, realizzato poi magnificamente da Digital Records, che ha fatto ancora una volta un lavoro straordinario sul suono. E quindi vi ringrazio molto e vi mando un caro abbraccio.
2: Volevo ringraziare giurati del premio Musica per la critica cinematografica per questo riconoscimento alle musiche del documentario A Dare, il frutto di Dio, un documentario che è scritto con una dicotomia, con una tensione che arriva tra due mondi, un mondo giudaico e un mondo, diciamo, più laico, calabrese, mediterraneo. E le musiche in qualche modo rispecchiano questi due mondi, li attraversano e sfociano poi un concetto rituale. Sono culture che hanno la musica radicata nella loro storia, nella loro religione. Non è un caso che, per come è girato il documentario, le musiche rispecchiano quasi una festa, appunto la festa del Sukkot ebraica, e con una festa quasi del raccolto che è sempre stata della tradizione del Sud Italia e della tradizione anche greca. E per questo ringrazio molto i giurati, perché hanno visto effettivamente questa mia idea, che la regia e la produzione ha sposato, e che un premio, un riconoscimento fa sempre piacere, soprattutto quando la musica è veramente musica applicata ed è musica che si rivolge al rito.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana lo slot 4 vi propone Terra Vergine, il singolo title track del primo disco di inediti di Alessandro Serra, poeta, filosofo e cantautore salernitano. Questo è un progetto che nasce in dialogo con il suo libro di poesie Terra Vergine, 100 poesie per cuori a Maggese, edito da Abra Books. Sono appunto 100 poesie con 10 tappe di un unico viaggio della coscienza. Qui abbiamo un libro di poesie e un disco di canzoni che si incontrano nella ricerca di una parola capace di raccontare in qualche modo l'interiorità e il rapporto con il mondo. È stato pubblicato dal label Airone Dischi lo scorso maggio e il disco propone una canzone d'autore che però si veste di una forma più essenziale e pop, riportando al centro il valore della parola, della semplicità e dell'emozione. Terra Vergine di Alessandro Serra.
2: Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento. Ricordi che si infrangono quando è maestrale, ricordi che un pensiero non può contenere. Se la riconosci questa terra è tua, è propria del tuo sangue e della sua cura. Amare il luogo dove spezzi le catene, è come diventarne figlio.

Conosci quell'odore che del mare ha il senso? Ogni pescatore lo ha nel viso impresso. Squarcio di un passato che non ha futuro, solo se l'orizzonte copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo, dura fino a sera un canto lungo il tempo. Sospira fra le viscere dei nostri affanni, dove dentro e fuori sono solamente inganni.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando, sì, di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare a Musica Nova a Taranta Power non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti, e per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio è Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo. È un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo, e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo, ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente. In questo senso, appunto, il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Mui Hura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Vivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, da un consiglio che vado a leggervi: per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muiura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa di lavori si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Baira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

ese caballo con ese bongó. ¡Baila!

0: Obama, gna gna gna.
1: Pairapapà, il cocktail musicale esotico, tropicale di Radio Capodanno.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Alberto Cerna, sono le ore 17:30. Nella settimana entrante si susseguiranno in Slovenia i dibattiti all'interno delle commissioni parlamentari. In primo piano vi sarà la gestione della politica estera da parte del governo, in particolare riguardo ai rapporti con Israele. L'opposizione chiede chiarimenti sul mancato sostegno sloveno alla dichiarazione europea di condanna degli insediamenti illegali in Cisgiordania, accusando l'esecutivo di aver cambiato linea diplomatica. In agenda poi la proposta del partito Levizza, sinistra, per rendere gratuiti gli asili nido a carico dello Stato a partire dal 1 gennaio 2027 e la riforma del regolamento interno al Parlamento per vietare schede contrassegnate e dispositivi elettronici nelle cabine, garantendo la totale segretezza del voto dopo le anomalie emerse durante l'elezione del Presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic. Stanno per chiudersi le urne in Sassonia-Anhalt, dove alle elezioni locali l'AfD rischia di vincere per la prima volta la consultazione. Gli ultimi sondaggi prima delle elezioni in questo land tedesco davano il partito sovranista al 40%. Fra qualche ora si conosceranno i risultati. Intanto possiamo dire che si registra un'affluenza molto alta. Questo pomeriggio a Basovizza si è tenuta la commemorazione per il 96esimo anniversario della fucilazione dei 4 antifascisti dell'organizzazione Borba, condannati a morte nel 1930 dal Tribunale Speciale Fascista. La senatrice Tatiana Reutz ha sottolineato il valore universale dell'antifascismo e l'importanza dell'amicizia italo-slovena contro gli estremismi delle destre, ricordando il gesto storico dei presidenti Mattarella e Pahor all'evento, che ha visto l'intervento della poetessa Lenka Rebula e la presenza di rappresentanti istituzionali, religiosi e locali. Si è scelto di dedicare un ricordo speciale ad Alois Valencic, inaugurando un percorso verso il centenario del 2030 mirato al coinvolgimento delle scuole slovene. Infine la Formula 1, trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il leader iridato vince partendo dal 19esimo posto in griglia, mai successo nel Gran Premio d'Italia, e riporta un italiano sul gradino più alto del podio, Brianzolo, dopo 60 anni. L'ultimo infatti era stato Ludovico Scalfiotti nel 1966. È tutto per il momento, il GR della sera andrà in onda alle 19:30, più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È stato inaugurato a Paularo il nuovo ponte sulla strada regionale Udine 23. Si tratta di uno dei 97 ponti classificati a pericolosità medio-alta sui quali l'EDR di Udine sta intervenendo per garantire la sicurezza delle infrastrutture. Molti lavori sono già stati conclusi e altri 10 interventi sono ancora in corso. L'intervento ha comportato un investimento complessivo di 1.790.000 euro, finanziato per 735.000 euro con risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR e per 1.055.000 euro con fondi della regione. I lavori affidati all'impresa ICOS SRL di Tolmezzo sono iniziati il 16 giugno 2025 e si sono conclusi l'11 maggio di quest'anno, nel rispetto dei tempi previsti. Il ponte è stato quindi riaperto a doppio senso di circolazione il 28 maggio, completate le verifiche tecniche.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Aira papà.
7: Baira papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria. Sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

con mi sombra he aprendido a andar. A dar pasos y a tambalear.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. A causa del traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze, e in direzione Milano si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra Somma Campagna e Brescia Centro. Vi anticipiamo che per lavori notturni, dalle ore 21 di domani, lunedì 7 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Ebbene sì, l'appuntamento settimanale con le classifiche negli album più venduti, amati, scaricati, downloadati e streamati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia, e assaggio del nostro featured album, il solo e unico e inconfondibile album della settimana ufficiale qui sulle dalle frequenze di Radio Capodistria. Come al solito, diretta domenicale, grosso modo fra le 18 e le 19, con il sottoscritto Andrea F, oggi con una voce decisamente un po' giù di tono. Mi dovete scusare, ma dovete ringraziare le aerolinee internazionali che con la loro aria condizionata si sono prese cura del sottoscritto e della mia voce nei giorni precedenti, per cui insomma siamo un po' così, ecco, siamo un po' intubati sotto il punto di vista sonoro, ma continuiamo naturalmente indefessi qui con la musica sulle nostre frequenze. Frequenze che vanno ricordate: 1170 leggendari in AM1170, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB Capodistria, e ascolto anche in streaming web completamente gratuito in chiaro con un player molto semplice, senza registrazione, senza account, senza password, senza rotture di scatole, dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. Partiamo subito con la chart britannica, l'Official UK Charts Company, una top 100. Ogni settimana vediamo la top 10 e tre brani in rappresentanza di tre album di tre artisti, ma prima curiosiamo nella zona bassa per un po' di musica dal passato, possibilmente grande musica. Numero 100, c'è Ariana Grande con Thank You Next, che sta vivendo un bel momento naturalmente con il suo nuovissimo album, come tutti ben sapete, intitolato Petal. Ma noi ci fermiamo alla numero 98, c'è Rebel Diamonds, compilation dei Killers, in cui non manca una canzone che si chiede: siamo umani o siamo balletti?

Human the Killers dalla classifica ufficiale britannica. Bella scusa per ascoltarci un po' di musica dal passato, dalla loro compilation, e per entrare nella top 10 inglese, la prima delle tre chart che noi vediamo qui ad Album Charts su Radio Capodistra con il sottoscritto Andre F, che trovate su Instagram, su X o Twitter, che dir si voglia, chiocciola This is Andre F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andre F. Noi come radio invece su Facebook, la pagina ufficiale bella chiara da seguire è Radio Capodistria Musica. La nostra top 10, anzi la nostra, quella britannica, numero 10 The Weeknd con la compilation The Highlights, numero 9 Fleetwood Mac con la compilation 50 Years Don't Stop, che non smette di essere in classifica, fra l'altro 408 settimane di presenza, numero 8 Olivia Dean con The Art of Loving, numero 7 Visitor di Sienna Spiro, numero 6 udite udite la versione 40° anniversario di True Confessions, era il terzo album in studio delle Bananarama, ve l'hai ricordato, usciva il 30 di giugno 1986, conteneva quello che era il loro più grande successo in assoluto, questo.

1986 la produzione di Stock Aitken Waterman, quelli che producevano anche Kylie Minogue, Jason Donovan, facevano tutto, Rick Astley, facevano tutta una serie di disastri pop e di grandi tormentoni inglesi negli anni 80. Strano in realtà questo album delle Bananarama, True Confessions, che è il suo 40° anniversario, sono solo due i brani così pop elettronici prodotti da Stock Aitken Waterman. Il resto del disco invece ha un suono anche relativamente più serioso, quasi più pop rock, mi verrebbe da dire, per quanto possano essere, ecco, le Bananarama. Auguri comunque, complimenti per i 40 anni di anniversario dell'album. Numero 6, nuova entrata che rientra nella chart britannica. Numero 5, ovviamente, Diamonds and Rhinestones, The Greatest Hits di Dolly Parton. Numero 4, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Altra ottima occasione per ascoltarci il suo fantastico duetto con Robert Smith dei The Cure, What's Wrong With Me.

Ascoltate come sempre fino all'ultimo respiro, anzi sospiro, Olivia Rodrigo insieme a Robert Smith, I Think You're What's Wrong With Me, numero 4 nella classifica britannica, disco che interrompe oltretutto questa serie di 5 album tutti al femminile, numero 8 Olivia Dean, numero 7 Sienna Spiro, numero 6 Bananarama, numero 5 Dolly Parton, numero 4 Olivia Rodrigo, perché alla numero 3 c'è Michael Jackson con la compilation The Essentials e in testa due nuove entrate, o no che l'imbarazzo della scelta, questa volta vado direttamente alla numero 1, numero 2 i Courteeners con God Bless the Band, il loro nuovissimo disco del quale ho molto interesse anche come potenziale featured album, nostro album della settimana, quale sarà questa settimana ve lo anticipo in chiusura di trasmissione. In testa invece nuova entrata per Wild Child, il secondo disco dell'americano Alex Warren, quello che si apre con un brano intitolato Occhi di Smeraldo, Emerald Eyes.

0: Emerald Eyes, traccia di apertura del nuovo album di Alex Warren direttamente dal vertice della classifica britannica, brano più funky, più allegrotto del solito nella sua discografia. Lui del resto è uno che ha avuto una vita non propriamente facile, che il suo successo se l'è anche meritato partendo da youtuber e tiktoker e diventando cantautore di fama internazionale. Passiamo così alla classifica americana, la top 200 di Billboard. 200 posizioni sono tante, come al solito, per par condicio numerica. Si può dire questa cosa? Sì, probabilmente, sì. Ci fermeremo verso la numero 100 per un brano dal passato. Numero 200 c'è Luke Combs con What You See Is What You Get. In centesima posizione questa settimana nella famosa classifica di Billboard c'è Lover di Taylor Swift, soltanto una posizione più sopra, la numero 99, Where I've Been Isn't Where I'm Going, che è poi il terzo album in studio di Shaboozey, quello che lo portava al successo con questa sua combinazione di R&B, di atmosfere quasi rap e di country, con una canzone che tutti abbiamo conosciuto benissimo anche in Europa, intitolata A Bar Song, Tipsy. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

A Bar Song Tipsy, lui si chiama Shabuzi, divertentissimo questo brano tratto da questo suo album alla numero 99 nella classifica di Billboard, che ci è servito per entrare appunto nel mondo delle classifiche americane, top 200 addirittura. Per entrare invece nella top 10, 10 posizioni quelle di testa, quelle più roventi, numero 10 c'è Petal di Ariana Grande, numero 9 Iceman di Drake, numero 8 Stray Kids con This and That, numero 7 Noah Kahan, The Great Divide. Parlavamo di atmosfere country, beh, eccolo qua, uno che da Nashville arriva davvero aprendo tante porte, cioè le sue doors.

Doors Knock Under The Great Divide, numero 7 nella chart di Billboard, numero 6 Cat's Eye con Wild, l'EP non è neanche un album, e in quinta posizione rientra, anche qui era ovvio, un Greatest Hits di Dolly Parton. Questo è The Ultimate, Dolly Parton, vabbè, fra i tanti suoi brani che sono ultimate davvero e sono anche una perfezione dal punto di vista della scrittura, della gemma e del successo e di quello che hanno rappresentato nella storia della musica, non può che mancare Jolene.

Jolene, Dolly Parton. Da qualche parte mi ricordo un articolo di decenni fa in cui diceva la voce più dolce di un saloon di quelli di pessima reputazione con il look della pornostar più dolce del mondo. Potrebbe essere una definizione di Dolly Parton, voce bellissima che ci siamo persi proprio in questi giorni, voce storica, brano storico questo scritto, lo sapete oramai, no? Perché suo marito in banca aveva, beh non lui, aveva iniziato a flirtare con lui proprio l'impiegata della banca, no? Che si trovava lì allo sportello, e lei è andata a casa, anziché fare una scenata come le altre mogli, ci ha scritto un brano che è diventato un vero e proprio classico. Numero 5 nella classifica americana di Ultimate, Dolly Parton. Numero 4 Morgan Wallen, I'm the Problem. Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Numero 3. Seconda posizione, Dandelion di Ella Langley. Numero 1, N-Hypen con The Sin, Bliss. Anche questo è soltanto un EP, anche questo è uno di questi prodotti pop fatti con lo stampino che salto volentieri per restare nel mondo di Nashville, quindi ascoltarci la musica, la dolce voce, la title track di Ella Langley.

0: Dandelion, la musica e la voce di Ella Langley, title track del suo album Classifica Americana. Con questo passiamo a quella italiana, terza ed ultima delle chart che noi vediamo, la classifica della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, una top 100 questa. Anche qui ci fermeremo nella zona bassa per ascoltarci qualcosa dal passato. Classifica aggiornata la settimana del 28 agosto fino al 3 di settembre, quindi relativamente nuova. Sapete che io mi lamentavo sempre ogni estate che la chart italiana si fermava, ma in questo caso nell'estate 2026 così non è stato, e la cosa mi fa particolarmente piacere, in maniera che non continuiamo a ripetere sempre le stesse cose, ma vediamo anche della musica nuova da sentire. Per quanto di musica nuova ce ne sia nelle classifiche, che almeno in quella italiana, nella top 10, sono relativamente immutate. Allora, vediamo che cosa accade nella zona bassa. Numero 100 per vendite conseguite, Lazza con Remida Aurum. Io mi fermo più su per un disco leggermente più classico, concedetemelo, qualcosa che ha fatto un po' la storia del pop italiano. Se vi ricordate di una band chiamata 883, allora vi ricordate certamente anche di un disco intitolato La Donna, Il Sogno e Il Grande Incubo. L'anno, quella volta, era il 1995, era il primo disco senza Mauro Repetto, questa conteneva anche una canzone d'amore.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Una canzone d'amore, sono gli 883 dalla classifica italiana, posizione numero 77 per questo storico album La donna, il sogno e il grande incubo. Ci spostiamo così verso la top 10 per entrare nell'attualità, dove, come vi dicevo, non è che cambia molto, più o meno tutti sono inchiodati là, più o meno sempre gli stessi artisti, più o meno stradominio di rap, trap e dintorni. Numero 10 Artify, La bella vita. Numero 9 Joliet, Dio lo sato secondo, che sta anche in testa con Tutto è possibile. Numero 7 Anna, Million Dollar Babe. Bad Bunny con The Beat Rarmas Fotos alla numero 6. Numero 5 l'artista che in fondo preferisco, a dir la verità, della top 10 italiana, cioè Bresh con Mediterraneo dopo il mare, che contiene anche un singolo che abbiamo trasmesso veramente molto, nel quale lui ci racconta che le cose per lui vanno da Dio.

0: Mediterraneo dopo il mare, il disco di Brash numero 5 nella classifica italiana, nel quale c'è anche una collaborazione con Julie, scritto con la V come si faceva una volta, che fra l'altro è anche il produttore di Olly, che sta ancora in classifica perché alla numero 4 c'è Glocky con Freestyle, la nuova entrata, numero 3 c'è ancora Olly con Tutta Vita Sempre, che come al solito ci augura buona domenica anche questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Lui non se ne va più perché fuori c'è il sole, qui siamo quasi vicini all'ora del tramonto, però non è che abbia sbagliato di tantissimo, il tempo oggi è stato splendido qui sulla costa adriatica, nella nostra Capodistria, che è il nome della nostra bella località e anche il nome della nostra radio e del nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria, scritto tutto attaccato, radiocapodistria.si, su Facebook Radio Capodistria Musica. Olli, tutta vita sempre numero 3 nella chart italiana, numero 2 Vangelo di Shiva, in testa c'è ancora lui, Joliet con Tutto è possibile, è anche possibile per lui avere due album in classifica perché sta pure alla numero 9 con Dio lo sa, atto secondo. Noi da questo ultimo album ce l'ascoltiamo ovviamente non proprio per un'ora, però con un brano che si intitola così, 1H, cioè un'ora.

Nei suoi momenti assolutamente migliori c'è una qualche somiglianza, un qualche sentore, un qualche sapore, un qualche odore del grande compianto Pino Daniele, naturalmente la musica partenopea nelle sue espressioni più alte. Siamo arrivati in fondo alla nostra album charts di oggi. Jolie e Tutto è Possibile sta al vertice della classifica italiana, manca l'appello ancora solo e soltanto il nostro featured album. Featured album significa album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, quindi il disco che noi sentiamo poi il lunedì nel suo spazio apposito 17:30 nell'ambito di pomeriggio ore 4, cioè la sua permutazione estiva estate fresche nel palinsesto autunnale invernale pomeriggio ore 4, nel quale abbiamo mezz'ora dedicata ogni volta all'ascolto particolareggiato di un disco. Presentazione, se volete, recensione, esplorazione, chiamatela come volete. So che è uno spazio che molti tra voi ascoltano volentieri, perché è una maniera per ascoltare ogni volta un disco nuovo, sentirne 5, 6, 7 brani, una cosa che accade raramente in radio nel 2026, che qui su Radio Capodistria è un appuntamento fisso, e questa volta ci porta in Australia con un duo che arriva da Newport, nelle spiagge a nord di Sydney. Si chiamano Angus e Julia Stone. Due musicisti che collaborano grosso modo dal 2006, hanno pubblicato un bel po' di dischi perché sono arrivati al loro settimo album, anzi a dire il vero, con il nuovo disco, il disco attuale, del quale noi parleremo nei dettagli ascoltandoci praticamente tutta una serie di canzoni tratte da questo album, che secondo me è un disco molto bello e molto interessante. Si intitola Karaoke Bar, non per questo vi invito a cantarci sopra, anzi vi invito a pensarci sopra, ad ascoltarlo insieme a noi. La traccia che oggi ci fa da sigla di coda è uno dei singoli intitolato Celestial Bodies, che per il momento sta ottenendo più attenzione su YouTube, e non soltanto per quel che riguarda questo duo australiano. Io ho sempre una passione per i progetti discografici che arrivano fuori dai grandi centri dell'industria musicale, cioè quindi non da Londra, Los Angeles e New York, ma che arrivano insomma da altre zone dove magari si fa molta più difficoltà ad arrivare con la propria musica anche fino a voi, in Italia, in Slovenia, in Croazia o a Radio Capodistria. Quindi l'Australia in questo caso ci sta assolutamente a fagiolo. Un disco per appassionati di musica acustica, ma anche di musica contemporanea, di produzione leggermente elettronica. Prende qualche lezione dai Tame Impala e ne prende qualcuna anche da David Gray, tanto per darvi un'idea, ma non voglio parlarne troppo oggi, semplicemente farvi ascoltare questa Celestial Bodies e invitarvi all'ascolto dello spazio apposito il lunedì nell'ambito di pomeriggio alle 4 estate freschi nella fascia 17:30 per chi ci segue in replica la notte da 1 a 1 e mezza del mattino. Con questo ringrazio il mio staff tecnico per la messa in onda, vi do appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche, un nuovo featured album, esattamente come oggi lo è questo, intitolato Karaoke Bar. A tutti voi un abbraccio e buon rimasuglio di domenica, di serata o di nottata. Andrea F. Please. Featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Karaoke Bar, arriva dall'Australia, del nuovo disco di Angus, Julia Stone.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Per il traffico sostenuto nella stessa direzione si viaggia lentamente tra Somma Campagna e Brescia Centro. Inoltre, in colonnamenti in uscita lo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Segnaliamo code per traffico sulla A4 Padova-Venezia, sempre verso Milano, tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di domani, lunedì 7 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, sulla A4 Brescia-Padova, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione, venti da est convogliono sulle nostre regioni aria più fredda. Previsioni: in serata e nella notte cielo in prevalenza sereno. Domani, lunedì, bel tempo, in serata possibili addensamenti e temporali a nord-ovest. Temperature minime da 10 a 18 gradi, le massime da 27 a 32. Martedì sempre sereno e molto caldo. Mercoledì annuvolamenti a partire da ovest con piogge e temporali in progressiva intensità. Intensificazione nel corso del pomeriggio. Nella notte le precipitazioni si estenderanno a est. Giovedì inizialmente nuvoloso e piovoso, temperature in calo, nel pomeriggio rasserenamenti. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, in vigore come ogni domenica il divieto di circolazione fino alle 22 dei mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Ore 19:30.
1: Il giornale della sera.
2: Da domani prenderanno ufficialmente il via le procedure operative per le elezioni amministrative del 15 novembre in Slovenia. Si è svolta oggi a Basovizza la cerimonia in ricordo dei quattro antifascisti del Tiger fucilati il 6 settembre del 1930. In Germania l'AfD, partito di estrema destra, vince le elezioni in Sassonia-Anhalt. Il porto di Fiume rafforza il proprio ruolo nel traffico automobilistico internazionale. Trieste è pronta a riaccendere il faro della musica, festival della Società dei Concerti, giunto alla sua quarta edizione. Da domani dunque prendono il via le procedure operative per le elezioni amministrative del 15 novembre. Allo stato attuale i cittadini extracomunitari rimangono esclusi dal diritto di voto a seguito dell'entrata in vigore della legge che ne ha disposto la revoca. Rimane tuttavia da chiarire l'impatto che una potenziale sospensione dell'applicazione della norma da parte della Corte Costituzionale potrebbe generare sulla regolare organizzazione della consultazione. Sentiamo Alessia Mitter.
3: Manca ormai sempre meno alle elezioni locali e la Slovenia si prepara a mettere in moto la macchina organizzativa in un clima di forte incertezza giuridica. Le recenti modifiche legislative approvate a metà giugno dai voti della coalizione di governo e del partito Resistenza Verità hanno infatti introdotto una novità sostanziale, revocando il diritto di voto alle consultazioni amministrative ai circa 100.000 cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno permanente e con residenza stabile nel paese. Nonostante l'approvazione risalga all'inizio dell'estate, il pacchetto di riforme è entrato ufficialmente in vigore soltanto pochi giorni fa, dopo che diverse organizzazioni hanno ritirato la richiesta di sottoporre il provvedimento a un referendum legislativo, permettendo così all'opposizione di impugnare la norma davanti alla Corte Costituzionale. L'avvio delle procedure operative coincide con la data di indizione ufficiale delle elezioni, giornata in cui il Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione renderà noto il dato definitivo sugli aventi diritto. In base alle nuove disposizioni, data tale conteggio resteranno esclusi i residenti stranieri, salvo un tempestivo intervento della Corte. Il dato sul numero degli elettori è determinante, poiché fissa la soglia delle sottoscrizioni per presentare liste e candidature a sindaco e consiglio comunale, pari ad almeno l'1% degli elettori di circoscrizione, tra un minimo di 30 e un massimo di 1000 firme. Poiché la raccolta dei consensi e la formalizzazione dei candidati si chiuderà il 15 ottobre, un'eventuale sospensione della norma a iter avviato modificherebbe le regole in corsa, costringendo a ricalcolare i requisiti richiesti. I giuristi avvertono infatti che un successivo annullamento della legge rischia di innescare un caos procedurale e di compromettere la stessa legittimità del voto.
2: Oggi si è svolta a Basovizza la cerimonia in ricordo dei 4 antifascisti del Tiger fucilati il 6 settembre del 1930, a quasi 100 anni di distanza. Tra gli interventi anche quello della scrittrice Alenka Rebula e del conduttore radiofonico Massimo Cirri. Sentiamo Barbara Costamagna.
4: Si è svolta questa domenica a Basovizza la cerimonia in ricordo dei 4 antifascisti fucilati il 6 settembre 1930, Ferdo Bidovec, Alojzij Valenčič, Fran Marušić e Zvonimir Miloš. Furono condannati a morte dal Tribunale Speciale Fascista al termine del primo processo di Trieste, nato da un attentato alla sede del giornale Il Popolo di Trieste, che causò la morte di una persona e il ferimento di altre 3. A 96 anni di distanza, la cerimonia ha aperto simbolicamente il percorso verso il 2030, quando ricorrerà il centenario dell'esecuzione. Quest'anno è stato Alojzij Valenčič il primo a essere ricordato, a segnare l'inizio di questo cammino di memoria. Tra gli interventi, quello della scrittrice Alenka Rebula, che ha richiamato il valore della memoria come strumento per affrontare le divisioni del presente. Rebula ha sottolineato l'importanza di rimanere uniti e solidali, ribadendo il valore del rispetto e della convivenza in un mondo in cui le contrapposizioni sembrano farsi sempre più profonde e in cui le frontiere rischiano nuovamente di trasformarsi in muri contro chi viene percepito come diverso. Netto anche il messaggio di Massimo Cirri, conduttore radiofonico di Caterpillar, che ha invitato a non abbassare la guardia. Massimo Cirri.
5: Questa storia ci racconta molte storie, ci racconta che il fascismo chiude tutte le organizzazioni della società civile, dell'associazionismo, quelle religiose, chiude tutto, e noi dobbiamo chiederci che cos'è l'uomo solo, nudo, davanti al potere.
4: Una domanda che a quasi un secolo di distanza il ricordo dei 4 di Basovizza continua a porre al presente.
2: Alternative for Deutschland, partito di estrema destra, ha ottenuto un'ampia vittoria nelle elezioni tenutesi oggi nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt. Gli exit poll diffusi dalle reti televisive alla chiusura dei seggi alle 18 attribuiscono alla formazione di Ulrich Siegmund attorno al 44% dei suffragi. L'AfD ha così più che raddoppiato i consensi della scorsa tornata elettorale, si piazza nettamente davanti alla CDU del cancelliere Friedrich Merz e del governatore regionale uscente Sven Schulz. I conservatori vedono dimezzarsi i loro consensi dal 37 al 18%. La partecipazione si è attestata attorno all'80%. Veniamo in Slovenia, sono 100 le aziende slovene individuate come quelle col maggiore potenziale di crescita sui mercati internazionali. La selezione è stata presentata a Bled nell'ambito del forum Future 500 organizzato in concomitanza col forum strategico di Bled. Al centro dell'incontro il futuro della competitività europea, soprattutto la necessità di creare condizioni favorevoli alla crescita delle imprese più promettenti. Maja Novak.
6: L'iniziativa Future 500 è nata un anno fa con l'obiettivo di individuare le aziende europee in grado di trasformarsi in protagonisti globali. La Slovenia rappresenta il primo mercato pilota del progetto, che in una fase successiva sarà esteso anche ad altri paesi europei. Le 100 aziende selezionate sulla base di una metodologia specifica hanno più che raddoppiato il proprio fatturato nell'arco di 3 anni, passando complessivamente da 1 miliardo a oltre 2 miliardi di euro. Offrono impiego a 8.100 persone, nello stesso periodo hanno creato circa 2.400 nuovi posti di lavoro. All'incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni europee, dei governi nazionali, del settore bancario e delle imprese. Dal forum è emerso un punto condiviso: l'Unione Europea non ha difficoltà a creare aziende innovative, ma fatica a farle crescere. Ad aprire i lavori è stato il ministro dell'economia Angel Hogar, secondo il quale l'Europa non ha perso la competizione economica con Cina e Stati Uniti, ma con se stessa. Le difficoltà sul fronte della competitività, ha sottolineato, sono infatti risultati frutto di decisioni prese all'interno dell'Unione Europea e non di fattori esterni. Secondo Logar, l'Europa dispone di talenti, competenze e capitali, ma deve migliorare il collegamento tra queste risorse. Tra le priorità ha indicato maggiori finanziamenti per la crescita, infrastrutture digitali e per la ricerca, prezzi dell'energia competitivi e una riduzione degli ostacoli amministrativi. Sulla stessa linea il vicepresidente della Banca Europea per gli investimenti, Marco Primorac, che ha evidenziato la presenza in Europa di eccellenti università, istituti di ricerca, ingegneri altamente qualificati, tecnologie pulite, materie prime critiche e significative capacità di investimento. Il problema, ha spiegato, è la frammentazione del capitale che raggiunge troppo lentamente le imprese in grado di competere sui mercati globali.
2: L'ex primo ministro sloveno Anton Ropa ha annunciato in settimana la sua candidatura a sindaco di Lubiana con l'obiettivo di rendere l'amministrazione della capitale più trasparente, efficiente e professionale e soprattutto nell'interesse di tutti i cittadini. L'ex presidente della Camera di Stato, Urška Klakočar Zupančič, correrà insieme a lui per un posto al Consiglio Comunale. Sentiamo Valerio Fabbri.
7: È tempo di riprenderci la città e restituirla alla gente, di plasmare lo sviluppo di Lubiana nell'interesse di tutti, non di lobby, costruttori o singoli individui. Con poche ma chiare dichiarazioni per annunciare la sua candidatura, Rop ha già definito il perimetro entro il quale si muoverà per sedersi sulla poltrona di primo cittadino, dove la corsa per scalzare Zoran Janković si sta sempre più intensificando. Secondo Rop, oltre a dichiarare che la capitale dovrebbe garantire lo sviluppo del turismo senza per questo penalizzare i suoi abitanti, una delle sfide principali è la regolamentazione del trasporto urbano, con una flotta migliore dei mezzi di trasporto pubblico e una regolamentazione del traffico migliore e più intelligente. Klakočar Zupančič ha detto di voler restituire una città nella quale il rispetto delle regole e la forza di esprimersi siano la normalità. L'ex vicepresidente di Movimento Libertà e Rop hanno negato che una frammentazione delle candidature nel campo progressista finirà per beneficiare Janković, pur riconoscendo diversi punti condivisi che però non hanno trovato un terreno comune. La lista congiunta avrà i nomi dei due candidati, mentre il congresso fondativo del partito, che presideranno in qualità di copresidenti, sarà annunciato entro i prossimi 14 giorni.
2: 8 paesi a maggioranza musulmana, tra cui Egitto, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, hanno condannato insieme le dichiarazioni dei ministri israeliani Itamar Ben-Gvir e Israel Katz sullo sfollamento dei palestinesi da Gaza. In una nota, gli stati hanno definito i piani di rimozione forzata una grave violazione del diritto internazionale e una minaccia alla stabilità regionale. Continua purtroppo ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il confine tra Cina e Nepal a fine agosto. Nel Tibet cinese i morti accertati sono saliti a 43, mentre in Nepal si contano già 1.344 vittime e 606 stranieri svaniti nel nulla, portando il totale di dispersi tra i due paesi a quasi 5.000 persone. In Croazia il porto di Fiume rafforza il proprio ruolo nel traffico automobilistico internazionale e guarda con crescente interesse all'importazione di vetture dalla Cina. Dopo alcuni giorni trascorsi all'ancora, la nave Zhuang Fortune ha attraccato al molo De Franceschi, dove sono state sbarcate circa 1.100 automobili provenienti dall'estremo oriente. Valmer Kusma.
8: Stiamo parlando del secondo grande carico di vetture cinesi arrivato a Fiume in pochi giorni dopo le oltre 2.000 di una settimana fa. Dunque un segnale significativo per lo scalo fiumano che apre nuove prospettive per l'importazione di automobili cinesi destinate non soltanto al mercato croato ma anche ai paesi dell'entroterra. Si tratta di un segmento in rapida espansione che potrebbe assumere un peso sempre maggiore nelle attività portuali. Il traffico di autoveicoli a Fiume era stato rilanciato nel giugno dello scorso anno con l'importazione di automobili e furgoni, mentre dall'ottobre successivo è iniziata anche l'attività di esportazione. I risultati del 2026 confermano la crescita. Nei primi sei mesi dell'anno attraverso il porto sono transitate circa 22.000 automobili e veicoli commerciali leggeri. L'azienda portuale punta a chiudere l'anno con circa 60.000 unità movimentate. Sul fronte dell'export i protagonisti sono soprattutto i modelli del gruppo Stellantis, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Iveco, prodotti negli stabilimenti dell'Europa centrale. Quest'anno è stato inoltre avviato il collegamento ferroviario con gli impianti automobilistici di Slovacchia e Polonia, consentendo di completare una catena logistica integrata tra ferrovia, porto e trasporto marittimo.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Trieste è pronta a riaccendere il faro della musica, festival della Società dei Concerti, giunto alla sua quarta edizione. Dal 14 al 24 settembre la città si trasforma in un unico grande palcoscenico tra concerti sinfonici, musica da camera e iniziative speciali. Ci racconta di più Ornella Rossetto.
9: Non è ancora una tradizione, ma già una bella consuetudine, è diventato il Festival di Trieste il Faro della Musica, ideato dalla Società dei Concerti con la direzione di Marco Seco e organizzato con il Comune. Si presenta anche quest'anno ricco di interpreti prestigiosi, momenti celebrativi e iniziative speciali, con una ventina di appuntamenti tra grandi concerti sinfonici, formazioni cameristiche, ma anche progetti originali e spettacoli per bambini che dal 14 al 24 settembre trasformano la città in un palcoscenico diffuso. Al centro di questa quarta edizione ci sono alcuni anniversari illustri, dai 270 anni dalla nascita di Mozart ai 75 della fondazione della gloriosa Camerata Salzburg e ancora il centenario del grande violinista triestino Franco Gulli e persino il decimo della scomparsa di George Michael. Questo per dire di un festival che scorre sulle note della musica classica, ma non senza aperture e contaminazioni con altri generi. Il via vedrà l'esibizione del celebre flautista Emmanuel Paud, primo flauto dei Berliner Philharmoniker, insieme all'ensemble La Passionata, mentre a siglare il gran finale sarà la bacchetta del maestro olandese Ton Koopman sul podio dell'orchestra del Teatro Verdi per una serata interamente consacrata a Mozart. Rivivranno le atmosfere viennesi in occasione del gran ballo animato dalla Vienna Imperial Orchestra e ritornano i momenti di house music, i concerti nelle case private e anch'essi dal sapore asburgico, ma la proposta della rassegna, come si diceva, è varia e non potrà mancare uno spazio dedicato alle nuove tecnologie con un concerto realizzato in collegamento dal vivo fra Trieste, Vienna e Tallinn grazie al sistema LoLa. Si svolgerà al Conservatorio Tartini il 15 settembre.
2: Si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria. Grazie dell'ascolto. In redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar, realizzazione tecnica curata da Bojan Hlastec. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Jana Belzian. Buona serata.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto, rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione Milano. Inoltre sulla A4 Venezia-Trieste segnalato un mezzo in avaria tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di domani, lunedì 7 settembre, alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Parliamo subito di motori, il 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1 che questo pomeriggio ha visto disputarsi il Gran Premio d'Italia si è chiuso con un risultato storico. Ha infatti vinto l'italiano Kimi Antonelli su Mercedes, che era partito dal fondo della griglia per scontare la penalizzazione dovuta all'utilizzo della quinta power unit stagionale su 4 consentite. Una gara leggendaria per il ventenne Antonelli, che ha recuperato 7 posizioni nei primi 2 giri e poi è stato perfetto dalla ripartenza dopo la safety car, entrando in bagarre col compagno di squadra George Russell per la vittoria. L'ultimo successo italiano a Monza risaliva a 60 anni fa con Ludovico Scarfiotti. Nella gara si sono fatte vedere anche le Ferrari, non come avrebbero voluto i tifosi della Rossa, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc finito nelle barriere durante il terzo giro. Sul podio con Kimi, Russell e terza la Red Bull di Max Verstappen. Antonelli allunga anche nella generale andando a 267 punti, 66 in più di Russell. E ora volley. In questi minuti la nazionale italiana femminile si sta giocando il titolo europeo contro la Turchia nella finale dei continentali che si chiudono a Istanbul. Nelle semifinali di ieri le padrone di casa turche avevano eliminato la Serbia, mentre le azzurre hanno staccato il pass per l'atto finale vincendo per 3-1 sulla Polonia. Ed è stata la Serbia questo pomeriggio nella finalina contro la Polonia a vincere il bronzo. Il confronto è stato alla pari nella prima parte del primo set, poi dal 12-12 le Serbe hanno preso il sopravvento, staccando le avversarie fino a 7 lunghezze e vincendo 25-21. Simile il secondo parziale, anche se in apertura la Polonia ha provato a resistere, ma le serbe hanno chiuso 25-19. Come era stato ieri con l'Italia, nel terzo e potenzialmente decisivo set, la Polonia si è svegliata, arrivando a vincerlo addirittura 25-15. Nervosismo ed equilibrio nel quarto parziale, con le serbe che sono riuscite ad affondare maggiormente, anche grazie a Tijana Bošković, 29 punti totali, decisiva anche dalla seconda linea, vincendo 25-18. Per la Serbia è la nona medaglia europea, ne hanno 3 di ciascun metallo. Alla Vuelta, dopo la difficilissima tappa di ieri, in seguito alla quale lo sloveno Primož Roglič nella generale scendeva al terzo posto alle spalle di Felix Gall, con Enric Mas sempre in maglia rossa, oggi alla corsa spagnola si è disputata la frazione più breve di questa edizione, che ha visto trionfare in volata il belga Wout van Aert. Secondo l'azzurro Alessandro Romele di Astana Team e terzo il belga Thibaut Nys di Lidl Trek. Il tracciato odierno è stato ridotto a poco più di 110 km a causa del caldo, partendo da Palma del Rio e arrivando a Cordoba, Mas sempre leader. Calcio. Stasera in Slovenia si chiude l'ottavo turno della Prima Lega. Dopo l'anticipo di venerdì, ieri si sono giocate 2 partite. In serata lo stadio Stožice di Lubiana ha visto i padroni di casa dell'Olimpia tornare alla vittoria ai danni del Brigne Grossuplje, per quello che è il loro terzo successo stagionale in campionato. L'Olimpia ha sbloccato il risultato al 27° quando Marin dalla sinistra ha servito Mitroski, che di testa e da distanza ravvicinata ha firmato l'1-0. Nella ripresa il Brigne Grossuplje ha provato a mantenere il possesso, senza però riuscire a creare grandi pericoli. L'Olimpia invece è stato molto cinica nel finale. Al 79° Marin, entrato in area, ha servito Zuni, che ha finalmente trovato il gol dopo diverse occasioni sprecate nelle partite precedenti. 4 minuti più tardi è arrivato anche il 3-0, col centro di Gorenz di testa su calcio di punizione di Doffo. Il turno completo, venerdì Nafta Radomlje 3-1, ieri Alumini Bravo 0-0 e Olimpia Brigne Grossuplje 3-0. Oggi è iniziata alle 17:30 Maribor Mura e si termina con Celje Koper delle 20:15. Tanti gol in Italia nell'ambito della terza giornata della Serie A. Dopo l'anticipo di venerdì, ieri si sono giocate 3 partite. Dopo l'1-2 di Fiorentina-Torino e prima del 2-1 tra Roma e Atalanta, a San Siro c'è stato lo scoppiettante 3-2 dell'Inter sul Napoli, con i nerazzurri che sono resuscitati in rimonta nel finale dell'incontro. Un primo tempo senza reti ha lasciato spazio a molto più ritmo nella ripresa, coi napoletani che nell'arco di 3 minuti hanno gelato il Meazza. Al 50° Politano per il vantaggio e al 53° Højlund per il raddoppio. 1-2 micidiale, ma l'Inter non ci è stata. Tempo 3 minuti e si è fatto vedere Lautaro Martinez insaccando sotto porta. La partita è proseguita con tanti scambi e iniziative per arrivare a diverse sostituzioni nell'ultima ventina di minuti. E proprio agli sgoccioli Thuram ha prima sfiorato la rete al 78°, trovandola poi all'82° quando con un colpo di testa potente e preciso ha battuto Meret. L'Inter ha continuato a spingere per la vittoria, col 29enne francese che si è divorato il terzo terzo gol nerazzurro a 2 minuti dallo scadere, poi 2 acuti dei partenopei con Neres e Luca al 90°. Beffa finale per la squadra di Massimiliano Allegri con gli interisti che sono andati a segno al 91°. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla è rimasta buona e Akanji l'ha allargata per Lautaro che dall'area piccola ha battuto nuovamente Meret. I risultati sino ad ora: Genoa-Como 1-4, Fiorentina-Torino 1-2, Inter-Napoli 3-2 e Roma-Atalanta 2-1. Il calendario si completa domani con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Intanto oggi 2 incontri già terminati: Frosinone-Venezia 3-2 e Parma-Monza 1-1. Dalle 18 sono in campo Bologna e Sassuolo e alle 20:45 un altro atteso match, il derby tra le eterne rivali Juventus e Milan. Sentiamo i rispettivi allenatori.
1: Ma noi abbiamo le carte in regola per andare a voler diventare una squadra forte. Ecco, non abbiamo fatto tutto quello che volevamo nel mercato, perché però ci ha permesso di migliorare la nostra rosa. Abbiamo ampliato le nostre soluzioni.
2: Prima di tutto bisogna vedere che pressione ti metti da solo. Per me è una questione di mentalità. Non riesco a concepire la differenza tra un grande match e uno piccolo. Tutte le partite sono dei grandi match, bisogna vincerle tutte. Rimane comunque un buon test, giocare fuori casa contro un'ottima squadra per vedere a che livello siamo.
0: Tennis e US Open, dove dopo il prossimo turno si delineeranno i quarti di finale, fase a cui potrebbe approdare un solo italiano, Luciano Darderi, l'unico rimasto ancora in gara. Il 24enne argentino, naturalizzato italiano, ha infatti superato il terzo turno contro il wildcard australiano Dane Sweeney per 6-4, 6-3, 6-3 e ora per arrivare ai quarti se la vedrà col Sweeney per 6-4, 6-3, 6-3 e ora per arrivare ai quarti se la vedrà col numero 1 del torneo, il tedesco Alex

0: in cui lo statunitense si è fatto rimontare dopo aver vinto i primi due parziali. Nel comparto femminile, ieri gli Stati Uniti hanno perso altre due rappresentanti, Madison Keys per mano di Qing Wenzheng e Amanda Anisimova, superata da Anastasia Potapova, mentre ha centrato gli ottavi la loro connazionale Iva Jovic, impostasi 7-5, 3-6, 7-5 sulla filippina Alexandra Ayala. Sulla sua strada verso gli ottavi, Jovic affronterà ancora una statunitense, Coco Gauff, quarta testa di serie, che al turno precedente non ha avuto problemi a superare 6-3, 6-4 la spagnola Cristina Buxa. E anche oggi, per chiudere, torniamo a casa. Ieri sera a Capodistria è terminata la due giorni della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva della disciplina del lead, che per il quinto anno si è svolta nei pressi della parete capodistriana del centro Plus Climbing. Il gran finale è stato ancora una volta nel segno della slovena Janja Garnbret, che ha centrato il suo quarto successo consecutivo nella gara casalinga. Ricordiamo, chiuse seconda solamente nel 2022, in quella che fu la prima edizione dell'appuntamento a Capodistria. La bicampionessa olimpica non è riuscita ad arrivare sino alla vetta dell'ostico percorso, ma è arrivata più in alto delle altre, toccando il più 42. Alle sue spalle, in seconda piazza, l'americana Brooke Rabotu, arrivata a più 33, e in terza posizione la coreana Chaeyoung Seo. L'altra slovena approdata in finale, Rosa Rekar, pur partendo dal terzo posto dopo la semifinale, ha chiuso la gara quinta. Per la 27enne Garnbret si tratta della 51esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, circuito nel quale questa stagione gareggerà ancora nell'ultima tappa del lead, che si terrà a Santiago del Cile a fine ottobre. Al maschile è arrivata la doppietta giapponese con la vittoria di Neo Suzuki davanti a Satone Yoshida, terzo l'indonesiano Putra Tri Ramadani. Peccato per l'azzurro Philip Schenk, primo dopo la semifinale ma quinto al termine della gara.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per una nuova puntata di Melo d'Italia. Giuseppe Signorelli al microfono. Come facciamo ogni anno, c'è la famosa onda lunga del Festival di Sanremo, che quest'anno però non vede molte cose all'orizzonte, insomma, tali da essere presentate qui in questo spazio. Oltretutto c'è da dire che molti album verranno fuori, diciamo così, nel tempo. Per esempio, vi preannuncio già che il nuovo disco di Raf uscirà appena in autunno, quindi avremo modo di parlarne poi nel prossimo ciclo. Invece è uscito quasi in concomitanza col festival il disco di Ermal Meta, che oltretutto ha presentato una delle due canzoni, appunto l'altra era quella di Raf, che personalmente, ecco, ho apprezzato di più in quest'ultimo Sanremo. Quindi ho approfittato di questa uscita per parlarne nella seconda parte e fare una piccola sintesi, ecco, della storia di Ermal Meta, anche basandomi molto su un suo showcase che ha fatto, diciamo, recentemente, in cui ha presentato 4 brani che, a suo dire, sono stati per lui particolarmente importanti e che, guarda caso, sono proprio tra quelli che preferisco, diciamo, della sua discografia. E quindi quale migliore occasione per presentarli adesso anche a voi, e appunto in questa sintesi che riguarda Ermal Meta. Uno è Storia di una favola, che rappresenta proprio il seme iniziale di tutto quello che è successo in seguito nella sua carriera. Poi ci sarà Vietato morire, nella quale c'è molto di se stesso, della sua storia, tanto che l'artista spesso, quando la esegue, non riesce a nascondere una certa commozione. Poi c'è, ovviamente, Non mi avete fatto niente, la canzone che vinse un Festival di Sanremo, che simboleggia anche una sorta di danza di opposizione al male, contro la paura, insomma, per tenerla a bada. Avremo modo di riparlarne. E infine la dolcissima Piccola anima. Ma andiamo per ordine. Intanto un pochettino di storia per inquadrare Ermal Meta, questo cantautore, compositore, polistrumentista albanese naturalizzato italiano. È nato a Fiere, in Albania. All'età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento. Cresciuto ascoltando musica classica, infatti la madre è violinista professionista, primo violino dell'orchestra di Fier, e quindi buon sangue non mente, come dire, ha cominciato a suonare a 16 anni pianoforte e chitarra, e ha fatto parte di vari gruppi prima di entrare a fare parte degli Ameba 4 in qualità proprio di chitarrista. Tale gruppo ha preso parte proprio a un Festival di Sanremo 2006 nella sezione giovani con il brano Rido, forse mi sbaglio, venendo tuttavia eliminato nella prima serata. Il brano poi è stato inserito nel loro unico album, intitolato appunto col nome del gruppo, Ameba 4. Poco dopo la band si sciolse. Ma nel 2007 Meta ha fondato a Bari proprio il gruppo La Fame di Camilla, con i quali ha realizzato 3 album in studio, appunto il disco omonimo del 2009, poi Buio e Luce, che era anche il titolo di un brano che presentò a Sanremo nel 2010, e L'Attesa del 2012. Noi abbiamo aperto questa puntata proprio con un brano di questo gruppo, La Fame di Camilla, quindi siamo partiti proprio quasi dalle origini, insomma, della carriera musicale di Ermal Meta, con questa Storia di una favola. C'è da dire che l'omonimo album di debutto, proprio La Fame di Camilla, che era prodotto tra l'altro dal gruppo stesso, venne anticipato proprio da questo brano, il cui video musicale vinse anche il premio Miglior Soggetto, mentre il gruppo si aggiudicò il premio Rivelazione Indie Pop di quell'anno al Meeting Etichette Indipendenti. E poi nel 2009 il video si giudicò appunto il titolo anche di miglior videoclip italiano nella categoria Emergenti al premio omonimo, appunto videoclip italiano. E il gruppo si presentò, vi dicevo, al Festival di Sanremo, si era nel 2010, col brano Buio e Luce, che intitolava il secondo album, che fu pubblicato poi naturalmente anche come singolo. Anche in questo caso però il gruppo fu eliminato dalla sezione Nuova Generazione durante la terza serata del festival. Però il brano che abbiamo ascoltato era sicuramente un brano molto particolare e molto bello anche, quindi, ma quante volte è capitato al Festival di Sanremo che brani molto belli, anche intensi, magari venissero o eliminati o comunque non sono saliti sul podio, e anzi magari si sono classificati anche ultimi o penultimi, casi emblematici quelli di Vasco Rossi e Zucchero. Comunque, per quanto riguarda questo brano, La Storia di una favola, è una canzone che riflette sul contrasto tra l'idealizzazione dell'amore, la favola appunto, e la dura realtà delle relazioni, e
esplorando quindi il dolore e la malinconia che seguono poi la fine di una storia. Sono delle tematiche tipiche della poetica malinconica e sentimentale del gruppo. Tra l'altro è un brano che è forse uno dei momenti più intensi del primo album della band, quello che portava il loro nome, contribuendo proprio a delineare un poco il loro stile prima dello scioglimento che avvenne poi nel 2013. E per il brano poi fu reinserito, proprio perché il gruppo evidentemente ed Ermalmeta credevano molto nelle potenzialità di questo brano, fu reinserito anche nel secondo album Buio e Luce, e noi l'abbiamo appena ascoltato, credo che non meritasse assolutamente un'eliminazione, anzi. Ma andiamo avanti appunto con la carriera di Ermalmeta, che in seguito allo scioglimento appunto del gruppo La Fame di Camilla intraprende l'attività di autore, che nel corso degli anni lo ha portato a scrivere brani per molti interpreti italiani come Emma, Francesco Renga, Patti Pravo, Chiara Galeazzo, Marco Mengoni, Francesca Michelin, Red Canzian, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola, e insomma ha curato anche gli arrangiamenti di alcuni brani per gruppi e vari artisti, fra i quali alcuni di quelli che ho già citato. Andando avanti, per andare appunto ad ascoltare il primo brano di un certo successo che fece Meta, dobbiamo andare ancora a un festival di Sanremo. Siamo nel 2017, quando Ermalmeta prende parte al 67esimo Festival di Sanremo nella sezione Big, finalmente, col brano Vietato Morire, con il quale è giunto anche terzo, quindi è riuscito ad arrivare, diciamo così, sul podio. E la traccia di apertura, il primo estratto, anche il primo singolo dall'album omonimo, appunto Vietato Morire di Ermalmeta, diciamo il suo primo album che porta il suo nome. Nel testo di questo brano viene trattato il tema più generale della violenza domestica, vi parlavo all'inizio di questa figura del padre, insomma. Il brano però è di speranza ed è dedicato alla madre, che trova proprio il coraggio di troncare ogni rapporto con il marito, di trasferirsi, come vi raccontavo, con i tre figli in Italia, lasciandosi il passato alle spalle. E poi una versione alternativa di questo brano è stata inclusa come traccia d'apertura del terzo disco dell'edizione deluxe dell'album. Ma godiamoci appunto questa Vietato Morire, Ermalmeta.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Indubbiamente fu un anno molto importante quello per Ermal Metel, appunto il 2017, perché oltre ad arrivare terzo al festival si è aggiudicato anche il premio della critica Mia Martini e poi vinse invece il premio di miglior cover nella serata appunto dedicata alle cover, interpretando un brano molto intenso, ne fece

scritto dalla stessa Marini e spacciato come canzone popolare, cosa del resto affermata dalla stessa Marini in alcune occasioni. E infatti il brano è stato ritenuto una rielaborazione di una canzone tradizionale abruzzese nata nei primi anni del Novecento come canto di lavoro delle raccoglitrici di olive della zona della Maiella. Alcuni vogliono che il canto provenga da Palena, altri da Tollo, ma il nome originario sembra fosse Nebbia alla Valle, ma il brano è anche conosciuto come Addie, Addie, Amore. Casca l'oliva, il titolo che le aveva dato appunto Giovanna Marini allorché aveva inserito questa canzone nel suo spettacolo Bella Ciao nel 1964 e nel suo disco con Maria Teresa Bulciolu Le canzoni di Bella Ciao. È un brano che appunto racconta dell'emigrazione, quindi una canzone piena di significato per Ermal Meta, che appunto era di origini albanesi, che partecipava per la prima volta tra i Big alla competizione sul palco dell'Ariston, trattando appunto questo tema, quello dell'emigrazione. E per riportare le sue parole, disse: l'ho scelta non solo perché è una canzone meravigliosa, ma anche perché secondo me rappresenta alla perfezione lo spirito dell'Italia. Ascoltiamone quindi questa bellissima versione di Amara Terra Mia di Ermal Meta, che nella seconda parte, e infatti a un certo punto nella canzone anche forse si può perdere un poco, c'è un parlato suo un po' sommesso che dice: Marie, vieni, insomma, canta. E lui fa proprio in falsetto la voce, un falsetto tra l'altro bellissimo, oltre che molto molto difficile, impegnativo, fa proprio la voce di questa donna. Quindi una versione che si distanzia molto da quella di Modugno. Quindi Amara Terra Mia, Ermal Meta.

amate da Ermal Meta, che vi citavo prima, quelle quattro che vi propongo anche in questa puntata. Quindi cambiamo anche completamente tematica. C'è la dolcissima Piccola Anima, sempre estratto, era anzi il quarto singolo estratto dal secondo album Vietato Morire. Il brano, scritto e composto dallo stesso cantante, vede anche la partecipazione vocale della cantante Elisa. È, diciamo così, una ballata romantica che parla d'amore, fragilità e rinascita, diciamo. Racconta una storia più attuale che mai, dove il vero protagonista è l'universo femminile, quello che ama e perdona anche ciò che è davvero a volte magari imperdonabile. La protagonista è appunto questa donna coraggiosa che lascia un uomo che la fa soffrire e che le fa addirittura paura. Dice: piccola anima che fuggi come se fossi un passero spaventato a morte, per poi riscoprirsi ancora fiduciosa nel vero amore. La parte della rinascita del sentimento è merito di un altro uomo, più gentile, delicato e rispettoso. E sempre per citare alcuni versi: camminare fa passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme? Meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa, ed io non te ne farò nemmeno una. Lode all'amore, quindi, si chiude anche con un bellissimo: piccola anima, tu non sei per niente piccola. Una frase, quindi, stretta da lui fra i denti, che dimostra quanto un uomo davvero innamorato riesca a vedere nella donna che ama, seppur problematica, tutta la forza nascosta dietro alla fragilità e all'apparente debolezza. Quindi ascoltiamo questa bellissima canzone, Piccola Anima, Ermal Meta e Elisa.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e abbiamo incominciato con un brano che appartiene ancora a questa storia che stiamo tracciando, seppure in sintesi, di Ermal Meta. A lui è dedicata infatti questa puntata, sulla scia appunto anche di Sanremo e del bellissimo brano che ha presentato, uno dei due che mi sono piaciuti particolarmente, come vi dicevo nella prima parte, che ascolteremo fra non molto. Qui in questo caso, col brano che abbiamo appena ascoltato, Non mi avete fatto niente, siamo nel 2018, quando in occasione appunto del Festival di Sanremo di quell'anno il cantautore ha presentato il brano Non mi avete fatto niente in coppia con Fabrizio Moro, il cui testo è stato scritto dai due insieme ad Andrea Febo in seguito all'attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande, ed è stato poi anche inserito ovviamente nell'album Non abbiamo armi, un bellissimo titolo. E appunto, vi dicevo, il brano è risultato il vincitore della manifestazione, quindi era proprio il periodo di massimo successo per Ermal Meta. L'anno prima era arrivato terzo e adesso riesce proprio a vincere. Inoltre, in qualità di interprete della canzone vincitrice del festival, Meta è stato automaticamente designato, insieme ovviamente a Fabrizio Moro, come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest di quell'anno 2018 a Lisbona, e anche lì si è classificato in una onorevole quinta posizione. Un brano molto intenso, come avete sentito, diciamo che come tema principale un argomento anche di forte attualità, di forte impatto anche nel periodo in cui è stato pubblicato, il terrorismo e la paura che esso provoca, sebbene il testo non contenga parole come terrorismo, attentato o simili. E vi dicevo che è stato appunto creato questo testo in seguito ai numerosi attacchi ricondotti al terrorismo islamista, diciamo nella seconda metà degli anni 2010, e in particolare, vi dicevo, a questo attentato di Manchester del 22 maggio 2017, avvenuto durante un concerto della cantante statunitense Ariana Grande, in cui un terrorista suicidandosi ha provocato la morte di altre 22 persone. E gli stessi fans dei cantanti hanno inviato diverse email in cui facevano capire la loro paura nel partecipare ai concerti proprio a seguito di eventi di questo genere. E il testo prende inoltre spunto anche dalla lettera scritta dal giornalista Antoine Léry, che aveva perso la moglie durante gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015. Rimasto solo con il figlio, l'uomo decise di mettere per iscritto il fatto che gli attentatori non avrebbero mai avuto il suo odio. E in questo testo di Ermal Meta e di Fabrizio Moro, già fin dal titolo Non mi avete fatto niente, ci vogliono dire appunto che anche se gli attentatori, se i terroristi cercano di instaurare, come dire, un clima di terrore, ebbene loro si oppongono a tutto questo, non aver paura, insomma, continuare a svolgere le normali attività, certo, naturalmente guardandosi un po' intorno, ma senza avere paura. Beh, passiamo adesso appunto a questo ultimo album di Ermal Meta, uscito proprio in questi giorni, Funzioni Vitali, un disco scritto in collaborazione da Ermal Meta con la partecipazione appunto di autori compositori fra cui Dardust, Enrico Brun, Giordano Colombo, Matteo Buzzanca e Roberto Cardelli. In un'intervista rilasciata in concomitanza con l'uscita dell'album, Ermal Meta ha raccontato il significato di questo progetto. Vi riporto proprio le sue testuali parole: uno dei temi predominanti all'interno di questo album è il tempo, visto sia come luogo sicuro di un passato che magari uno guarda con nostalgia, sia come monito, perché il tempo può essere ingannevole, perché il tempo tende fisicamente e chimicamente a modificare i ricordi e il passato. È un progetto che segna anche un'importante evoluzione creativa per l'artista, che amplia anche il proprio universo con sonorità nuove, ricerca musicale e un approccio narrativo più profondo, mantenendo quindi al centro la forza della scrittura e l'identità artistica che lo contraddistinguono. E per riportarvi ancora altre sue parole, dice: per un cantautore è importante raccontare quello che sente, esponendosi a tutto. Sul palco importante sono pronto a tutto per difendere quello che vedo, a cominciare dal diritto di parola. Allora noi ci ascoltiamo il brano proprio che apre questo disco, e anche il titolo qui è indicativo: Droni. È un brano da respiro futuribile in cui il mondo sembra scivolare nella follia e i bambini osservano un cielo oscurato dai droni come se portassero doni. È un'introduzione inquieta e poetica che parla di tensione collettiva ma anche di curiosità e speranza.
E proprio a proposito di questo brano, Herman Mehta ha confermato, vi riporto anche in questo caso le sue parole: è una sorta di canzone al futuro. Il cielo è oscurato dai droni, ma c'è una speranza, una luce piacevole che i bambini non capiscono, e non è detto che portino bombe. È una sorta di preludio di quello che è l'album, in cui il tema del tempo, come diceva prima, lo attraversa tutto. Quindi ascoltiamola a questo punto, questa tematica in fin dei conti anche della salvezza, ecco, della speranza, anche se aleggia una certa inquietudine e questo sguardo a un futuro, ahimè, purtroppo contraddistinto da guerre e soldati da spaventare, come si dice, ridendo a muso duro. Quindi Droni, da Funzioni Vitali, l'ultimo album di Herman Mehta.

E passiamo proprio al bellissimo brano, come vi dicevo, che a me è piaciuto particolarmente, e non solo a me, e sto parlando di Stella Stellina, che è la prima parentesi, diciamo così, politica, ecco, di quest'ultimo festival di Sanremo. Una filastrocca che parla di Gaza, delle piccole vittime che non ci sono più. Tra l'altro sul colletto della camicia aveva ricamato Ermal Meta il nome di una bambina, e ogni sera ce n'è stato uno a ricordare appunto le molte figlie di tutti e figlie di nessuno che la guerra purtroppo ha portato via. E anche in questo caso voglio riportarvi le bellissime parole di Ermal Meta per descrivere questa canzone. Ritorno al festival dopo 5 anni, lo faccio per la prima volta da papà, pertanto avrò un grado di responsabilità in più nel modo in cui sosterrò il palco. La canzone che porto in gara si chiama Stella Stellina, parla di una bambina di Gaza, anche se Gaza non viene mai citata, aggiungo io, nel testo della canzone. Comunque, continua Ermal Meta, una bambina senza nome che appartiene a un popolo senza voce. Un tema che è sulla bocca di tutti, ma apparentemente dimenticato, un ossimoro pazzesco. Il modo in cui ho scritto questo brano è stato molto particolare. Stavo in cameretta a strimpellare con la chitarra insieme a mia figlia Fortuna, bel nome. Spesso invento melodie al momento, lo faccio costantemente. Anche quando non mi viene di farlo, me lo chiede lei. Ogni volta succede che mi invento filastrocche. In quell'occasione avevo visto poco prima un forte video di quelli sensibili su Instagram. Mi era rimasto impresso lo sguardo di una bimba di Gaza che mi ha trafitto in maniera rilevante. Dopo che Fortuna, la figlia, si è addormentata, sono sceso nel mio studio al piano di sotto e mi sono ritrovato a cantare quella melodia con intenzione diversa, con quello sguardo impresso negli occhi. Ecco che in un quarto d'ora avevo scritto questa canzone. Mi è sembrato subito che avesse un peso specifico, diverso rispetto alle altre. A Carlo Conti ho fatto ascoltare tutti i brani che avevo scritto, ma ci siamo resi conto entrambi che forse questa era più giusta per il contesto. Non ho usato esplicitamente il termine Gaza, ci sono tanti altri riferimenti, non volevo circoscrivere il risultato finale. Questa canzone può virare in diverse direzioni, può raccontare tragedie laddove ce ne siano. Ho provato disagio anche con me stesso perché ho cercato di essere empatico. Stella Stellina non vuole essere una canzone di guerra, non è di guerra che stiamo parlando, ma di un'altra cosa. Stella Stellina, Ermal Meta.

E spesso nelle canzoni di Ermal Meta il titolo già esplicativo del tema affrontato. E nella prossima il titolo infatti dice Avanti, è un invito quindi, come si può intuire, a recuperare la propria forza interiore per affrontare le sfide dei tempi moderni, come si dice, avanti oltre i confini e questi anni violenti. Diciamo che il testo si sviluppa proprio come un'esortazione, ecco, quasi un dialogo motivazionale rivolto a se stessi o a qualcuno che sta attraversando un momento complesso. Non si tratta di un incoraggiamento però superficiale, ma proprio di una consapevolezza maturata attraverso delle esperienze difficili. Ermal Meta non nega ovviamente il dolore, la fatica o la delusione, al contrario, le riconosce come parti inevitabili del percorso umano, e proprio attraverso queste esperienze che nasce la spinta ad andare avanti. Quindi un movimento, insomma, una direzione chiara, andare oltre nonostante tutto. Appunto, avanti, Ermal Meta.

0: L'ultimo brano che ho scelto per rappresentare appunto quest'ultimo lavoro consigliato da me almeno di Ermal Meta, Funzioni Vitali, e questo anche qui abbiamo un titolo molto significativo, Il coraggio non manca. È una canzone, ecco, il titolo già ci suggerisce una sicurezza che in realtà nasce anche in questo caso dalla fragilità. Il coraggio non è, diciamo, l'assenza di paura, ma la scelta di non lasciarsi dominare da essa. Nel testo Ermal Meta racconta proprio questo passaggio, il momento in cui si riconosce il timore, lo si accetta e si decide comunque di andare avanti. Non si tratta quindi di un gesto impulsivo, bensì di un atto consapevole. E le parole della canzone si muovono tra immagini intime e riflessioni universali. C'è il racconto di cadute, di errori, di occasioni mancate, ma anche la volontà di non restare prigionieri del passato. Quindi il brano sembra suggerire che il coraggio sia una funzione vitale, appunto da qui anche il titolo dell'album, tanto quanto il respiro. Senza di esso non sarebbe possibile, ovviamente, crescere, cambiare ed evolvere. E anche in questo caso, come il precedente, il significato di questo brano può essere letto in chiave collettiva, e cioè in un periodo storico segnato da incertezze, da sfide continue, affermare che il coraggio non manca diventa ovviamente un messaggio di incoraggiamento condiviso. Non è un invito quindi a ignorare le difficoltà, ma proprio a riconoscere invece le risorse interiori che ciascuno possiede. Una spinta a credere nella propria forza, anche quando tutto sembra vacillare. Quindi mi sembrava anche giusto chiudere questa puntata con questo brano, Il coraggio non manca, una cosa da tenere sempre presente. E io vi do l'appuntamento la settimana prossima per una nuova puntata di Melody Italia e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!
1: Due volte sembra impossibile come toccare la luna, come baciare due volte la stessa fortuna, una corsa contro il tempo senza prendere mai fiato, e tu lo sai che due volte rifare la strada che hai fatto per tutta la vita ti porterebbe ad avere la stessa ferita, la stessa paura di una grande salita che diventa pianura.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Prima puntata di settembre, l'estate è quasi un ricordo, un respiro che si allontana, le notti si fanno più lunghe, più fredde, più ospitali per chi abita l'oscurità. E noi, come sempre, siamo qui ad aspettare che il buio porti con sé le sue verità. Che introduzione, cari amici. Insomma, benvenuti a Late Night Grooves, stasera due dischi che non hanno paura del buio, anzi lo cercano, lo abitano, lo trasformano in musica. Una è una regina dell'oscurità, che torna a raccontarci come le tenebre possano essere un luogo di guarigione. L'altra è un artista che ha fatto della scomposizione la sua cifra e che torna sui propri passi per riscrivere il proprio destino. Ecco, entrambe ci ricordano che la notte non è un luogo da temere, ma un territorio da esplorare. Prima fermata, la California, che non conosciamo, quella dei boschi profondi, delle nebbie che avvolgono le colline, delle strade che non portano da nessuna parte. È il territorio di Chelsea Wolfe. Da sempre per lei l'oscurità non è mai stata un luogo inospitale. È casa, è nutrimento, è la materia prima con cui costruisce la sua musica. Il suo nuovo album si intitola The Dark e il titolo è già una dichiarazione, un viaggio nei meandri più profondi dell'anima, ma con una differenza rispetto al passato. Stavolta Chelsea Wolfe ne esce trasformata. Non è un'immersione, ma è piuttosto una risalita. Seeds grow in the darkness, our love glows in the darkness. In a world that feels so heartless, the light returns. È in questo verso centrale nella title track che era chiuso, ecco, tutto il cuore del disco. I semi crescono nell'oscurità, l'amore brilla nel buio e la luce prima o poi ritorna. Sul piano sonoro, The Dark è un album che contiene tutte le anime di Chelsea Wolfe. C'è il folk più acustico, quello di Cold. C'è il rock più ruvido, quello di Swallower. E c'è anche un equilibrio perfetto tra i due poli, tenuto insieme da una voce, la sua, che è eterea e mai invadente, che si muove con facilità sulle chitarre riverberate e si sposa con le parti orchestrali, come ad esempio in Dancer in the Sky. I brani sono stati costruiti con semplicità, chitarre, piano e voce. E forse proprio questo è quell'elemento di partenza che li rende così vivi e così intimi. Chelsea Wolfe ha scelto di spogliarsi, quindi di mostrarsi nuda, e il risultato è un disco che suona come un diario intimo, come una confessione fatta a bassa voce in una stanza molto buia. Tra i collaboratori, nomi che fanno tremare i polsi: Troy Van Leeuwen dei Queens of the Stone Age, Stella Mozgawa dei Warpaint, Justin Medal Johnson e Robin Fink dei Nine Inch Nails. Ma la loro presenza non è mai invadente, è come se fossero ombre che, ecco, si muovono attorno a Chelsea Wolfe, pronte in qualche modo a sostenere le sue scelte. The Dark, davvero un bel lavoro, profondo, commovente, un disco che risuonerà a lungo nei mesi a venire, perché Chelsea Wolfe ancora una volta, ecco, ci mostra che l'oscurità non è un luogo di paura, ma uno spazio in cui nel silenzio e nella pace si ritrovano le energie per guarire. In scaletta: Cold, Seeth, Humors, Swallower, Halo, The Dark, Turn the Key e infine Death is Not the End. Chelsea Wolfe nella prima parte di Late Night Grooves.

E dalla California ci spostiamo, ma non troppo lontano, restiamo negli Stati Uniti, in quella terra di confine tra realtà e sogno che è il territorio di Julia Holter. Il suo nuovo album si intitola Materia, è un titolo che inganna, perché questo non è un nuovo disco nel senso tradizionale, ma è un compendio, un ritorno sui propri passi, una rielaborazione del precedente splendido Something in the Room She Moves. Quell'album, ricordo, ecco, ne abbiamo anche parlato a Late Night Grooves, era stato un progetto profondamente terapeutico per Julia Holter, un modo per affrontare la perdita della voce e dell'ispirazione nel post-lockdown, una sorta di rifugio, una rinascita. E ora con Materia torna a guardarsi indietro, ma non per nostalgia, ma per rielaborare, per scavare ancora più a fondo. Il disco si apre con Materia 2, perché Materia 1 è rimasta nel cassetto, ecco, chissà, non lo sapremo mai forse. Qui la seconda voce di Jessica Kinney si intreccia con quella di Julia Holter, definendo un'eterea struttura melodica che sembra fluttuare nel vuoto. Poi Materia 3, che è un'opera per, diciamo, una deframmentazione, rallenta, smarisce la vena ipnagogica del secondo capitolo, la rende più scheletrica e fugace, ed è l'ultima canzone con cui chiudiamo la trasmissione. In mezzo ci sono Clepsydra, che rimodella tutto in poco più di 2 minuti, arpeggi elettronici dissonanti e un'indefinibile grazia onirica. Quindi, che dire, è un album volutamente scomposto, che fluttua tra elettronica e ambient, nonché art pop, con la consueta algida classe di Julia Holter. E poi, ecco, da dire, ci sono i momenti di pura magia, come The Loth Is In The Eyes, che sembra uscire da un progetto inedito firmato a 4 mani da Kate Bush e Peter Gabriel addirittura. Ecco, flauto, basso struggente, un'atmosfera che ti avvolge e non ti lascia più andare. Poi My Lost One, che è un sussurro art pop che si nutre di etere sonorità per ergersi poi maestoso. Julia Holter ha dichiarato che Materia è ispirata alla figura di Hildegard von Bingen, la monaca, compositrice, filosofa e mistica del XII secolo, una delle poche donne a cui la storia ha riconosciuto un ruolo di primo piano nella musica. E infatti c'è qualcosa di profondamente spirituale in questo lavoro, come se Julia Holter stesse cercando, ecco, di entrare in contatto con una tradizione più antica e più autentica. Non è un disco facile, vi avverto, ma ecco, i dischi di Julia Holter non sono mai stati tali. È un album che richiede attenzione, che ti richiede di entrare nel suo mondo e di accettare le sue regole, ma se lo fai, ecco, se ti lasci trasportare, ti regala momenti di bellezza che pochi altri sanno regalare. E così, ecco, la notte del questa prima notte di settembre per Late Night Grooves si chiude con due artiste che hanno fatto dell'oscurità la loro materia prima: Chelsea Wolfe, che ci mostra come il buio possa essere un luogo di guarigione, di rinascita, di luce ritrovata, e Julia Holter, che ci porta in un viaggio di rielaborazione e scomposizione in cui il passato diventa futuro e la musica si fa preghiera. Due modi di abitare la notte, due modi di trasformare il buio in arte. Late Night Grooves, cari amici, è questo: la notte è piena di semi che crescono e di materie che si trasformano. Imparate a coltivarle. Di Julia Holter ascoltiamo The Loth Is In The Eyes, My Lost One, Fantasy, Materia 2 e Materia 3. Per oggi è tutto, Late Night Grooves torna mercoledì prossimo, buonanotte.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di Radio Capodistria.

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

0: Cards, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Ebbene sì, l'appuntamento settimanale con le classifiche degli album più venduti, amati, scaricati, downloadati e streamati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia, e assaggio del nostro featured album, il solo e unico e inconfondibile album della settimana ufficiale qui sulle dalle frequenze di Radio Capodistria. Come al solito, diretta domenicale, grosso modo fra le 18 e le 19, con il sottoscritto Andrea F, oggi con una voce decisamente un po' giù di tono. Mi dovete scusare, ma dovete ringraziare le aerolinee internazionali che con la loro aria condizionata si sono prese cura del sottoscritto e della mia voce nei giorni precedenti, per cui insomma siamo un po' così, ecco, siamo un po' intubati sotto il punto di vista sonoro, ma continuiamo naturalmente indefessi qui con la musica sulle nostre frequenze. Frequenze che vanno ricordate: 1170 leggendari in AM1170, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB Capodistria, e ascolto anche in streaming web completamente gratuito in Chiaro con un player molto semplice, senza registrazione, senza account, senza password, senza rotture di scatole, dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. Partiamo subito con la chart britannica, l'Official UK Charts Company, una top 100. Ogni settimana vediamo la top 10, tre brani in rappresentanza di tre album di tre artisti, ma prima curiosiamo nella zona bassa per un po' di musica dal passato, possibilmente grande musica. Numero 100, c'è Ariana Grande con Thank You Next, che sta vivendo un bel momento naturalmente con il suo nuovo, nuovissimo album, come tutti ben sapete, intitolato Petal. Ma noi ci fermiamo alla numero 98, c'è Rebel Diamonds, compilation dei Killers, in cui non manca una canzone che si chiede: siamo umani?

Human the Killers dalla classifica ufficiale britannica. Bella scusa per ascoltarci un po' di musica dal passato, dalla loro compilation, e per entrare nella top 10 inglese, la prima delle tre chart che noi vediamo qui ad Album Charts su Radio Capodistra, con il sottoscritto Andrea F, che trovate su Instagram, su X o Twitter, che dir si voglia, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F. Noi come radio invece su Facebook, la pagina ufficiale bella chiara da seguire è Radio Capodistria Musica. La nostra top 10, anzi la nostra, quella britannica, numero 10 The Weeknd con la compilation The Highlights, numero 9 Fleetwood Mac con la compilation 50 Years Don't Stop, che non smette di essere in classifica, fra l'altro 408 settimane di presenza, numero 8 Olivia Dean con The Art of Loving, numero 7 Visitor di Sienna Spiro, numero 6 udite udite la versione 40° anniversario di True Confessions, era il terzo album in studio delle Bananarama, ve le ricordate?